Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

vivo che ti osservo ormai. Sono troppi anni e poche ore, giornate senza sole, senza lei, dove non sboccia neanche un fiore.

scoprire che la vita era tutta la partita.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Verona.
2: Ciao, sono Marco e 10 anni è la mia età. Ho i capelli biondi e vado in quarta A. Tranne matematica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Verona.

tornare a casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: può essere l'unica condizione.
1: Sono le 4:02.
2: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Emi, tu sai chi sei? Serve?

Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona. Encore un dimanche qui s'achève.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a venerdì 11 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete un momento di forte sincerità, ammettendo che alcune vostre abitudini sono diventate pesanti anche per voi. Questa autocritica costruttiva aprirà la strada a un nuovo modo di stare insieme. Toro, le vostre finanze riceveranno un piccolo impulso positivo grazie a una vendita di oggetti che non usavate più. Scoprirete che il minimalismo non è solo liberatorio per la mente, ma anche per il portafoglio. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia di cronaca, decidendo di approfondire i fatti per conto vostro. La vostra ricerca di oggettività vi porterà a scoprire dettagli che cambieranno la vostra opinione iniziale. Cancro, vi dedicherete alla cura del vostro spazio esterno, che sia un balcone o un giardino, preparando le piante per l'autunno. Il contatto con il ciclo della natura vi regalerà un senso di pace molto profondo. Leone, riceverete un invito per un'attività di volontariato che richiede doti comunicative e un pizzico di ironia. Accettare questa sfida vi farà conoscere persone fuori dal vostro solito giro abituale. Vergine, in amore eviterete di programmare ogni minuto del weekend, lasciando che sia il caso a decidere le tappe della serata. La spontaneità si rivelerà un ingrediente magico per la vostra intesa di coppia. Bilancia, sarete attratti da un acquisto legato al benessere acustico della vostra casa, come nuovi pannelli o cuffie professionali. Creare un ambiente di silenzio di qualità migliorerà nettamente la vostra concentrazione. Scorpione, un'intuizione legata a un possibile sviluppo di carriera vi spingerà a contattare una persona che non sentivate da tempo. Questo approccio informale si rivelerà molto proficuo per il vostro futuro. Sagittario, sarete i mediatori in una questione che riguarda la gestione di un bene comune o di una proprietà condivisa. La vostra capacità di trovare compromessi ragionevoli eviterà lunghe e inutili discussioni. Capricorno, in amore sceglierete di non rispondere a una provocazione, preferendo il dialogo pacato allo scontro diretto. Questa maturità emotiva disinnescherà ogni tensione e porterà a un chiarimento definitivo. Acquario, vi sentirete spinti a scrivere una lettera o un messaggio di ringraziamento a qualcuno che vi ha aiutato in passato. Esprimere gratitudine cambierà la frequenza della vostra giornata in modo positivo. Pesci, sarete molto concentrati su un compito manuale che richiede coordinazione e pazienza, come il disegno o la cucina. Il risultato finale vi darà una soddisfazione estetica e un senso di calma invidiabile. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: mia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Due acquisizioni internazionali nel veronese. Emirates Global Aluminium ha rilevato l'80% di Eco Green di Villa Franca, specializzata nel riciclo dell'alluminio. La famiglia Scappini resta nel capitale, nel management. Ad Affi invece Elevion Group ha completato l'acquisizione del 100% di BTS Holdings Italy, attiva nel biogas e nel biometano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 11 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Primo giorno di scuola ieri senza particolari criticità per il traffico a Verona. I disagi maggiori ieri mattina a Borgo Roma per i cantieri della filovia in via Basso Acquarra. È più difficile il pomeriggio, il forte temporale ha provocato allagamenti e ingorghi con la chiusura di alcune corsie del sottopasso di Viale Piave. Intanto promosso il trasporto pubblico locale nel primo giorno di scuola a Verona, ATV non segnala ritardi significativi ma continuerà il monitoraggio nelle prossime settimane. In via Battisti, dopo le proteste per i parcheggi eliminati dalla ciclabile, rinnovata la convenzione con il parcheggio Arena e confermato il pedibus per gli angeli. Avrebbero tentato di nascondere un incidente mortale sul lavoro perché due lavoratori erano irregolari. È l'ipotesi della Procura di Verona sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, colpito lunedì da un mezzo agricolo a Villa Fontana di Bovolone e trasportato a casa prima di chiamare il 118. Indagati per omicidio colposo il titolare dell'azienda e per favoreggiamento un parente della vittima. Insulti sui social contro Alberto Nardo, il tabaccaio di Legnago aggredito martedì da due quindicenni italiani di origine marocchina per essersi detto disposto a perdonarli in caso di autentico pentimento. Oltre 200 i commenti sulla pagina Facebook dell'Arena, alcuni con nuovi insulti e persino auguri di un'altra aggressione. I due minorenni sono accusati di rapina e affidati ad una struttura per minori. Allarme a Verona per le cosiddette feste prescolastiche organizzate nei locali e pubblicizzate tra giovanissimi attraverso le chat, a preoccupare soprattutto l'abuso di alcol prima dell'ingresso. Il pronto soccorso pediatrico di Borgo Trento conferma negli ultimi fine settimana diversi accessi notturni di adolescenti in stato di semi-incoscienza per intossicazione alcolica. Fondazione Cattolica compie 20 anni e traccia il bilancio della propria attività. L'ente, nato a Verona nel 2006 e oggi confermato da Generali, ha erogato 40 milioni di euro a sostegno soprattutto della solidarietà, ma anche di educazione e cultura. Per il presidente Paolo Bedoni ora la sfida è rafforzare il terzo settore davanti alla crisi demografica. Circa 200 persone ieri sera a Cadi David per il presidio contro il raduno di Casa Pound, in programma fino a domenica in un'area privata della frazione veronese. Alla manifestazione antifascista hanno aderito oltre 40 associazioni e movimenti per ribadire, spiegano gli organizzatori, i valori di democrazia, solidarietà e accoglienza. Torna da oggi a domenica a Caprino Veronese il motor raduno del Monte Baldo, giunto alla 27esima edizione, attesi circa 1000 motociclisti dall'Italia e dall'estero. In programma musica, campeggio, escursioni e domenica un motogiro di 80 km tra Baldo, Valdadige e Lessinia. Calcio, Hellas Verona in trasferta a Benevento a caccia di conferme dopo il successo sull'Arezzo. Baroni punta ancora su un atteggiamento offensivo, i gialloblu hanno già segnato 7 reti e sono tra le squadre più prolifiche. In attacco, verso la conferma, Mulatti con Cerboni inizialmente in panchina. È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Venezia troviamo 3 km di coda per un incidente tra l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero e Verona Sud. Non ci sono poi altre segnalazioni per quanto riguarda le autostrade. Per quel che riguarda la viabilità ordinaria, al momento il traffico è sostenuto ma scorrevole in città, seppure in intensificazione. Già i primi rallentamenti sulla statale 12 tra località Marchesino e Cali David, in particolare in direzione di Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Meteo.
3: Dunque, le previsioni per oggi venerdì 11 settembre vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico oggi a Verona avremo una giornata poco nuvolosa in prevalenza, salvo nubi sparse al mattino ma senza piogge. La temperatura massima raggiunge i 25 gradi, la minima scende fino a 18. Non ci sono allerte meteo.
10: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori, alle amiche e agli amici di Radio Verona. Sono le 7:12 minuti e 24 secondi di venerdì 11 settembre. Questo è tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, vi accompagno fino alle 9. Come sempre potete partecipare anche voi, WhatsApp al 335 60 11 610, messaggi scritti e vocali. E cominciamo dagli Stati Uniti, perché Donald Trump rilancia la campagna per le elezioni di metà mandato con una promessa destinata a far discutere: $5,000 ad ogni americano se i repubblicani vinceranno a novembre. Lo ha detto alla convention repubblicana di Dallas al termine di un discorso durato quasi 2 ore. I democratici accusano vuole comprare il voto. E la questione non è soltanto politica, un assegno di quelle dimensioni costerebbe oltre 1.300 miliardi di dollari e si apre anche un problema giuridico, perché la legge federale americana vieta di offrire denaro per indurre qualcuno a votare in un determinato modo. Torniamo in Italia, si ricompatta la maggioranza sulla legge elettorale dopo le tensioni delle ultime ore. Il Senato ha infatti bocciato la proposta del Partito Democratico sulle preferenze, pure tra le proteste delle opposizioni, e invece ha approvato l'emendamento del centrodestra, e cioè capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere sugli altri 6 candidati prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze, le opposizioni contestano il meccanismo scelto. Resta invece in carcere Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il riesame ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Gli investigatori stanno inoltre esaminando alcuni vuoti nelle conversazioni tra Lavitola e Ranucci, fatte sparire da Lavitola dal proprio cellulare, e la Procura di Roma allargherà gli accertamenti agli affari del faccendiere in Africa. E poi l'economia, con una notizia che riguarda direttamente famiglie e imprese. La Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di 0,25 punto per contrastare la nuova spinta dell'inflazione legata all'energia. Christine Lagarde dice che l'economia europea rimane resiliente e conferma l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. Per chi ha un finanziamento al tasso variabile, però, significa potenzialmente rate leggermente più pesanti. Intanto il governo proroga di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Veniamo a Verona. Il primo giorno di scuola ha riportato il traffico ai livelli ordinari, ma senza la paralisi temuta. Le difficoltà maggiori ieri mattina a Borgo Roma, dove pesano i cantieri della filovia, e in via Basso Acquarre. Anche gli autobus hanno sostanzialmente superato la prova con ATV, che continuerà però a monitorare la situazione nelle prossime settimane. E preoccupa invece un fenomeno che coinvolge ragazzi molto giovani: le cosiddette feste prescolastiche pubblicizzate attraverso le chat. Il pronto soccorso pediatrico di Borgo Trento conferma che negli ultimi fine settimana sono arrivati adolescenti in stato di semi-incoscienza per abuso di alcol, e prosegue l'inchiesta sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, colpito lunedì da un mezzo agricolo mentre lavorava a Villa Fontana di Bovolone. Secondo gli investigatori si sarebbe tentato di nascondere che l'incidente era avvenuto sul lavoro, perché Fossato e un altro lavoratore erano irregolari. Il titolare dell'azienda è indagato per omicidio colposo, un parente della vittima per favoreggiamento. Nell'agenda del fine settimana, da oggi sul Monte Baldo torna il motoraduno del Motorso, 3 giorni a Caprino Veronese con circa 1.000 motociclisti attesi anche dall'estero. Questo è il quadro con cui comincia questo venerdì 11 settembre. Mettiamo in fila le notizie, commenti e analisi, e vediamo anche che cosa scrivono questa mattina i giornali, cercando come sempre non soltanto i titoli ma ciò che c'è dietro. Tempo reale è cominciato qui su Radio Verona.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: La voce di Sky Newman su Radio Verona alle 7:21 minuti e 45 secondi. Non mi è sfuggita la data, 11 settembre. Alcuni quotidiani anche in prima pagina ricordano il tragico evento del 2001 in cui le due torri furono abbattute da due aerei guidate da terroristi di Al-Qaeda e con chiaramente le vittime che vi furono. E anche l'Arena lo fa in centropagina raccontando la storia, la testimonianza, portando in primo piano la testimonianza di un imprenditore veronese che torna a raccontare il suo attacco del 2001. Si chiama Nicola Simioni ed era proprio a New York nei giorni dopo l'attentato. Oggi l'imprenditore ha 55 anni. Per il resto, e quindi siamo alla cronaca locale, il taglio alto è dedicato alla ripartenza scolastica. Ieri scuola, via tra pioggia e code, feste di fine vacanza, record di giovani ubriachi. Allora, tutto viene messo un po' insieme, poi se andiamo a leggere meglio l'articolo capiamo sì che le code ci sono state, ma non è stata una situazione di paralisi. Il bilancio del primo giorno, la storia anche di una alunna che inizia l'anno scolastico dall'ospedale e lo fa scrivendo una lettera ai compagni. Mentre invece di spalla sul giornale L'Arena, l'economia con Verona che attrae capitali dall'estero, questo è il titolo scelto per raccontare due storie diverse. Da una parte quella della siderurgia, dall'altra quella dell'energia, quindi nel primo caso si parla di alluminio e nel secondo invece di produzione di biogas. Sempre di spalla sul giornale L'Arena questa mattina si torna a parlare di una vicenda che vede adesso anche degli indagati per la morte di un 63enne, una tragedia in un campo agricolo. L'uomo, la vittima, poi venne spostata perché il lavoratore non era in regola e per questo sono indagati il titolare dell'azienda e poi un amico che è indagato per favoreggiamento. L'ipotesi di accusa è di omicidio colposo. La vicenda avvenne a Villa Fontana. Ancora sul giornale L'Arena c'è il caso sociale, lo possiamo chiamare così, del tabaccaio ferito a Legnago dalla Baby Gang composta da alcuni ragazzini di italiani di origine maghrebina. Lui fa un post, dice: io sono anche disposto a perdonarli se loro nel loro percorso di riabilitazione mostreranno pentimento per quello che hanno fatto, ma questo non è valso evidentemente agli haters invece una caterva di insulti proprio per avere pronunciato questa parola. L'ipotesi poi, tra l'altro, insomma, di un perdono. Poi c'è un'altra vicenda che riguarda il Monte Baldo, che sarà invaso in questo caso dalle moto, dai bikers da tutta Europa, il Motorso, un evento organizzato con il patrocinio del comune e che sicuramente insomma non mancherà anche di far discutere perché comunque insomma l'arrivo di tante moto in questa località sicuramente anche dal punto di vista ambientale non è una cosa che si può sottovalutare. Allora, tra poco arrivano le ultime news Italia Mondo qui su Radio Verona e subito dopo anche gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione sospensione con grafiche GB a Isola della Scala.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme pop. Podcast.
9: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa ad Ariccia, in provincia di Roma. Si indaga per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senese, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria abitazione perché rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale. La mossa ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. E ora lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Cominciamo dalla viabilità ordinaria. Si estendono a tratti le code sulla statale 12. Il primo tratto interessato è quello che va da Marchesino fino all'incrocio con via Fasoli, poi un altro tratto invece è quello che va più verso il centro fino all'incrocio, fino all'intersezione con via Turazza, poi sulla via Legnago anche in questo caso abbiamo qualche incolonnamento, ma sul tratto finale che porta a Verona. E anche l'ultimo tratto della Transpolisana 434 vede incolonnamenti e traffico rallentato. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova perché sono scesi a 5 km di coda per un incidente in direzione di Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Non ci sono altre segnalazioni, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Che nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Cerchi una spesa che ti premi? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Radio Verona.

7, I'm Moving to the Sun su Radio Verona, alle 7 e 40 minuti in questo istante su Radio Verona. Di cosa ci occupiamo? Dei quotidiani, naturalmente, questa mattina. Dopo il giornale L'Arena vi porto a spasso anche per la nostra bellissima regione, andiamo sul Corriere del Veneto, ma devo dire che su tutti i quotidiani veneti questa mattina c'è, bene o male, in centro pagina questa vicenda tragica dell'allagamento a seguito dei nubifragi che ci sono stati in Veneto nella giornata di ieri, in particolare nel pomeriggio. C'è stata appunto la morte di una donna intrappolata e annegata in un sottopasso alla Tisana, al confine tra Veneto e Friuli, come viene appunto riportato in questo caso dal Corriere del Veneto. Il sottopasso diventa un fiume, annega nell'auto una donna di 83 anni rimasta intrappolata, il tagliamento esonda. Il ritorno del maltempo, violenti nubifragi in tutto il Veneto, salvata una giovane incinta, allagamenti e danni, treni fermi a Porto Gruaro, e siamo nel veneziano. Se effettivamente poi andiamo

0: Anche sugli altri quotidiani veneti, ma anche sul giornale di Vicenza, in questo caso per quel che riguarda la provincia iberica. Quartieri sott'acqua, sottopassi chiusi in 90 mm in poche ore, maltempo a Vicenza. Beh, è successo ieri anche a Verona, e dopo insomma ci torneremo su questo. Il Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, bloccata con l'auto nel sottopasso allagato, donna muore annegata alla tisana, ed è quella appunto che viene raccontato. Stavo cercando di recuperare, eccolo qui. Allora, ieri a Verona, per il maltempo è rimasto chiuso il sottopasso ferroviario di Viale Piave nelle due corsie centrali per acqua in carreggiata, chiuso anche il sottopasso pedonale a Porta Vescovo per allagamento. Questo appunto è quello che è accaduto ieri poco prima delle 15, intorno alle 14:30. E la vicenda insomma che colpisce di più ovviamente è la morte di questa donna al volante, rimasta appunto intrappolata e annegata in auto per l'esondazione del fiume, del tagliamento, che ha di fatto invaso il sottopasso alla tisana. E possiamo dire che siamo già, a causa del cambiamento climatico, agli effetti catastrofici e disastrosi di questo fenomeno, che ha delle ripercussioni sull'incolumità delle persone. Basta vedere cos'è accaduto in Nepal, ma ovviamente anche da noi tutto questo colpisce. Tornando al Corriere del Veneto, invece, c'è un'altra vicenda, che è quella che riguarda la sanità, perché dai medici arriva il no a Gerosa. Su che cosa il no a Gerosa? Sulla sperimentazione, la sperimentazione peraltro è partita, ma comunque sull'idea di estendere poi, una volta terminata la sperimentazione, della prenotazione al CUP da parte dei medici stessi degli esami e delle visite dei pazienti. Le richieste dei medici però sono anche ragionevoli e ne parliamo dopo.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: E al 335 60 11 610 anche Luke ci scrive: io prima avevo parlato del motoraduno sul Monte Baldo con i biker da tutta Europa al Motorso, che è una tappa attesa appunto dai biker in questi giorni. Ebbene, io avevo detto magari forse ci sarà anche un po' di impatto ambientale per questa cosa, e lui diceva: ma perché polemizzare con i biker sul Monte Baldo? Semmai bisognerebbe chiedere conto a chi ha autorizzato il raduno in un luogo del genere, dovrebbero esserci anche dei vincoli ambientali da rispettare, oppure no, dice. Ma Luke pone il tema delle autorizzazioni e della tutela ambientale. Va detto però che il raduno è patrocinato dal comune e si svolge in un'area privata, quindi non abbiamo elementi assolutamente per dire che non rispetti dei vincoli previsti. Il tema semmai è capire quali prescrizioni siano state date e come vengano rispettate appunto per l'arrivo di tutte queste moto. Ci ho detto, sui quotidiani del Veneto eravamo rimasti al Corriere del Veneto e a questo no a Gerosa per la prenotazione al CUP dei loro pazienti, ci paghi le segretarie per prenotare gli esami. Proprio in vista di questo allargamento di questa sperimentazione che è partita tra Belluno, Rovigo e Venezia, e dicono i medici: siamo già sottoposti ad un carico di lavoro molto elevato. Così Enrico Peterle, segretario della FIMG Veneto, e un nuovo compito dovrà essere accompagnato da un investimento adeguato, cioè quello di avere una segreteria. In effetti, se no altrimenti si aggiunge un ulteriore gravame burocratico sul medico, e alla fine sono le liste d'attesa dei pazienti in sala d'aspetto dei medici a risentirne a quel punto. E quindi è chiaro che probabilmente serve anche un accordo per quel che riguarda poi l'aspetto delle segreterie. Alcuni medici già ce l'hanno e quindi questo non diventa un problema, altri invece non ce le hanno e fanno tutto da soli, e chiaramente questo diventa penalizzante anche per i pazienti. Un'altra notizia che troviamo sul Corriere questa mattina riguarda le norme in arrivo dalla UE sui quei comuni che sono in stress, sotto stress abitativo. Quindi si parla di quei comuni dove gli affitti costano troppo, dove c'è un pullulare di B&B, e quindi la possibilità data ai sindaci di poter limitare appunto i bed and breakfast. E tra questi comuni c'è anche Verona. In Veneto rientrano in questi parametri Venezia, Verona, Treviso, ma anche Jesolo, Cortina, Cavallino e San Michele al Tagliamento. Nettamente contraria però a questo provvedimento europeo è la Lega, la quale tuona: dopo le case green arrivano anche le case a proprietà limitata. Dicono: uno con la propria casa ci fa quello che vuole. Sì, vero, ma è anche vero che viviamo in una società complessa e che probabilmente dobbiamo cercare di mettere insieme e di contemperare più situazioni diverse tra loro.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
2: Migros, bello, buono e conveniente.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Dicevo, preoccupazione nel Padovano a San Giorgio delle Pertiche dopo il ritrovamento di questo albanese trovato annegato all'interno di un'auto dopo che gli è stato sparato un colpo in fronte ed era il suo cadavere all'interno di un sacco di spazzatura. Questi alcuni dei dettagli che vengono fuori in questi giorni e questa mattina vengono fuori sul Mattino di Padova. La preoccupazione riguarda proprio il fatto che si tratta di una vera e propria esecuzione in stile mafioso e gli inquirenti ora devono guardare con attenzione proprio al mondo delle mafie del paese delle Aquile, che però hanno una operatività nel Padovano. Questa forse è una delle notizie che come minimo dovrebbe far alzare le antenne ovviamente per la sicurezza del proprio territorio. Allora, arrivano adesso le ultime news locali seguite dallo sport con Alessandro De Pietro e anche gli aggiornamenti meteo.
1: Sono le 7:59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Due acquisizioni internazionali nel veronese. Emirates Global Aluminium ha rilevato l'80% di Eco Green di Villa Franca, specializzata nel riciclo dell'alluminio. La famiglia Scappini resta nel capitale, nel management. Ad AFI invece Elevion Group ha completato l'acquisizione del 100% di BTS Holdings Italy, attiva nel biogas e nel biometano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 11 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Primo giorno di scuola senza particolari criticità per il traffico a Verona, i disagi maggiori ieri mattina a Borgo Roma per i cantieri della filovia e in via Basso a Quar. Più difficile il pomeriggio, il forte temporale ha provocato allagamenti e ingorghi con la chiusura di alcune corsie del sottopasso di Viale Piave. Intanto promosso il trasporto pubblico locale nel primo giorno di scuola a Verona, ATV non segnala ritardi significativi, ma continuerà il monitoraggio nelle prossime settimane. In via Battisti, dopo le proteste per i parcheggi eliminati dalla ciclabile, rinnovata la convenzione con il parcheggio Arena e confermato il pedibus per gli angeli. Avrebbero tentato di nascondere un incidente mortale sul lavoro perché due lavoratori erano irregolari. È l'ipotesi della Procura di Verona sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, colpito lunedì da un mezzo agricolo a Villa Fontana di Bovolone e trasportato a casa prima di chiamare il 118. Indagati per omicidio colposo il titolare dell'azienda e per favoreggiamento un parente della vittima. Insulti sui social contro Alberto Nardo, il tabaccaio di Legnago aggredito martedì da due quindicenni italiani di origine marocchina per essersi detto disposto a perdonarli in caso di autentico pentimento. Oltre 200 i commenti sulla pagina Facebook dell'Arena, alcuni con nuovi insulti e persino auguri di un'altra aggressione. I due minorenni sono accusati di rapina e affidati ad una struttura per minori. Allarme a Verona per le cosiddette feste prescolastiche organizzate nei locali e pubblicizzate tra giovanissimi attraverso le chat a preoccupare e soprattutto l'abuso di alcol prima dell'ingresso. Il pronto soccorso pediatrico di Borgo Trento conferma negli ultimi fine settimana diversi accessi notturni di adolescenti in stato di semi-incoscienza per intossicazione alcolica. Fondazione Cattolica compie 20 anni e traccia il bilancio della propria attività. L'ente, nato a Verona nel 2006 e oggi confermato da Generali, ha erogato 40 milioni di euro a sostegno soprattutto della solidarietà, ma anche di educazione e cultura. Per il presidente Paolo Bedoni ora la sfida è rafforzare il terzo settore davanti alla crisi demografica. Circa 200 persone ieri sera a Cadi David per il presidio contro il raduno di Casa Pound, in programma fino a domenica in un'area privata della frazione veronese. Alla manifestazione antifascista hanno aderito oltre 40 associazioni e movimenti per ribadire, spiegano gli organizzatori, i valori di democrazia, solidarietà e accoglienza. Torna da oggi a domenica a Caprino Veronese il motoraduno del Monte Baldo, giunto alla 27esima edizione. Attesi circa 1000 motociclisti dall'Italia e dall'estero. In programma musica, campeggio, escursioni e domenica un motogiro di 80 km tra Baldo, Valdadige e Lessinia. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
5: Buongiorno Luca, trasferta a Benevento questa sera per il Verona, quarta di andata di Serie B, fischio d'inizio alle 21 alle Vigorito, con diretta su Radio Verona dalle 20:30 con il pre-partita. Fra i convocati è tornato Compagnon, fuori con l'Arezzo perché è influenzato, non ci sono invece Mosquera, non c'è neanche Ekuban in attacco, non c'è Slossager, non c'è Serdar, che sarà pronto dopo la sosta, dopo la lunga sosta, dopo il derby con il Vicenza. Non c'è Vega, non c'è il terzo portiere Toniolo, sostituito da Frittoli, portiere dell'Under 18. Domani Borghi con la Primavera impegnato alle 13 all'Olivieri contro il Milan. Per il Verona, partita complessa contro il fresco Benevento di Floro Flores, che ha raccolto meno in queste tre partite un punto rispetto a quanto ha prodotto, con Floro Flores che ieri ha esaltato il Verona definendolo la Juventus della Serie C. Benevento che potrebbe schierare anche Okereke, mai utilizzato finora, prestigioso arrivo dalla Cremonese. Verona che sarà simile a quello che ha battuto l'Arezzo, probabilmente Suslov titolare fra i trequartisti, probabilmente Castanossi di nuovo in regia vicino a Le Borne. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, adesso le previsioni del tempo.
1: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
0: Infiltrazioni umide raggiungono la nostra regione determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico oggi a Verona avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Non sono previste piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima che scende a 18. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a venerdì 11 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete un momento di forte sincerità, ammettendo che alcune vostre abitudini sono diventate pesanti anche per voi. Questa autocritica costruttiva aprirà la strada a un nuovo modo di stare insieme. Toro, le vostre finanze riceveranno un piccolo impulso positivo grazie a una vendita di oggetti che non usavate più. Scoprirete che il minimalismo non è solo liberatorio per la mente, ma anche per il portafoglio. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia di cronaca, decidendo di approfondire i fatti per conto vostro. La vostra ricerca di oggettività vi porterà a scoprire dettagli che cambieranno la vostra opinione iniziale. Cancro, vi dedicherete alla cura del vostro spazio esterno, che sia un balcone o un giardino, preparando le piante per l'autunno. Il contatto con il ciclo della natura vi regalerà un senso di pace molto profondo. Leone, riceverete un invito per un'attività di volontariato che richiede doti comunicative e un pizzico di ironia. Accettare questa sfida vi farà conoscere persone fuori dal vostro solito giro abituale. Vergine, in amore eviterete di programmare ogni minuto del weekend, lasciando che sia il caso a decidere le tappe della serata. La spontaneità si rivelerà un ingrediente magico per la vostra intesa di coppia. Bilancia, sarete attratti da un acquisto legato al benessere acustico della vostra casa, come nuovi pannelli o cuffie professionali. Creare un ambiente di silenzio di qualità migliorerà nettamente la vostra concentrazione. Scorpione, un'intuizione legata a un possibile sviluppo di carriera vi spingerà a contattare una persona che non sentivate da tempo. Questo approccio informale si rivelerà molto proficuo per il vostro futuro. Sagittario, sarete i mediatori in una questione che riguarda la gestione di un bene comune o di una proprietà condivisa. La vostra capacità di trovare compromessi ragionevoli eviterà lunghe e inutili discussioni. Capricorno, in amore sceglierete di non rispondere a una provocazione, preferendo il dialogo pacato allo scontro diretto. Questa maturità emotiva disinnescherà ogni tensione e porterà a un chiarimento definitivo. Acquario, vi sentirete spinti a scrivere una lettera o un messaggio di ringraziamento a qualcuno che vi ha aiutato in passato. Esprimere gratitudine cambierà la frequenza della vostra giornata in modo positivo. Pesci, sarete molto concentrati su un compito manuale che richiede coordinazione e pazienza, come il disegno o la cucina. Il risultato finale vi darà una soddisfazione estetica e un senso di calma invidiabile. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona, tempo reale.

0: La seconda parte di Tempo Reale, sono le 8:16 minuti 50 secondi di questo venerdì 11 settembre. Io sono Luca Del Ponte, questo è il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Titoli differenti, con sfumature diverse in merito al voto di ieri al Senato sulla legge elettorale. Il Corriere: Meloni, tornano le preferenze, titolo che si scontra invece con, proprio semanticamente, con quello di Repubblica, che dice: Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Allora cerchiamo di capire cosa è successo ieri effettivamente, perché in un articolo su Repubblica, pagina 19, di Stefano Menichini, dal titolo "Una coalizione in ordine sparso", e la sua tesi è piuttosto netta: la vicenda della legge elettorale non racconta soltanto le difficoltà di trovare un sistema di voto, ma racconta come il centrodestra stia arrivando alla fine della legislatura. Menichini parte da un paradosso: un governo molto longevo, una maggioranza parlamentare molto forte, eppure, scrive, una legislatura segnata da una sequenza di grandi riforme che sono finite per strada. L'autonomia differenziata cara alla Lega, la separazione delle carriere voluta da Forza Italia, il premierato di Fratelli d'Italia e adesso una legge elettorale che continua a rischiare di saltare. Ieri al Senato la maggioranza, racconta, è riuscita a ricompattarsi e a bocciare la proposta delle opposizioni sulle preferenze autentiche e libere, ma secondo Menichini il prezzo politico lo paga soprattutto Giorgia Meloni, perché proprio lei per anni aveva indicato nelle preferenze il sistema più democratico per restituire ai cittadini la scelta dei propri rappresentanti. Quelli introdotti adesso dalla maggioranza, con i capilista bloccati e candidati prestampati, per l'autore sono invece del tutto ingannevoli per gli elettori. Ma il cuore dell'analisi viene dopo. Menichini scrive che dire che i partiti della maggioranza si muovono in ordine sparso è oramai un eufemismo. Siamo quasi al mors tua vita mea, dice, con i sondaggi in calo e la pressione dell'estrema destra vannacciana. Ciascun partito cerca innanzitutto il sistema che possa salvare se stesso. Forza Italia non vuole le preferenze vere. La Lega teme collegi e ballottaggio. Dentro Fratelli d'Italia cominciano invece i dubbi sul premio di maggioranza, perché quello che era stato immaginato come un vantaggio potrebbe ora trasformarsi, cambiando i rapporti di forza, in un regalo agli avversari. Cioè, se dovessero andare a confluire molti voti in mannacci, indebolendo Fratelli d'Italia o la Lega, potrebbe paradossalmente appunto favorire questa legge gli avversari politici del centro-sinistra. Ed è qui la critica politica più forte di questo articolo: se una legge elettorale viene costruita non per rendere il sistema più democratico e trasparente, ma per assicurare un vantaggio ad una parte, basta che cambino i sondaggi perché tutta l'architettura comincia a scricchiolare. E per questo, sostiene Menichini, neppure dopo il voto di ieri si può essere certi che la riforma arriverà davvero in porto. Resta soprattutto il passaggio finale alla Camera e il voto segreto, dove la disciplina della maggioranza potrebbe saltare persino tra i parlamentari di Fratelli d'Italia. E l'articolo si chiude con uno scenario estremo che Menichini presenta appunto come tale: l'autoaffondamento della riforma nel segreto dell'urna, magari trasformato da Meloni nell'occasione per interrompere anticipatamente la legislatura e presentarsi nuovamente agli elettori nei panni dell'underdog. Sarebbe, scrive, un azzardo enorme, ma di fronte a mesi di logoramento della coalizione e a una legge che rischierebbe addirittura di favorire il centro-sinistra, qualcuno a Palazzo Chigi potrebbe arrivare a considerarlo il male minore. Così Stefano Menichini questa mattina su Repubblica. Legge elettorale, storia senza fine.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale professionale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
9: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: su Radio Verona questa mattina sulla stampa, pagina 3, c'è un'intervista di Claudia Luise al presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Il titolo è molto esplicito: presi in giro su nucleare e rinnovabili, l'energia torni al centro dell'agenda. Orsini parla da San Paolo in Brasile, dove è in missione con più di 100 imprese italiane, e parte con un'accusa molto dura sul nucleare e le rinnovabili: ci stanno prendendo in giro. Il ragionamento è questo: se non vogliamo il gas, se per avere il nucleare serviranno comunque anni e contemporaneamente blocchiamo pure gli impianti rinnovabili attraverso autorizzazioni, veti e conflitti sul territorio, allora alle imprese italiane che cosa resta? Per Orsini questo non è più un dibattito sulla transizione ecologica, un dibattito astratto, è diventato un problema immediato di competitività industriale, e fa un esempio molto concreto. Ci sono aziende italiane che, racconta, stanno andando in banca ad indebitarsi per pagare le bollette energetiche. E se un'impresa italiana paga stabilmente l'energia molto più di una concorrente europea, dice Orsini, non c'è politica industriale che tenga. Da qui una proposta piuttosto forte: nominare un commissario per le rinnovabili, non precisa per riempire indiscriminatamente il paese di pale eoliche e pannelli fotovoltaici, ma per decidere rapidamente dove gli impianti si possono costruire e dove no. Perché oggi, sostiene, ogni autorizzazione rischia di trasformarsi in una guerra. Ci sarebbero 130 gigawatt da realizzare, circa 20 miliardi di investimenti, praticamente, dice, un altro PNRR potenziale. Ma chi mette i soldi deve sapere entro tempi certi se potrà costruire oppure no. E Orsini boccia anche la logica degli interventi tampone sui carburanti. Dice: togliere 15 o 17 centesimi dalle accise può dare un po' di respiro, ma non risolve nulla strutturalmente. La parola che usa è autonomia. L'Italia deve diversificare gli approvvigionamenti, stringere accordi con i paesi produttori e aumentare la propria capacità energetica. E infatti guarda anche a Brasile e Argentina come possibili fornitori di gas e petrolio. Poi c'è tutto il tema dell'acciaio. Orsini dice chiaramente che l'Ilva deve rimanere aperta, perché perdere la produzione di acciaio primario significherebbe perdere un pezzo strategico dell'industria nazionale, ma aggiunge una condizione altrettanto netta: non basta tenere artificialmente in vita uno stabilimento, bisogna metterlo nelle condizioni di essere competitivo e stare sul mercato. Altro passaggio molto politico riguarda Generali. Orsini ricorda che lì sono gestiti oltre 600 miliardi di risparmi italiani e pone una domanda: dove vogliamo che venga gestita questa ricchezza? Dice di non avere nulla contro la Francia, ma osserva che difficilmente in Francia sarebbe altrettanto semplice intervenire su un grande asset nazionale. E conclude: se dietro un grande patrimonio finanziario deve esserci una visione di sistema, lui preferisce che quella visione sia italiana e che quelle risorse contribuiscano alla crescita dell'Italia. Poi parla anche della BCE. Orsini comprende il motivo dell'aumento dei tassi. L'inflazione sta risalendo, però mette in discussione la terapia, perché dice: alzare il costo del denaro significa anche rendere più costosi gli investimenti delle imprese, proprio quando servirebbe incentivarli. E soprattutto chiede se questa inflazione nasce principalmente dallo shock energetico e dalle tensioni internazionali, dunque da fattori esterni all'economia europea. Siamo sicuri che fosse necessario intervenire subito sui tassi? E il filo che l'intervistatrice sulla stampa, Chiara Luise, fa emergere dall'intervista è molto chiaro. Quindi per Confindustria energia, credito, acciaio e risparmio nazionale sono pezzi dello stesso problema. L'Italia può parlare quanto vuole di politica industriale, ma se le sue aziende comprano energia più cara dei concorrenti, devono indebitarsi per pagare le bollette e contemporaneamente trovano credito più costoso per investire, secondo Orsini il rischio è che la competitività venga persa ancora prima che le grandi strategie industriali riescano a produrre effetti. Così Orsini questa mattina sulla stampa. Adesso le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze armate russe hanno lanciato nella notte tra il 10 e l'11 settembre un attacco con droni su Kiev in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Il Consiglio dei Ministri è iniziato poco dopo le 17.30 ieri a Palazzo Chigi e è durato solo pochi minuti. Ha varato la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, approvata l'estensione di una settimana settimana dello sconto, che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Finisce il caldo anomalo sull'Italia. Da lunedì torna l'anticiclone delle Azzorre con giornate stabili e temperature in linea con la stagione, ma la tregua durerà poco. Già da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione dal nord Europa potrebbe portare piogge e un deciso cambio di scenario. Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico oggi a Verona avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 25 gradi, minima che scende a 18. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvvigionamento.

0: Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: C'è un film che è piaciuto molto alla Mostra del Cinema di Venezia in questi giorni, tra l'altro è anche l'unico documentario in concorso per il Leone d'Oro all'83esima mostra, e si tratta del film documentario Naza, diretto da due registi israeliani, Yuval Abraham e Rachel Szor, e alla sua prima ufficiale ho ricevuto un'ovazione, una standing ovation di 25 minuti di applausi in sala grande. Di cosa parla il film? Beh, insomma, ce lo facciamo raccontare da Nadia Marini, esperta di cinema ma anche responsabile del Cineforum di Cerea, che è inviata alla Mostra del Cinema in questi giorni. Buongiorno Nadia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Luca e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, c'è un punto di vista, no, di questo documentario, cioè, che parte dai meccanismi tecnologici ed intelligence. Intanto tu hai visto la proiezione, quella per gli addetti ai lavori, quella per i giornalisti.
1: Sì, io ho assistito alla proiezione per la stampa e quindi non ero in sala al momento della standing ovation, per quanto anche in sala, pur in assenza del cast, il film è stato molto molto applaudito. Non sì. È sempre così alle proiezioni stampa, perché non ci sono gli addetti ai lavori, non c'è il cast, per cui a un certo punto l'applauso, insomma, ce lo facciamo noi, ecco. Siamo stati lì seduti.
0: Tra l'altro, ecco, non alla proiezione a cui hai assistito tu, ma quella, diciamo, per il pubblico in sala grande, tra il pubblico c'era anche il cantante Gali, che ha supportato l'opera dichiarando, insomma, che si tratta di un film che dovrebbero vedere tutti.
1: Più che un film, allora, intanto è un documentario, sì. È un'inchiesta giornalistica visiva. Vengono intervistati agenti ed ex agenti, presumo del Mossad o comunque dei servizi israeliani, che raccontano con anche una fredda lucidità i meccanismi che stanno alla base della distruzione di Gaza e sì. dell'annientamento di Hamas. Allora, alcuni punti. Il primo elemento è che questo processo non è partito dal 7 ottobre, ma molto, molto, molto prima, decenni prima. Una frase che dicono nel film, questi agenti dicono: se noi vogliamo controllare tutte le infrastrutture, le dobbiamo creare noi, quindi anche tante patinate operazioni umanitarie probabilmente avevano dentro di sé già in luce gli elementi per poter poi attuare uno spionaggio.
0: Sì.
1: Secondo elemento molto inquietante è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per definire, in base ad una serie di algoritmi, chi e se i certi telefonini fossero in mano o no ad appartenenti di Hamas, anche alle linee più basse. Sì. L'intelligenza artificiale dà uno scarto di errore del 15%, influente a quanto pare per poi compiere le azioni.
0: Quindi, insomma, passando anche sopra la popolazione civile, perché secondo questa logica di guerra del governo israeliano, il fine giustifica i mezzi. E quindi,
1: sì,
0: insomma,
1: allora il 15% di scarto di errore può sembrare poco, ma vuol dire 1,5 vite umane su 10.
0: Sì.
1: Ma cos'è più inquietante? Che NASA è l'acronimo di un termine militare israeliano, Nezek Agavi, che significa danni collaterali. Cosa significa? Sì. Significa che per ogni obiettivo possono esserci un certo numero di danni collaterali, quindi un certo numero di NASA, 1, 10, 20, 30 NASA, che possono essere coinvolti in questa azione. Dicendo NASA, tu spersonalizzi, si spersonalizza, si disumanizza in realtà quello che è il NASA.
0: Sì,
1: il NASA
0: anche,
1: è,
0: sì,
1: un civile.
0: È un civile.
1: Il NASA è un bambino, il NASA è una donna. 3, 5, 10 NASA sono una famiglia. E la spersonalizzazione dell'individuo fa sì che questi agenti, intanto agendo da lontano, si ha una minore percezione dell'impatto che può causare la morte in un'altra persona. Non è più quella, non è ormai più quella, sì, guerra corpo a corpo che conoscevamo. non è più la guerra di Piero, per capirci.
0: Ecco, e quindi è una guerra insomma, che viene da remoto, avviene attraverso strumenti tecnologici.
1: Una guerra che viene da remoto, una guerra che avviene con strumenti tecnologici, un atteggiamento che ti fa anche uscire, come ha raccontato un agente durante l'intervista, uscire sul terrazzo e fumare una sigaretta mentre l'edificio finisce di crollare.
0: Sì. Quindi,
1: ecco. Quindi è un'inchiesta giornalistica. Allora, dal punto di vista filmico, al di là del valore civile, al di là della necessità di sollevare, comunque tenere sollevata l'attenzione, il film è fatto bene, il documentario è fatto bene.
0: Ecco, tra
1: il documentario ha delle buone riprese, pur essendo quasi sempre al buio, perché ovviamente i visi sono stati oscurati, ma sono stati girati di notte sui tetti di Tel Aviv perché sono gli unici posti non controllabili a quanto sembra. Non so se da adesso in poi lo saranno ancora, però questo è quello che ci ha raccontato il documentario.
0: Ecco, senti che impressione ha dato insomma anche ai colleghi che hanno visto il film in sala, tra cui te ovviamente, che qual è stata la reazione diciamo della stampa?
1: Per una parte di stampa ovviamente è stata solo una conferma di quanto già si sapeva, stati portati alla luce dei meccanismi attraverso un'indagine investigativa che non ha coinvolto solo i registi hanno messo in immagini delle indagini condotte ad esempio dalle Guardian, delle indagini che hanno portato all'incriminazione del premier israeliano per crimini di guerra.
0: Sì.
1: Cioè, voglio dire, non è che questi si sono inventati, hanno raccolto della gente per farsela raccontare.
0: Esatto, non è un'opinione.
1: Per cui, diciamo che nella nostra società attuale, dove l'immagine ha un grande impatto, secondo me questo film ha un grande impatto. Più di quello che puoi leggere sui giornali, più di quello che puoi scorrere da un notiziario velocemente. Per cui il valore di quest'opera è stato quello di mettere per immagini qualcosa che già si sapeva, ma di regalarci un linguaggio che forse per noi oggi è più fruibile.
0: Sì, e il fatto che appunto lo possano vedere le persone in sala forse rende più comprensibile anche questo concetto legato a.
1: Probabilmente anche, questo sì. È un documentario che allora passerà per le sale, uscirà in sala a fine settembre, intanto ci sarà un'uscita speciale di 3 giornate, poi insomma sicuramente girerà. A mio parere forse nelle nostre canali televisivi consueti difficilmente passerà, insomma, almeno non in questa prima fase. Voglio dire, ha fatto fatica ad arrivare sui canali televisivi No Otherland degli stessi registi, insomma.
0: Sì,
1: questo
0: sì.
1: Film è fatto meglio da un punto di vista filmico, sicuramente è un altro punto di vista, ma è molto analitico, molto lucido, molto preciso e non ti direi sconcertante, forse mette appunto solo nero su bianco quello che già si sapeva, insomma.
0: Allora lo aspettiamo anche noi in sala, noi che non eravamo presenti alla mostra del cinema di Venezia a fine settembre.
1: Andate a vederlo, è un ottimo reportage giornalistico, al di là, ripeto, del valore civile che può avere. Io, come sai, insomma, mi occupo di cinema, ma osservo le opere anche da un punto di vista tecnico.
0: Beh, sì, anche
1: e filmico.
0: Devi sceglierle per la vostra rassegna,
1: esatto, cioè. Questo senza voler togliere valore a quello che è anche un atto di grande coraggio in questo momento, produrre un film così e portarlo in sala.
0: Grazie,
1: e portarlo a Venezia soprattutto.
0: Certo, insomma è stata sicuramente un'operazione, una sacrosanta, una buona operazione.
1: Sì. Ma credimi, ci vuole coraggio.
0: Cioè, coraggiosa operazione. Allora, grazie Nadia Marini di essere stata con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie Luca.
0: Esperta di cinema, responsabile del Cineforum di Cerea, che inizierà presto, immagino.
1: Inizierà prestissimo, dalla prossima settimana riapriamo i battenti.
0: Benissimo, a presto Nadia e buon weekend, grazie ancora.
1: Grazie Luca, buona giornata e buon ascolto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Questa è Radio Verona.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Passacquarti.
2: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Mamma,

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
3: Radio Verona, tempo reale.

0: Abbiamo parlato in chiusura anche del film Nazza in concorso a Venezia, di questi due registi israeliani, ma anche della ripresa scolastica, degli autobus puntuali, ma anche insomma delle convenzioni per portare i ragazzi a scuola. Adesso le ultime news locali.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%. Materassi fino al meno 70%. Poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e ben trovate. Due acquisizioni internazionali nel veronese Emirates Global Aluminium ha rilevato l'80% di Eco Green di Villa Franca, specializzata nel riciclo dell'alluminio. La famiglia Scappini resta nel capitale e nel management. Ad AFI invece Elevion Group ha completato l'acquisizione del 100% di BTS Holdings Italy, attiva nel biogas e nel biometano. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 11 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Primo giorno di scuola senza particolari criticità per il traffico a Verona e disagi maggiori ieri mattina a Borgo Roma per i cantieri della filovia e in via Basso Acquarre. Più difficile il pomeriggio, il forte temporale ha provocato allagamenti e ingorghi con la chiusura di alcune corsie del sottopasso di Viale Piave. Intanto è promosso il trasporto pubblico locale nel primo giorno di scuola a Verona. ATV non segnala ritardi significativi, ma continuerà il monitoraggio nelle prossime settimane. In via Battisti, dopo le proteste per i parcheggi eliminati dalla ciclabile, è rinnovata la convenzione con il parcheggio Arena e confermato anche il pedibus per l'istituto Agli Angeli. Avrebbero tentato di nascondere un incidente mortale sul lavoro perché due lavoratori erano irregolari. È l'ipotesi della procura di Verona sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, colpito lunedì da un mezzo agricolo a Villa Fontana di Bovolone, trasportato a casa prima di chiamare il 118. Indagati per omicidio colposo il titolare dell'azienda e per favoreggiamento un parente della vittima. Insulti sui social contro Alberto Nardo, il tabaccaio di Legnago, aggredito martedì da due quindicenni italiani di origine marocchina per essersi detto disposto a perdonarli in caso di autentico pentimento. Oltre 200 i commenti sulla pagina Facebook dell'Arena, alcuni con nuovi insulti e persino auguri di un'altra aggressione. I due minorenni sono accusati di rapina e affidati ad una struttura per minori. Allarme a Verona per le cosiddette feste prescolastiche organizzate nei locali e pubblicizzate tra giovanissimi attraverso le chat. A preoccupare è soprattutto l'abuso di alcol prima dell'ingresso. Il pronto soccorso pediatrico di Borgo Trento conferma negli ultimi fine settimana diversi accessi notturni di adolescenti in stato di semi-incoscienza per intossicazione alcolica. Fondazione Cattolica compie 20 anni e traccia il bilancio della propria attività. L'ente, nato a Verona nel 2006 e oggi confermato da Generali, ha erogato 40 milioni di euro a sostegno soprattutto della solidarietà, ma anche l'educazione e cultura. Per il presidente Paolo Bedoni ora la sfida è rafforzare il terzo settore davanti alla crisi demografica. Circa 200 persone ieri sera a Cadi David per il presidio contro il raduno di Casa Pound, in programma fino a domenica in un'area privata della frazione veronese. Alla manifestazione antifascista hanno aderito oltre 40 associazioni e movimenti per ribadire, spiegano gli organizzatori, i valori di democrazia, solidarietà e accoglienza. Torna da oggi invece a domenica a Caprino Veronese il motoraduno del Monte Baldo, giunto alla 27esima edizione. Attesi circa 1000 motoristi motociclisti dall'Italia e dall'estero. In programma musica, campeggio, escursioni e domenica un motogiro di 8 km tra Baldo, Val d'Adige e Lessinia. Calcio: Hellas Verona in trasferta a Benevento a caccia di conferme dopo il successo sull'Arezzo. Baroni punta ancora su un atteggiamento offensivo. I gialloblu hanno già segnato 7 reti e sono tra le squadre più prolifiche in attacco verso la conferma Mulattieri, con Cerbone inizialmente in panchina. È tutto, grazie per averci seguito. Viabilità e meteo.
2: Viabilità.
0: Al momento il traffico risulta scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a venerdì 11 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete un momento di forte sincerità, ammettendo che alcune vostre abitudini sono diventate pesanti anche per voi. Questa autocritica costruttiva aprirà la strada a un nuovo modo di stare insieme. Toro, le vostre finanze riceveranno un piccolo impulso positivo grazie a una vendita di oggetti che non usavate più. Scoprirete che il minimalismo non è solo liberatorio per la mente, ma anche per il portafoglio. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia di cronaca, decidendo di approfondire i fatti per conto vostro. La vostra ricerca di oggettività vi porterà a scoprire dettagli che cambieranno la vostra opinione iniziale. Cancro, vi dedicherete alla cura del vostro spazio esterno, che sia un balcone o un giardino, preparando le piante per l'autunno. Il contatto con il ciclo della natura vi regalerà un senso di pace molto profondo. Leone, riceverete un invito per un'attività di volontariato che richiede doti comunicative e un pizzico di ironia. Accettare questa sfida vi farà conoscere persone fuori dal vostro solito giro abituale. Vergine, in amore eviterete di programmare ogni minuto del weekend, lasciando che sia il caso a decidere le tappe della serata. La spontaneità si rivelerà un ingrediente magico per la vostra intesa di coppia. Bilancia, sarete attratti da un acquisto legato al benessere acustico della vostra casa, come nuovi pannelli o cuffie professionali. Creare un ambiente di silenzio e di qualità migliorerà nettamente la vostra concentrazione. Scorpione, un'intuizione legata a un possibile sviluppo di carriera vi spingerà a contattare una persona che non sentivate da tempo. Questo approccio informale si rivelerà molto proficuo per il vostro futuro. Sagittario, sarete i mediatori in una questione che riguarda la gestione di un bene comune o di una proprietà condivisa. La vostra capacità di trovare compromessi ragionevoli eviterà lunghe e inutili discussioni. Capricorno, in amore sceglierete di non rispondere a una provocazione, preferendo il dialogo pacato allo scontro diretto. Questa maturità emotiva disinnescherà ogni tensione e porterà a un chiarimento definitivo. Acquario, vi sentirete spinti a scrivere una lettera o un messaggio di ringraziamento a qualcuno che vi ha aiutato in passato. Esprimere gratitudine cambierà la frequenza della vostra giornata in modo positivo. Pesci, sarete molto concentrati su un compito manuale che richiede coordinazione e pazienza, come il disegno o la cucina. Il risultato finale vi darà una soddisfazione estetica e un senso di calma invidiabile. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
11: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona
12: flashback.

Tondo Tondo, The Doors, Roadhouse Blues su Radio Verona, il flashback ad aprire la nostra mattinata da vivere insieme. Grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati con tantissima informazione. Ora tocca come sempre a noi, a me farvi compagnia. Voi anche, se lo volete, potete farmela via WhatsApp scrivendomi al 335 60 11 610. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona e ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare. In questo caso mi portate con voi e a farvi compagnia. Non so, oggi è venerdì, si parte, si fa un weekend fuori, che ne dite? Beh, il weekend dovrebbe essere anche soleggiato, tra poco magari insieme scopriamo anche che cosa prevedono gli esperti seriamente per oggi, per domani, per domenica, come sarà questo weekend. Non dovrebbe piovere, questo lo so già perché avevo controllato prima di uscire di casa per raggiungervi. Vi ricordo anche il nostro sito radioverona.it, mediante il quale potete, se volete, ascoltarci in streaming, se volete ascoltarci online invece che in FM, tanto quanto grazie alla nostra app. Vi ricordo le pagine social, Instagram, Facebook. E in ultimo vi confermo che resteremo insieme fino alle 14 con tante notizie che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche le curiosità più belle da condividere dall'Italia e dal mondo.

0: cosa fai questa sera? 9:20 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Nelle prossime ore la perturbazione brutta, bruttissima, che abbiamo vissuto anche ieri pomeriggio, si sposterà, andrà verso il sud dell'Italia. Ma non è escluso che scenda ancora qualche gucciolina anche sul nostro territorio, su tutto il Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia Orientale, questo è quanto ci dicono gli esperti. Però tutto sommato questa perturbazione va spostandosi pian piano per lambire la Campania, la Puglia, la parte, diciamo, del sud della nostra penisola, quindi si sposterà prima un po' verso il centro, poi verso il sud e andrà pian pianino assolutamente scemando la possibilità di vivere delle piogge nel nostro territorio al nord dell'Italia. Che situazione vivremo nel weekend? Beh, dovrebbe essere una situazione alquanto stabile. Dopo le ultime piogge, poi nel centro-sud torna l'alta pressione. Già questo weekend da noi tutto sommato dovrebbe essere abbastanza soleggiato, quindi un weekend asciutto. Le temperature restano bassine, ve lo dico già. Tra poco torniamo con Dua Lipa, Illusion.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
9: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla! Scialla,
10: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

La voce di Dua Lipa su Radio Verona, 9:27 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona insieme fino alle ore 14. Tra poco cominciamo a scoprire cosa fare questo weekend. Cosa fare domani e dopodomani? Ci sono tanti eventi nel nostro territorio. Uno importante riguarda le Ferrari, quanto sono belle. Alex Warren.

0: Capolavoro, novità firmata da Alex Warren su Radio Verona 9:30 minuti. I più affezionati lo sanno già, per gli altri lo annuncio. Beh, a quest'ora puntuale arriva l'informazione nazionale e internazionale. A seguire un altro top record, un singolo nuovo. Sono usciti proprio quest'oggi singoli nuovi, nuovissimi. Praticamente li abbiamo appena spacchettati. E poi un saltone negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'indagine della DDA di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sembra arrivata ad una svolta. Nel giorno in cui il riesame respinge l'istanza dei difensori dell'indagato, emerge che nei device dell'imprenditore ci sono dei salti temporali nelle comunicazioni tra lui e l'ex conduttore di Report, riscontrate delle cancellazioni sospette dei messaggi inviati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato. Un operaio di 34 anni di Barletta è morto ieri sera all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In America ora avanza a sale i democratici, descrivendoli come il partito dell'odio, e carica repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Il vicepresidente americano infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia. Gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartello.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta.

0: Radio Verona, la tua musica. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

De Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira, 9:46 minuti il nostro venerdì che stiamo vivendo insieme. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, De Nicolò, 335-60-11-610. Se volete scriverci, interagire con noi, raccontarci cosa farete di bello nel weekend, nel fine settimana, se avete deciso di vivere un'ultimissima breve vacanza approfittando ancora dei giorni di sole che ci aspettano proprio nel weekend, ne parlavamo poc'anzi, no? Invece a casa tranquilli, è ripresa la routine, quindi ci sono davvero tantissime cose da fare. Insomma, potete condividere con noi quali sono i vostri progetti. Tra poco andremo all'Azise, parleremo delle Ferrari, subito Angèle.

Risolvi, Angel, 9:49 minuti, il nostro venerdì che stiamo vivendo insieme. La rossa incontra il rosso, il raduno tra motori Ferrari e vini veronesi festeggia 10 anni e lo fa partendo da una location davvero speciale, ovvero dalla Zise. Per la prima volta il raduno di Ferrari partirà domani dalla Zise e poi ci sarà il solito gran finale in Piazza Bra, nel cuore della città di Verona. Quest'anno la rossa incontra il rosso celebra la sua 10ª edizione con questa novità: il celebre raduno prenderà proprio il via nel suggestivo lungolago Marconi alla Zise domani mattina presto, per poi ovviamente sfilare per tutto il territorio e alla fine raggiungere Piazza Bra in serata. Appuntamento domani, quindi un appuntamento davvero molto importante sul lungolago al mattino e poi la sera in piazza all'arrivo praticamente di questo stupendo raduno di Ferrari. Ci saranno dei veri e propri gioielli, delle Ferrari iconiche da ammirare tutti quanti insieme. Dasha ora.

0: Dasha Mimu su Radio Verona, 9:53 minuti. Tra poco torniamo con Saif a parlare d'amore.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva, 9 lattine, 585 grammi, a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito. Migros.

0: devo tornare in redazione perché ci sta già aspettando il nostro Luca del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto, che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale, edizione in arrivo completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Torna a Verona la settimana europea della mobilità. Si parte domenica con il Bike Pride, ritrovo alle 14.30 al Parco della Provianda e dalle 15.30 pedalata per le vie della città. L'iniziativa, riferisce il Comune, apre una settimana di appuntamenti dedicati alle alternative all'auto e alla mobilità sostenibile. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 11 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Via libera unanime del Consiglio Comunale ieri sera alla riqualificazione dell'ex Telecom di via Leoncino, abbandonato dalla fine degli anni 90. Nel complesso, a pochi passi dall'arena, nasceranno 33 appartamenti, negozi e un ristorante. L'intervento privato porterà al Comune oltre 1 milione di euro tra contributo straordinario e monetizzazione di parcheggi e verde. Ad Avesa, l'ex scuola Braida di via degli Asi, dismessa da anni, lascerà il posto ad un complesso residenziale di 24 appartamenti. L'aula ha infatti autorizzato la costruzione in deroga al piano urbanistico. Previsti 3 edifici, 33 posti auto, l'allargamento della strada e un nuovo marciapiede. Favorevoli 22 consiglieri, 2 contrari e 4 astenuti. Resta infine ad MT3 la gestione della sosta pubblica di Verona. Il Consiglio Comunale ha approvato l'affidamento in house per 4.900.000 euro l'anno. Comprende gli stalli blu e diversi parcheggi cittadini, tra cui Tribunale, Stazione Portavescovo e da ora anche San Zeno. Fondazione Cattolica compie 20 anni e traccia il bilancio della propria attività. L'ente, nato a Verona nel 2006 e oggi confermato da Generali, ha erogato 40 milioni di euro a sostegno soprattutto della solidarietà ma anche di educazione e cultura. Per il presidente Paolo Bedoni ora la sfida è rafforzare il terzo settore davanti alla crisi demografica. Tanti gli esponenti delle istituzioni invitati, tra i padroni di casa anche l'amministratore delegato di Generali Giancarlo Fancella.
6: Noi come Generali, sin dal primo momento, quando abbiamo integrato Cattolica Assicurazioni, abbiamo sposato in pieno i valori della fondazione, che come sapete incarnano i valori della dottrina sociale della Chiesa, quindi iniziative verso il terzo settore, iniziative con il volontariato, e devo dire che in questi anni le iniziative sono state veramente molte, come si può vedere anche dall'ultimo bilancio della fondazione che ha pubblicato tutte le attività del 2025. Quindi noi continuiamo e continueremo a sostenere la fondazione anche nei prossimi anni e mi sento di dire in conclusione buon compleanno Fondazione Cattolica.
5: Due acquisizioni internazionali nel veronese: Emirates Global Aluminium ha rilevato l'80% di Eco Green di Villa Franca, specializzata nel riciclo dell'alluminio. La famiglia Scappini resta nel capitale e nel management. Ad Affi invece Elevion Group ha completato l'acquisizione del 100% di BTS Holdings Italy, attiva nel biogas e nel biometano. Oltre 20 appuntamenti per parlare di ambiente, qualità dell'aria e mobilità sostenibile. Da oggi a domenica torna al Parco della Provianda Festa Ambiente Verona, al centro della quinta edizione, spiega Legambiente l'inquinamento nella pianura padana e i suoi effetti sulla salute. In programma dibattiti, musica, sport e domenica il Bike Pride. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, venerdì 11 settembre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, tuttavia, oggi a Verona ci attende una giornata in prevalenza poco nuvolosa, non sono previste piogge, la temperatura massima raggiungerà i 25 gradi, la minima scende fino a 18, non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

City, i blu su Radio Verona, 10 e 15 minuti. Inizia così un'altra ora da vivere insieme nel nostro venerdì. Segnatevi il 335 60 11 610 per interagire con noi, ma anche il numero 045 96 00 103 come la nostra frequenza. Ripeto, 96 00 103 045 per fisso, perché durante la nostra mattinata magari potremo giocare insieme, magari potreste aggiudicarvi i due biglietti due per il parco Giardino Sigurtà, ma magari io non ve l'ho detto, non ve l'ho spoilerato. 045 96 00 103, scrivetelo. James Blunt.

0: Chris Blunt su Radio Verona, 10:19 minuti, la nostra mattinata da vivere insieme. 335 6011 610 via WhatsApp, ma soprattutto ora voglio ricordarvi il numero 045 96 00103, lo ripeto 045 96 00103, è il nostro numero di telefono per poter giocare con Radio Verona e cercare di aggiudicarsi due biglietti, due per il Parco Giardino Sigurtà. Chiamate subito, brevissimo poi gioco da fare insieme per ottenere due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

De Palma, ragazzino, su Radio Verona, ancora ben trovati, buona mattinata, buon venerdì e si avvicina il weekend. E tornerà anche il sole, le temperature non si alzeranno tantissimo, ma rivivremo un periodo bello per fare anche qualche gita. E perché non farla al Parco Giardino Sigurtà? Chiamate subito il numero 96 00 103, ripeto 045, il prefisso 96 00 103, per giocare con noi e aggiudicarvi due biglietti, due per il Parco Giardino Sigurtà. Subito arriva Levante, sirene.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale, dell'età repubblicana e del femminismo italiano. La leader di Più Europa era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito nella capitale. Resta alta la tensione in Ucraina, dove nelle scorse ore varie città sono state colpite da attacchi russi. Due persone sono rimaste ferite in un bombardamento su Kiev che ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di 9 piani, lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina. L'indagine della DDA di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sembra arrivata ad una svolta. Nel giorno in cui il riesame respinge l'istanza dei difensori dell'indagato, emerge che nei device dell'imprenditore ci sono dei salti temporali nelle comunicazioni tra lui e l'ex conduttore di Report, riscontrate delle cancellazioni sospette di messaggi inviati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato. La maggioranza procede sulla legge elettorale, ma continua a navigare a vista. Il centrodestra respinge senza defezioni gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e, sempre senza defezioni, vota il suo emendamento unitario in materia che prevede anche i capolista bloccati. Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschili battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Extreme More Than Words. 10:40 minuti, questa è Radio Verona, il nostro saltone negli anni 90, dopo la nostra bella novità discografica, dopo il nostro top record. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Tra poco continuiamo a parlare di tanti eventi che si svolgono nel nostro territorio. Subito arriva Biagio Antonacci.

Sweet Pie, la voce di Dua Lipa, 10:49 minuti. Buon venerdì a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò da Verona, lo splendido borgo di Soave. Non solo Verona, c'è anche Soave, stavo leggendo, nel cast della seconda stagione di Costanza, la fiction della Rai. La cittadina murata di Soave in provincia di Verona ha ospitato parte delle riprese della nuova stagione, che è stata presentata al Festival del Cinema di Venezia, nello spazio dedicato proprio alla nostra regione, alla regione del Veneto. Quindi Soave nuovamente protagonista, questa location splendida. Subsonica.

0: vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.

0: Sono le 11:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Ed è pronto Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento, l'uomo precipitato dal tetto di una ditta a Tarmassia di Isola della Scala. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina poco prima delle 8:45. Il ferito, stabilizzato dal SUEM 118, è stato trasportato in elicottero a Verona. Sulle cause indagano Carabinieri e Spisal. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 11 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Avrebbero tentato di nascondere un incidente mortale sul lavoro perché due lavoratori erano irregolari. È l'ipotesi della Procura di Verona sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, colpito lunedì da un mezzo agricolo a Villa Fontana di Bovolone e trasportato a casa prima di chiamare il 118. Indagati per omicidio colposo il titolare dell'azienda e per favoreggiamento un parente della vittima. Via libera unanime dal Consiglio Comunale ieri sera alla riqualificazione dell'ex Telecom di via Leoncino, abbandonato dalla fine degli anni 90. Nel complesso, a pochi passi dall'arena, nasceranno 33 appartamenti, negozi e un ristorante. L'intervento privato porterà al Comune oltre €1 milioni tra contributo straordinario e monetizzazione di parcheggi e verde. Ad Avesa, l'ex scuola Braida di via degli Asi, dismessa da anni, lascerà il posto ad un complesso residenziale di 24 appartamenti. L'aula ha autorizzato la costruzione in deroga al piano urbanistico, previsti 3 edifici, 33 posti auto, l'allargamento della strada e un nuovo marciapiede, favorevoli 22 consiglieri, 2 contrari e 4 astenuti. Resta da MT3 la gestione della sosta pubblica a Verona. Il Consiglio Comunale ha approvato l'affidamento in house per €4.900.000 l'anno. Comprende gli stalli blu e diversi parcheggi cittadini, tra cui Tribunale, Stazione Portavescovo e da ora anche San Zeno. Torna a Verona la settimana europea della mobilità. Si parte domenica con il Bike Pride, ritrovo alle 14:30 al Parco della Provianda e dalle 15:30 pedalata per le vie della città. L'iniziativa, riferisce il Comune, apre una settimana di appuntamenti dedicati alle alternative all'auto e alla mobilità sostenibile. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
5: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Break Up in Reverse, 11:15 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme. Il nostro parco divertimenti di fama mondiale, ovvero Gardaland, ha deciso di anticipare un po' Halloween. Arriva Summerwin e si parte proprio questo weekend con 51 giorni tra atmosfere tenebrose, novità e Oktoberfest. Tra poco scopriamo tutti i dettagli di questa nuova iniziativa di Gardaland, molto interessante per tutte le famiglie, ma anche per i più grandicelli, perché si parla di Halloween, sarà un parco da paura. Subito Achille Lauro.

2005 in negrita, rotolando verso sud su Radio Verona, 11:22 minuti. Siete sempre con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona. Parliamo anche di Gardaland, che anticipa un po' la stagione di Halloween. Con cosa? Con il Summerwin, un fenomeno nato negli Stati Uniti, che porta a vivere l'immaginario di Halloween per un periodo più lungo rispetto alla tradizionale notte del 31 ottobre. Quindi la programmazione di Gardaland inizierà già questo weekend in piena estate, durerà ben 51 giorni consecutivi, superando il mese della scorsa edizione, accompagnando tutti i visitatori fino al 1° di novembre. Parte questa nuova kermesse nel parco, che inizierà a trasformarsi già dal welcome show con Gardaland Halloween Mania, mentre le strade si animeranno con personaggi e creature ispirati ad Halloween, alla stagione più cupa dell'anno. E quindi arriverà questa bella novità a partire dal prossimo weekend nel nostro parco super amato di fama mondiale a Gardaland. Sfere Basta ora.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Radio Verona, gira voce.

0: tornato anche David Guetta ed è tornato proprio quest'oggi. You and I, me and you, sarà senz'altro un grande successo per tutto il prossimo autunno. Noi invece torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 76 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Un operaio di 34 anni, Vincenzo Di Benedetto di Barletta, è morto ieri all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. La maggioranza procede sulla legge elettorale ma continua a navigare a vista. Il centrodestra respinge senza defezioni gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e, sempre senza defezioni, vota il suo emendamento unitario in materia che prevede anche i capolista bloccati. Si tengono a partire dalle 14.30 oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile,

Jolier, Achille Lauro, novità per noi, 11 e 47 minuti nel nostro venerdì, 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello. Arrivano gli U2.

0: voce è quella di Martin Garrix, Fireflies con YouTube, 11:51 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete con Nadia De Nicolò. Da domenica a Verona torna la settimana europea della mobilità. Si parte con il Bike Pride, una pedalata collettiva proprio per promuovere la città accessibile a misura delle persone. E c'è questa bella pedalata che inaugura proprio la settimana europea della mobilità. Per la terza volta Verona ospita la settimana europea della mobilità, quindi a partire poi dal 13 al 17 settembre anche Verona sarà protagonista accanto a tante altre città europee che propongono iniziative pensate proprio per rivedere la mobilità urbana, migliorare la qualità della vita e ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti quotidiani. Torna questo grande evento in città durante il quale si affronteranno anche temi attuali riguardanti la mobilità cittadina della città di Verona, la mobilità cittadina con tantissimi talk e partenza quindi domenica e poi si continuerà per tutta la settimana. Noi tra poco torniamo con il nuovo singolo dei Lost Frequencies.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del Ceo, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90-2000 con DJ Elen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda!
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla!
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, oltre 20 appuntamenti per parlare di ambiente, qualità dell'aria e mobilità sostenibile. Da oggi a domenica torna al Parco della Provianda Festa Ambiente Verona. Al centro della quinta edizione spiega Legambiente l'inquinamento nella pianura padana e i suoi effetti sulla salute. In programma dibattiti, musica, sport e domenica il Bike Pride. Tra poco in cronaca l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 11 settembre, ancora un saluto dalla redazione. 25 anni fa, 11 settembre 2001, l'attacco alle Torri Gemelle a New York e gli altri attacchi terroristici compiuti dall'organizzazione di Al-Qaeda, una commemorazione delle vittime celebrata anche nella nostra regione. Mario Pugliero ci riporta ad alcuni servizi trasmessi dal TG di Telearena 25 anni fa, con le voci di alcuni veronesi e in chiusura dell'allora sindaca Michela Sironi e dell'allora procuratore capo di Verona, Guido Papalia.
4: Occhi incollati al televisore, chiunque oggi pomeriggio in città e provincia aveva possibilità di assistere alle drammatiche immagini che venivano irradiate nelle televisioni italiane dalla CNN, si è incollato letteralmente allo schermo, ha controllato l'evolversi della situazione minuto dopo minuto. In città oggi veramente non si parlava d'altro.
5: Speriamo che sia una cosa che si fermi, perché effettivamente è bestiale.
6: Forse sta arrivando la fine del mondo, questi qua stanno sfidando tutti, insomma. Non riesco a capire cosa sta succedendo.
7: È una cosa spaventosa per me. Nel 2001 succede queste cose qua, non le accetto, insomma.
4: Questi due signori sono americani, lei la ragazza viene proprio da Washington, dove è ancora la madre, entrambi preoccupatissimi per quello che sta accadendo nella loro nazione.
8: It's a very terrible thing.
4: È una cosa terribile, davvero crudele. L'escalation del terrorismo colpisce oramai tutto il mondo. Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo. Questi attacchi sono devastanti, hanno provocato terribili devastazioni. Certi comportamenti sono deprecabili in qualsiasi posto del mondo accadono.
9: Voci e volti tratti dal TG di Telearena dell'11 settembre 2001. Città sotto shock, attaccata al televisore, incredula e preoccupata di fronte alle immagini del crollo delle Torri Gemelle di New York. L'allora prefetto Francesco Giovannucci dispose da subito l'aumento dei controlli e della vigilanza agli obiettivi sensibili americani dislocati in città e in provincia. Nel tardo pomeriggio di quella giornata le autorità si ritrovarono al circolo ufficiali per il saluto di commiato al comandante dei carabinieri Scanu. La preoccupazione era evidente.
10: Ma le devo dire che sono sempre occupata, parte molto dispiaciuta per quello che è avvenuto negli Stati Uniti e quindi la massima comprensione per il popolo americano, ma poi certamente molta paura e molta tensione, perché a parte perché attorno a Verona ci sono degli obiettivi militari statunitensi, ma anche perché è un'ondata di terrore che io temo che poi potrà avere conseguenze che lievitano.
11: Questo dei kamikaze è sicuramente il fatto più grave che già si era presentato nei mesi scorsi come fatto rilevante nell'ambito del terrorismo e che forse avrebbe dovuto preoccupare di più di quello che ha preoccupato fino adesso.
3: Via libera unanime del Consiglio Comunale ieri sera alla riqualificazione dell'ex Telecom di via Leoncino, abbandonato dalla fine degli anni 90. Nel complesso, a pochi passi dall'arena, nasceranno 33 appartamenti, negozi e un ristorante. L'intervento privato porterà al Comune oltre 1 milione di euro tra contributo straordinario e monetizzazione di parcheggi e verde. Ad Avesa, l'ex scuola Braida di via degli Asi, dismessa da anni, lascerà il posto ad un complesso residenziale di 24 appartamenti. L'Aula ha autorizzato la costruzione in deroga al piano urbanistico, previsti 3 edifici, 33 posti auto, l'allargamento della strada e un nuovo marciapiede, favorevoli 22 consiglieri, 2 contrari e 4 astenuti. Prosegue fino a domenica a Cadidavid la festa nazionale di Casa Pound, movimento di estrema destra, i cui esponenti si definiscono fascisti del terzo millennio. Ieri sera la protesta di oltre 30 associazioni che chiedono l'applicazione delle leggi Scelba e Mancino contro la propaganda neofascista. La zona resta presidiata dalle forze dell'ordine. E adesso le ultime di sport e calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio Luca. Piuttosto scritto il Verona che giocherà questa sera a Benevento. Quarta giornata di andata di Serie B alle 21. Il fischio d'inizio al Vigorito alle 20:30. La diretta di Radio Verona. Scritta la difesa sicuramente con le ali Zappa, Coraz, Edmondson e Bradaric. A centrocampo probabile rispetto all'Arezzo l'inserimento di Castanossi vicino a Le Borgne, sulla destra Compagnon o Livramento. Compagnon convocato dopo l'influenza che l'ha escluso dalla partita con l'Arezzo, con Sar a sinistra, Mulattieri davanti, punto di domanda legato al trequartista con Suslo che dovrebbe giocare al posto di Arrui, con Arrui che comunque conserva buone probabilità di andare in campo dall'inizio, benché non esattamente il migliore Arrui in questo inizio di stagione. Dall'altra parte del campo il Benevento di Floro Flores, un punto appena nelle prime 3 giornate, neopromosso in Serie B dopo aver vinto con autorevolezza il campionato girone C di Lega Pro della scorsa stagione. Domani tocca la primavera, ore 13 all'Olivieri contro il Milan. Per invece la Serie B, oggi l'anticipo fra Empoli e Arezzo si gioca alle 19 in contemporanea con Benevento Verona, anche Pisa Entella. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: Radio Verona.
17: Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso in uscita a Peschiera del Garda. Situazione più difficile sulla A22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, 6 km di code tra Bolzano Nord e Degna Ora per un incidente. Circolazione rallentata anche tra Trento Sud e Affi. Più a sud altri 6 km di incolonnamenti tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta dunque verso il Brennero, 6 km di fila tra Alavio e Rovereto Nord per un incidente e altri 2 km tra Egna Ora e Bolzano Sud per traffico intenso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
17: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Compagnie Tattici Nucleari, scrivile scemo, 12-18 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi. C'è ancora la possibilità di vivere un pomeriggio da giovane esploratore nel Museo Nicolis di Verona, quindi trasformare una visita al museo in un'avventura capace di incuriosire tutti i più piccoli, ma anche gli adulti. E questa è la formula che continuerà questa iniziativa che, dopo il successo ottenuto durante l'estate, prosegue per tutto questo mese, per tutto il mese di settembre. Ogni mercoledì pomeriggio c'è questa opportunità. Bambini e famiglie possono scoprire le straordinarie collezioni del museo attraverso un percorso pensato per avvicinare anche più piccoli alla storia dell'automobile, della tecnica, della mobilità, delle invenzioni, un modo diverso di entrare in contatto con il patrimonio culturale del museo, non solo osservandolo ma lasciandosi proprio guidare dalla curiosità. Quindi si continua per tutto questo mese, ogni mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 16 trovate tutte le informazioni online, e basta un po' di curiosità e un po' di fantasia, si potrà vivere davvero un bel pomeriggio nel territorio veronese al Museo Nicolis.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario e ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta il focus della tensione in Medio Oriente, ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Grand Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia, gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: presso la disponibilità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Informazione dopo i nostri top record, il nostro saltone. Negli anni 90, ancora buon venerdì, quasi buon pranzo a tutti quanti voi, arriva Annalisa, direzione La Vita. C'è una

una giovane Annalisa nel 2018, direzione La Vita, 12:45 minuti, ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Cresce l'attesa per la nuova terza edizione di Vinitaly Manigli State, Vinitaly USA, in programma il prossimo mese, dal 26 al 27 ottobre. Ci sarà questa due giorni a New York, e circa un mese dall'evento sono già oltre 400 i buyer registrati tra importatori, distributori, poi ci sono gli operatori, 11.000 metri quadrati di superficie espositiva, quindi Verona con Verona Fiere si sposta a New York ad ottobre e c'è una grande attesa, sarà senz'altro un grande successo Vinitaly USA. Charlie Gio

Non so voi, a me piace tantissimo il nuovo singolo di Sofia Elix Backstone con Nile Rodgers, Disco Bambino, Dancing With You, 12:51 minuti nel nostro venerdì. Buon pranzo a tutti quanti voi. È già ora di pranzo, no? Perché ultimamente si pranza sempre più tardi, però effettivamente penso che tanti di voi in questo istante un po' di fame la sentino. Parliamo anche di Giardini di Raggio di Sole. Torniamo in città, a Verona. È iniziata proprio la sistemazione dei giardini di Raggio di Sole, in arrivo nuove strutture per il fitness all'aperto, ma anche un progetto di fattoria didattica in collaborazione con il Parco Natura Viva. Quindi i giardini di Raggio di Sole cambieranno e anche parecchio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Saranno sempre più una location da vivere con le famiglie e i bambini. Si cambia, direi, drasticamente rispetto al passato. D'altronde è giusto far rivivere tante emozioni in questa location, che poi è due passi proprio dal cuore della città di Verona. Delia ora, Fiat 131, Rumè e cioccolata.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupa Toto, Verona.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Fa le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai tesoro?
14: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: bentornati nel 2024. Abbiamo ritrovato Mrs. Katy Perry, ok, su Radio Verona. E ora torniamo in redazione. Sì, ci stanno aspettando. Scopriamo che cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia, quali sono le ultime notizie. Edizione informativa curata da Luca Del Ponte, completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Non ce l'ha fatta il ciclista di 55 anni investito da un cinghiale una settimana fa a Ponte Florio. L'uomo è morto ieri all'ospedale di Borgo Trento, dove era ricoverato in terapia intensiva. La mattina del 4 settembre stava andando al lavoro in bicicletta quando l'animale gli aveva improvvisamente attraversato la strada, provocandone la caduta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 11 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Resta ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento l'uomo precipitato dal tetto di una ditta a Tarmassia di Isola della Scala. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina poco prima delle 8.45. Il ferito, stabilizzato dal SUEM 118, è stato trasportato in elicottero a Verona. Sulle cause indagano Carabinieri e Spisal. La procura scaligera indaga per omicidio colposo sulla morte di un uomo di 63 anni, vittima di un incidente agricolo. Sarebbe stato spostato dal titolare dell'azienda per non destare sospetti. Valentina Burati.
4: Due persone sono indagate nell'inchiesta della procura di Verona sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, residente ad Oppeano, colpito da un mezzo meccanico mentre lavorava in un'azienda agricola di Villa Fontana, nel territorio di Bovolone, lo scorso lunedì 7 settembre. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato il titolare dell'azienda agricola, che ora è indagato per omicidio colposo e che dopo l'incidente avrebbe caricato in auto Fossato, trasportandolo alla sua abitazione a Ca degli Oppi, e soltanto a quel punto avrebbe chiamato i soccorsi. Non avrebbe agito da solo, ma con l'aiuto di un parente di Fossato, indagato adesso per favoreggiamento. L'imprenditore agricolo voleva evitare che Fossato e il parente venissero collegati all'azienda dove lavoravano in nero. Quel giorno stavano rimuovendo degli alberi caduti. Sono stati i soccorritori, a cui la situazione era apparsa poco chiara, a richiedere l'intervento dei carabinieri, che hanno lavorato per ricostruire le ore precedenti all'incidente. I due indagati avrebbero finito per confessare l'accaduto. La procura di Verona ora ha richiesto l'autopsia sul corpo di Fossato per stabilire l'esatta causa della morte e per capire se il 63enne fosse morto subito dopo l'incidente o se un soccorso immediato avrebbe potuto salvarlo.
3: Traffico difficoltoso da questa mattina in circonvallazione Maroncelli a Verona per un piccolo smottamento provocato dalle forti piogge di ieri. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La polizia locale invita, se possibile, ad evitare la zona fino alla riapertura dell'arteria. E a San Bonifacio sono proseguiti fino a tarda sera gli interventi dopo il violento nubifragio di ieri. Oltre 100 mm di pioggia in poco più di un'ora. Volontari della protezione civile e vigili del fuoco hanno liberato garage e scantinati allagati. Acqua anche nel sottopasso del quartiere Ambrosini. In via Nogarole un incidente legato all'acquaplaning ha provocato due feriti. Sette piazze veronesi mobilitate domani per chiedere interventi sulla sanità pubblica. Alle 10 flash mob, gazebo e sit-in da San Bonifacio a Legnago, Villa Franca, Bussolengo, Caprino, Malcesine e Isola della Scala. I comitati raccoglieranno firme per chiedere a ULS 9 e Regione di ridurre le liste d'attesa e assumere medici e personale negli ospedali. E a Verona torna la settimana europea della mobilità. Si parte domenica con con il Bike Pride, Silvia Beltrami.
5: Una città che sta profondamente cambiando e che è in grado ora di offrire alternative alla macchina, con la filovia in arrivo e la rete di piste ciclabili che sono sorte in questi anni. Non a caso è stata creata a Verona per la prima volta la mappa della rete ciclabile e della mobilità sostenibile, che mostra tutte le piste esistenti con i relativi tempi di percorrenza. A Verona, dicono Amici della Bicicletta, l'associazione Cocai Lega Ambiente, è possibile cambiare modo di muoversi, basta iniziare. L'occasione è la settimana della mobilità sostenibile, che partirà domenica alle 14.30 con il Bike Pride, una biciclettata alla portata di tutti con partenza dal Parco della Provianda. La giornata simbolo sarà mercoledì prossimo, con l'invito a lasciare l'auto a casa e scegliere il carpooling, l'autobus, la bici o l'andare a piedi. Martedì e giovedì vai a scuola o a lavorare in bici, accompagnati dai volontari della FIAB. E poi giovedì la pedalata universitaria, previsti anche talk show, un programma di eventi che si allarga sempre di più per sensibilizzare i cittadini a utilizzare modalità di trasporto alternative, che ora ci sono.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento le segnalazioni rimangono concentrate sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena salgono 8 km le code tra Bolzano Nord e Egna ora per un incidente. Rallentamenti per traffico intenso anche tra Trento Sud e Affi, mentre restano stabili a 6 km gli incolonnamenti tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, restano ferme a 6 km le file tra Alavio e Rovereto Sud a causa di un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Charlie XCX Camera, 13-18 minuti, questa è Radio Verona. Continuiamo a parlare del nostro territorio e ci portiamo un po' più in là nel tempo, nel 2027, che poi detto così sembra quanto tempo deve passare, ma in realtà, come ben sapete, le giornate, le settimane, anche i mesi passano in un secondo. Dal 22 al 25 aprile del 2027 torna Schermi d'Amore e è stato proprio ricordato in occasione in questi giorni del Festival del Cinema di Venezia. Dal 22 al 25 aprile il capoluogo scaligero, la città di Verona, ospiterà 4 giornate dedicate all'arte cinematografica, alla grande arte cinematografica, rilanciando questo appuntamento culturale amatissimo e atteso in città. Accanto ai concorsi internazionali per lungometraggi e cortometraggi, ci saranno delle proiezioni speciali, degli incontri con autori e personalità del mondo del cinema e dello spettacolo. L'annuncio è stato proprio dato, come dicevo, nell'ambito della mostra del cinema che si sta svolgendo al Lido di Venezia. Tra poco torniamo ancora insieme con Gianna Nennini, Marrakesh America.
1: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
8: In collaborazione con...
9: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.

Giannini che ha fatto rivivere il suo grande successo America, questa volta accompagnata da Marrakesh con un sound davvero particolare, rinnovato. Ci piace questa novità. 13:26 minuti, questa è Radio Verona. Da oggi fino a domenica sera il Parco della Provianda di Verona ospiterà la quinta edizione di Festa Ambiente Verona, il festival ambientalista promosso da Lega Ambiente, che è tra uno dei principali appuntamenti cittadini dedicati alla sostenibilità e allo stile di vita responsabile. Per la prima volta il festival si terrà al Parco della Provianda in via Santa Marta e sarà completamente gratuito. Festival che promuove la sostenibilità e uno stile di vita responsabile. Si parte già oggi. Erika.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Emma Bonino è morta stamattina a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale al Santo Spirito di Roma il 7 settembre scorso. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili. Mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta, il focus della tensione in Medio Oriente si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Nel secondo trimestre 2026 il numero degli occupati in Italia al netto degli effetti stagionali è salito a 24.363.000, con una crescita di 155.000 unità sul primo trimestre 2026, è quanto rilevato dall'Istat. Lo sport, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto, indietro Bagnaia 18°. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tua silhouette.
1: Puntofoli, grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: È tornata Céline Dion, bonjour, pardon, merci. Ci sono tante hit francesi ultimamente che suonano in radio, una più bella dell'altra. 13:45 minuti, questa è Radio Verona. Andiamo nuovamente a Venezia, accennavamo poc'anzi alla mostra del cinema. E quinto e ultimo film italiano in gara, protagonista oggi, venerdì 11 settembre, nella penultima giornata mostra del cinema di Venezia, che pian piano volge al termine, penultimo giorno di mostra, ultimo film italiano in gara, grande attesa per Russell Crowe, c'è davvero tantissima attesa e fervore a Venezia, si sta quasi per concludere questo grande evento dedicato al cinema. Olivia Rodrigo.
1: Io

0: 13:48 minuti, siamo arrivati ai saluti, noi ci ritroviamo come sempre domani, vi ricordo che domani è sabato, quindi il sabato lo dedichiamo esclusivamente a tutti gli eventi da vivere, non solo a Verona ma anche in provincia, ci sono davvero tantissimi appuntamenti da ricordare, da vivere nel weekend, nel fine settimana. Tra poco con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia fino alle ore 17, vi ricordo che come sempre dalle 17 in poi ci sarà il nostro Matteo Sambugaro, poi fuori gioco. Questa sera anche Giallo Blu Superstar con la diretta della partita dell'Hellas Verona, la diretta da vivere insieme qui su Radio Verona con la voce del nostro Alessandro De Pietro. Un abbraccione radiofonico, vi auguro davvero un ottimo pomeriggio, è tornato anche il sole a risplendere sulla nostra città. Concludiamo con Ernia Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Oltre 20 appuntamenti per parlare di ambiente, qualità dell'aria e mobilità sostenibile. Da oggi a domenica torna al Parco della Provianda Festambiente Verona. Al centro della quinta edizione spiega Legambiente l'inquinamento nella pianura padana e i suoi effetti sulla salute. In programma dibattiti, musica, sport e domenica il Bike Pride. Tra poco in cronaca l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 11 settembre, ancora un saluto dalla redazione. 25 anni fa, 11 settembre 2001, l'attacco alle Torri Gemelle a New York e gli altri attacchi terroristici compiuti dall'organizzazione di Al-Qaeda, una commemorazione delle vittime celebrata anche nella nostra regione. Mario Pugliero ci riporta ad alcuni servizi trasmessi dal TG di Telearena 25 anni fa, con le voci di alcuni veronesi e in chiusura dell'allora sindaca Michela Sironi e dell'allora procuratore capo di Verona Guido Papalia.
5: Occhi incollati al televisore, chiunque oggi pomeriggio in città e provincia aveva possibilità di assistere alle drammatiche immagini che venivano irradiate nelle televisioni italiane dalla CNN si è incollato letteralmente allo schermo, ha controllato l'evolversi della situazione minuto dopo minuto. In città oggi veramente non si parlava d'altro.
6: Speriamo che sia una cosa che si fermi, perché effettivamente è bestiale.
7: Forse sta arrivando la fine del mondo, questi qua stanno sfidando tutti, insomma. Non riesco a capire cosa sta succedendo.
8: La cosa spaventosa per me. Nel 2001 succede queste cose qua, non le accetto, insomma.
5: Questi due signori sono americani, lei, la ragazza, viene proprio da Washington, dove è ancora la madre, entrambi preoccupatissimi per quello che sta accadendo nella loro nazione.
9: It's a very terrible thing.
5: È una cosa terribile, davvero crudele. L'escalation del terrorismo colpisce oramai tutto il mondo. Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo. Questi attacchi sono devastanti, hanno provocato terribili devastazioni. Certi comportamenti sono deprecabili in qualsiasi posto del mondo accadono.
10: Voci e volti tratti dal TG di Telearena dell'11 settembre 2001. Città sotto shock, attaccata al televisore, incredula e preoccupata di fronte alle immagini del crollo delle Torri Gemelle di New York. L'allora prefetto Francesco Giovannucci dispose da subito l'aumento dei controlli e della vigilanza agli obiettivi sensibili americani dislocati in città e in provincia. Nel tardo pomeriggio di quella giornata le autorità si ritrovarono al circolo ufficiali per il saluto di commiato al comandante dei carabinieri Scanu. La preoccupazione era evidente.
11: Ma le devo dire che sono assai preoccupata, parte molto dispiaciuta per quello che è avvenuto negli Stati Uniti e quindi la massima comprensione per il popolo americano, ma poi certamente molta paura e molta tensione, perché a parte perché attorno a Verona ci sono degli obiettivi militari statunitensi, ma anche perché è un'ondata di terrore che io temo che poi potrà avere conseguenze che lievitano.
12: Questo dei kamikaze è sicuramente il fatto più grave che già si era presentato nei mesi scorsi come fatto rilevante nell'ambito del terrorismo e che forse avrebbe dovuto preoccupare di più di quello che ha preoccupato fino adesso.
4: Via libera unanime del Consiglio Comunale ieri sera alla riqualificazione dell'ex Telecom di via Leoncino, abbandonato dalla fine degli anni 90. Nel complesso, a pochi passi dall'arena, nasceranno 33 appartamenti, negozi e un ristorante. L'intervento privato porterà al Comune oltre 1 milione di euro tra contributo straordinario e monetizzazione di parcheggi e verde. Ad Avesa, l'ex scuola Braida di via degli Asi, dismessa da anni, lascerà il posto ad un complesso residenziale di 24 appartamenti. L'aula ha autorizzato la costruzione in deroga al piano urbanistico, previsti 3 edifici, 33 posti auto, l'allargamento della strada e un nuovo marciapiede, favorevoli 22 consiglieri, 2 contrari e 4 astenuti. Prosegue fino a domenica a Cadidavid la festa nazionale di Casa Pound, movimento di estrema destra i cui esponenti si definiscono fascisti del terzo millennio. Ieri sera la protesta di oltre 30 associazioni che chiedono l'applicazione delle leggi Shelby e Mancino contro la propaganda neofascista. La zona resta presidiata dalle forze dell'ordine. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Serata in centro zero stress?
15: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
14: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
16: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

andare a correre, sì, per andare al lavoro, vabbè, va bene anche quello. Perché se per caso avete usato il colluttorio, amici, ho una notizia straordinaria da darvi. Restate con me quindi su Radio Verona, perché tra poco vi racconto tutti i dettagli possibili e immaginabili. Colluttorio, vuol dire, ma ve lo dico dopo.

Avete mai pensato, amici, che per andare più forte in gara basta fare i gargarismi? Non sto scherzando, c'è uno studio che lo dice. Quindi fare uno sciacquo in bocca con una bevanda zuccherata, ma acqua, zucchero, così senza nemmeno ingoiarla, può migliorare quindi la performance. Si chiama Carbohydrate Mouth Rinse e funziona così. Prendi un sorso d'acqua con un po' di zucchero dentro, lo sciacqui in bocca per 5-10 secondi e poi lo sputi, almeno così, ecco, dicono. Il cervello è furbo, lo sapete che il nostro cervello ci vede lontano, e i recettori che abbiamo in bocca sentono e dicono: ah, guarda, adesso sta arrivando l'energia giusta, e quindi possiamo dare il via ai nostri muscoli e liberarli. Il risultato, quindi, meno fatica percepita, più potenza, e soprattutto nelle gare intorno all'ora, come ciclismo e corsa. Ovviamente non vale il collutorio, ecco, quello del supermercato, perché quello rinfresca l'alito ma non le gambe. In questo caso servono proprio i carboidrati, e proprio questo è il trucco perfetto per chi ha lo stomaco delicato e non vuole quindi bere anche troppo prima di partire. Insomma, è una bella idea, provare, non costa niente, tanto male non fa, ecco, uno sciacquetto così. Come li fate voi i gargarismi? Li fate ancora alla vecchia maniera, così? Era difficilissimo da fare. Comunque, li abbiamo imparato tutti quanti. Gargarismi per andare più veloci e tanta musica per stare in allegria.

0: così.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
0: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
0: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
0: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
9: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
11: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito. Migros.

E stasera vi porto a spasso con Daisy. Perché? Perché Legambiente si prepara a inaugurare la quinta edizione di Festa Ambiente Verona, che è il festival ambientalista della città, che quest'anno cambia casa e approda al Parco della Provianda in via Santa Marta. Quindi da stasera, venerdì 11 settembre, fino a domenica 13, la cittadinanza veronese non solo potrà partecipare a incontri, dibattiti, occasioni musicali e sportive, attività esperienziali, scoprendo oltre 40 stand di associazioni e produzioni locali. La proposta food è 100% veg, vegetariana e anche vegana. Il cuore del dibattito, come appunto dice proprio il titolo stesso, è Smog Generation. Quindi si parlerà di un tema molto sentito, ecco, qui a Verona, che è la qualità dell'aria, indagata proprio attraverso riflessioni, approfondimenti sul tema dell'industria, della mobilità e dell'alimentazione, grazie alla presenza di ospiti proprio in ambito scientifico, giuridico e giornalistico. E per concludere, l'appuntamento di domenica alle 14.30, che bello questo, eh? Anche questa è una cosa immancabile, insomma, meglio partecipare, deve essere molto divertente e molto socializzante. Si parla del Bike Pride, la pedalata inaugurale della settimana europea della mobilità. Quindi da stasera fino a domenica, festa di Legambiente.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Emma Bonino è morta stamattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa da Riccia. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva. Si indaga per istigazione al suicidio. La maggioranza sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000, anziché tra 9 e 10.000. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche dalle 15. In palio ci sono i primi 10 passi per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo per Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint race alle 15. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Eccolo qui, e va bene così, è il singolo di Paola Turci che è uscito proprio oggi 11 settembre, che anticipa il nuovo album Amore a dismisura. Il titolo in realtà in origine si intitolava Paola contro Paola, perché rappresenta un momento di confronto allo specchio tra due anime opposte dell'artista, cioè quella pura e discreta e quella più forte. Autori del brano Paola Turci con Francesco Motta e Giuseppe Anastasi.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

No, no, no. Oppure sì, sì, sì, vi piacerebbe abitare nel comune più piccolo d'Italia, a 30 abitanti, pensate, una dozzina di case nel nucleo storico, un ristorante perché quello non deve mancare mai, un museo a cielo aperto e nessuno sportello municipale aperto in paese. Si chiama Morterone, già insomma la parola morte è già all'inizio, è sospesa a 1000 metri sul fianco orientale del Monte Resegone, stiamo parlando della provincia di Lecco, e c'è praticamente, appunto, è più piccolo non tanto per le dimensioni ma proprio per il numero di persone che ci vivono. Non c'è la scuola e i bambini quindi devono raggiungere un paese vicino con lo scuolabus. La giunta si riunisce là dove hanno anche sede gli uffici comunali, mentre il sindaco, che è un avvocato, risiede da tutt'altra parte perché ha detto

quesito nasce spontaneo. Con il caldo che c'è stato, come saranno quindi le piste da sci quest'inverno? Ci sarà la neve, non ci sarà la neve? E qualcuno ha ben pensato di fare, diciamo, una pista un po' particolare, sintetica. Si parla dell'Appennino Lucano, dove di ghiacciai proprio lì non c'è traccia, chiaramente. E la parola quindi record viaggia su una scala di 480 metri. Ovvero questa è la lunghezza della pista sintetica che la regione Basilicata sta costruendo ad Abriola, che è in provincia di Potenza, tra i 1350 e i 1750 metri. Una quota direi decisamente insufficiente per la neve vera. Però loro hanno quindi l'ambizione, l'hanno proprio dichiarato, di far diventare questa striscia la più lunga pista d'Italia nel suo genere. Ci saranno questi teli in materiale plastica che imitano proprio l'attrito della neve e un nuovo impianto di risalita, un parco giochi, parcheggi con area camper, insomma c'è questo cantiere adesso che è lì in fase di completamento, anche se c'è qualcuno che non è pienamente d'accordo, è ovvio. Staremo a vedere quello che succederà, se questo progetto andrà in porto oppure no.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
8: In collaborazione con...
9: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

Estrella qui su Radio Verona per ballare. Allora state con Daisy oggi fino alle ore 17? Sì, perché ho un sacco di cose da raccontarvi. Allora, voi vi lavate spesso il viso, ma è una pratica, voglio dire, che è fantastica. Ci si sveglia il mattino, una bella sciacquata con l'acqua fresca e passa la paura. Fa molto bene. O dovete preferire però l'acqua fresca o l'acqua calda, lo sapete questo, ma ve lo spiego dopo, perché tra pochissimo ci sarà anche il notiziario, ma adesso c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Restate con noi su Radio Verona.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Non ce l'ha fatta il ciclista di 55 anni investito da un cinghiale una settimana fa a Ponte Florio. L'uomo è morto ieri all'ospedale di Borgo Trento, dove era ricoverato in terapia intensiva. La mattina del 4 settembre stava andando al lavoro in bicicletta quando l'animale gli aveva improvvisamente attraversato la strada, provocandone la caduta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 11 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Resta ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento l'uomo precipitato dal tetto di una ditta a Tarmassia di Isola della Scala. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina poco prima delle 8.45. Il ferito, stabilizzato dal suo M118, è stato trasportato in elicottero a Verona. Sulle cause indagano Carabinieri e Spisal. La procura scaligera indaga per omicidio colposo sulla morte di un uomo di 63 anni, vittima di un incidente agricolo. Sarebbe stato spostato dal titolare dell'azienda per non destare sospetti. Valentina Burati.
4: Due persone sono indagate nell'inchiesta della procura di Verona sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, residente ad Oppeano, colpito da un mezzo meccanico mentre lavorava in un'azienda agricola di Villa Fontana, nel territorio di Bovolone, lo scorso lunedì 7 settembre. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato il titolare dell'azienda agricola, che ora è indagato per omicidio colposo e che dopo l'incidente avrebbe caricato in auto Fossato, trasportandolo alla sua abitazione a Cadeglioppi, e soltanto a quel punto avrebbe chiamato i soccorsi. Non avrebbe agito da solo, ma con l'aiuto di un parente di Fossato, indagato adesso per favoreggiamento. L'imprenditore agricolo voleva evitare che Fossato e il parente venissero collegati all'azienda dove lavoravano in nero. Quel giorno stavano rimuovendo degli alberi caduti. Sono stati i soccorritori, a cui la situazione era apparsa poco chiara, a richiedere l'intervento dei carabinieri, che hanno lavorato per ricostruire le ore precedenti all'incidente. I due indagati avrebbero finito per confessare l'accaduto. La procura di Verona ora ha richiesto l'autopsia sul corpo di Fossato per stabilire l'esatta causa della morte e per capire se il 63enne fosse morto subito dopo l'incidente o se un soccorso immediato avrebbe potuto salvarlo.
3: Traffico difficoltoso da questa mattina in circonvallazione Maroncelli a Verona per un piccolo smottamento provocato dalle forti piogge di ieri. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La polizia locale invita, se possibile, ad evitare la zona fino alla riapertura dell'arteria. E a San Bonifacio sono proseguiti fino a tarda sera gli interventi dopo il violento nubifragio di ieri. Oltre 100 mm di pioggia in poco più di un'ora. Volontari della protezione civile e vigili del fuoco hanno liberato garage e scantinati allagati. Acqua anche nel sottopasso del quartiere Ambrosini. In via Nogarole un incidente legato alla l'aquaplaning ha provocato due feriti. Sette piazze veronesi mobilitate domani per chiedere interventi sulla sanità pubblica. Alle 10 flash mob, gazebo e sit-in da San Bonifacio a Legnago, Villa Franca, Bussolengo, Caprino, Malcesine e Isola della Scala. I comitati raccoglieranno firme per chiedere a ULS 9 e Regione di ridurre le liste d'attesa e assumere medici e personale negli ospedali. E a Verona torna la settimana europea della mobilità. Si parte domenica con il Bike Pride. Silvia Beltrami.
5: Una città che sta profondamente cambiando e che è in grado ora di offrire alternative alla macchina, con la filovia in arrivo e la rete di piste ciclabili che sono sorte in questi anni. Non a caso è stata creata a Verona per la prima volta la mappa della rete ciclabile e della mobilità sostenibile, che mostra tutte le piste esistenti con i relativi tempi di percorrenza. A Verona, dicono Amici della Bicicletta, l'associazione Cocai Lega Ambiente, è possibile cambiare modo di muoversi, basta iniziare. L'occasione è la settimana della mobilità sostenibile che partirà domenica alle 14.30 con il Bike Pride, una biciclettata alla portata di tutti con partenza dal Parco della Provianda. La giornata simbolo sarà mercoledì prossimo con l'invito a lasciare l'auto a casa e scegliere il carpooling, l'autobus, la bici o l'andare a piedi. Martedì e giovedì vai a scuola o a lavorare in bici, accompagnati dai volontari della FIAB. E poi giovedì la pedalata universitaria, previsti anche talk show. Un programma di eventi che si allarga sempre di più per sensibilizzare i cittadini a utilizzare modalità di trasporto alternative, che ora ci sono.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, sabato 12 settembre, vedono tempo variabile sul Veneto con molte nubi, soprattutto in pianura, e schiarite più ampie nel pomeriggio, più soleggiato sulle Dolomiti. A Verona nubi alternate a schiarite, ma senza piogge. Temperature comprese tra i 19 e i 26 gradi. Venti deboli orientali non sono previste, allerte meteo.
12: Radio Verona, flashback.

0: Vediamo il buon pomeriggio a Silvia Beltrami. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno,
0: Silvia.
1: Buon pomeriggio anche a te.
0: Che è qui per una breaking news.
1: Sì, per una. Vi abbiamo già detto che purtroppo è morto l'operaio che è stato urtato da un cinghiale in via Ponte Florio una settimana fa. Però adesso c'è una novità, ce la comunica la polizia locale. Infatti è ricercato un automobilista che non avrebbe allertato i soccorsi. Questo perché le attività di ricostruzione dell'incidente da parte degli specialisti del nucleo dell'infortunistica hanno permesso di accertare che un automobilista a bordo di una BMW scura, arrivato dopo alcuni minuti nel luogo dove era accaduto l'uomo, è sceso dalla macchina, ha visto il ferito ed è ripartito senza telefonare ai numeri di pubblica emergenza. Solo un altro utente, dopo altri preziosi minuti, un podista, ha chiamato il 118. La polizia locale sta cercando dunque questa persona, questo automobilista a bordo di una BMW scura, che dovrà rispondere di omissione di soccorso. Il codice 593, appunto, scusate, l'articolo 593 del codice penale è una norma che estende la responsabilità legale anche a chi non è direttamente coinvolto nell'incidente ma ne è testimone o perché appunto è arrivato sulla scena del fatto. Una norma che punisce chiunque, trovando una persona in pericolo, omette di prestare soccorso quando può farlo senza alcun rischio personale.
0: Grazie a Silvia Beltrami per questa notizia, e purtroppo triste, ecco.
1: Esatto.
0: Grazie. La musica intanto però prosegue. The show must go on, si dice, no? Qui a Radio Verona. DB Boulevard con Basterà. Questa è la canzone che, perché no, vi dedico a tutti voi.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

muso, sapete quella parola inventata, così coniata da una bimba, che poi è entrata a far parte anche del vocabolario. E quindi, per avere una pelle petalosa, che cosa bisogna usare? L'acqua calda o l'acqua fredda? Nessuna delle due. Insomma, hanno fatto degli studi per quanto riguarda questo gesto, che comunque compiamo tutti i giorni, ecco, con molta semplicità, perché comunque ci ritempra, questo è vero. Una lavata di faccia rimette un po' in ordine, diciamo, il sistema e le cose. Però dicono che l'acqua è troppo calda, non va bene. Non stiamo adesso lì a parlare di pH o cose scientifiche, perché non è il caso per quanto mi concerne, ma proprio perché in medio stat virtus, si dice così, no? Quindi l'acqua troppo calda rovina la pelle, ma anche l'acqua troppo fredda, quindi sempre in mezzo, tiepida, dicono, è la cosa migliore. Hanno fatto un test su una cinquantina di persone, un test serio, scientifico, e hanno quindi visto che lavarsi con o detergersi comunque con l'acqua tiepida è lo stesso effetto dell'acqua bollente, anzi più che altro l'acqua bollente proprio brucia e rovina la pelle, o meglio la sua barriera cutanea può cambiare, e quindi non so, si potrà far venire qualche rughetta in più, ecco. Quindi mi raccomando, acqua tiepida, niente bollente e neanche gelida, mi raccomando. Alessandra Moroni.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'America si ferma per ricordare il 25esimo anniversario dell'11 settembre, con un minuto di silenzio alle 8.46 ora locale, quando il primo aereo si schiantò contro la North Tower del World Trade Center a New York. Costò la vita a 2.977 persone. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Il prossimo 11 settembre potrebbe già essere in preparazione e potrebbe provenire da fonti di minaccia a cui in passato i servizi di intelligence hanno prestato meno attenzione. Così il direttore del controspionaggio britannico dell'MI5, Ken McCallum, in un'intervista pubblicata dall'Independent. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Primo George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 777 millesimi, per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino.

0: ultimo singolo per Pantarei, il titolo è No, disco Top Record.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: c'è che dire, mette allegria questa canzone dei REM, Shiny Happy People, disco compilation anni 90. Io mi immagino, no, zampettare lungo una via mentre si sente il, non so, per esempio il profumo del pane, il profumo dei fiori, no, così ti senti tutto contento, felice. Ma cosa succede davvero nella nostra testa quando annusiamo un profumo particolare o una fragranza? E perché anche una nota può provocare una reazione emotiva anche immediata, quindi allegria o anche tristezza a volte, o anche tipo il famoso patema d'animo? Ci sono infatti odori che sembrano avere quasi una mappa, no? Con segnalate tutte le scorciatoie per aprire qualche cassetto della memoria. Basta una molecola profumata, o meglio un insieme di molecole profumate, per far scattare qualcosa e riportarci diretti in un luogo, ricordarci un momento specifico del passato, bello o anche brutto purtroppo a volte, e provocarci una sensazione. A differenza di quello che si può immaginare, infatti, tramite l'olfatto il cervello può riconoscere questi partner che sono complessi e anche riuscire a collegarli alle esperienze che abbiamo accumulato nel corso della vita. È una cosa molto misteriosa, la chiamano sinapsi, ecco, vero? Quando si riesce a collegare un profumo, in particolar modo un odore, una fragranza, con un'esperienza vissuta, tipo, non so, i biscotti che ci ricordano la nonna, meglio ancora una bella torta di mele, sapete quella con la crosticina sopra?
1: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte, io non sapevo neanche più dormire. Adesso cosa facciamo? Impariamo ad odiarci di meno di quanto forte ancora ci amiamo. Tu ridi forte mentre suono il piano.

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

Ma chi è che sta andando in viaggio verso il paradiso ultimamente? Ma è lui, l'enfant prodige bolognese, Kimi Antonelli, che ha rotto una maledizione che durava ormai da 60 anni, amici, vero? Mica poco. Ma chi è l'ultimo italiano che ha vinto il Gran Premio di Monza prima del Kimi? Domenica, quando è stata fatta la gara, appunto il 6 settembre, questo 18enne avanzava superando veramente tutti i piloti di Formula 1 nel circuito di Monza. Era veramente una situazione da pelle d'oca. Però, come vi dicevo, è riuscito veramente finalmente a spezzare questa, chiamiamola, maledizione di 60 anni fa. Allora, voi ve lo ricordate chi è l'ultimo italiano che ha vinto il Gran Premio? Ve lo ricordate? Allora, se non ve lo ricordate, ve lo dico io. E il nome suo è Scarfiotti. Scarfiotti, che è stato praticamente il 4 settembre del 1966 in Ferrari, ha vinto il Gran Premio. Pensate che lui ha iniziato con la Topolino. Poi un giorno Enzo Ferrari è andato lì e gli ha detto: ascolta, sei bravo, vieni in Ferrari, e lì ha vinto il Gran Premio.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprallo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
9: Ehi, perché tutta questa fretta?
8: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
9: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
15: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimi di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Notizie locali qui su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Oltre 20 appuntamenti per parlare di ambiente, qualità dell'aria e mobilità sostenibile. Da oggi a domenica torna al Parco della Provianda Festa Ambiente Verona. Al centro della quinta edizione spiega Legambiente l'inquinamento nella pianura padana e i suoi effetti sulla salute. In programma dibattiti, musica, sport e domenica il Bike Pride. Tra poco in cronaca l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 11 settembre, ancora un saluto dalla redazione. 25 anni fa, 11 settembre 2001, l'attacco alle Torri Gemelle a New York e gli altri attacchi terroristici compiuti dall'organizzazione di Al-Qaeda, una commemorazione delle vittime celebrata anche nella nostra regione. Mario Pugliero ci riporta ad alcuni servizi trasmessi dal TG di Telearena 25 anni fa, con le voci di alcuni veronesi e in chiusura dell'allora sindaca Michela Sironi e dell'allora procuratore capo di Verona, Guido Papalia.
5: Occhi incollati al televisore, chiunque oggi pomeriggio in città e provincia aveva possibilità di assistere alle drammatiche immagini che venivano irradiate nelle televisioni italiane dalla CNN, si è incollato letteralmente allo schermo, ha controllato l'evolversi della situazione minuto dopo minuto. In città oggi veramente non si parlava d'altro.
6: Speriamo che sia una cosa che si fermi, perché effettivamente è bestiale.
7: Forse sta arrivando la fine del mondo, questi qua stanno sfidando tutti, insomma. Non riesco a capire cosa sta succedendo.
8: La cosa spaventosa per me. Nel 2001 succede queste cose qua, non le accetto, insomma.
5: Questi due signori sono americani, lei la ragazza viene proprio da Washington, dove è ancora la madre, entrambi preoccupatissimi per quello che sta accadendo nella loro nazione.
9: It's a very terrible thing.
5: È una cosa terribile, davvero crudele. L'escalation del terrorismo colpisce oramai tutto il mondo. Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo. Questi attacchi sono devastanti, hanno provocato terribili devastazioni. Certi comportamenti sono deprecabili in qualsiasi posto del mondo accadono.
10: Voci e volti tratti dal TG di Telearena dell'11 settembre 2001. Città sotto shock, attaccata al televisore, incredula e preoccupata di fronte alle immagini del crollo delle Torri Gemelle di New York. L'allora prefetto Francesco Giovannucci dispose da subito l'aumento dei controlli e della vigilanza agli obiettivi sensibili americani dislocati in città e in provincia. Nel tardo pomeriggio di quella giornata le autorità si ritrovarono al circolo ufficiali per il saluto di commiato al comandante dei Carabinieri Scanu. La preoccupazione era evidente.
11: Ma le devo dire che sono assai preoccupata, parte molto dispiaciuta per quello che è avvenuto negli Stati Uniti e quindi la massima comprensione per il popolo americano, ma poi certamente molta paura e molta tensione, perché a parte perché attorno a Verona ci sono degli obiettivi militari statunitensi, ma anche perché è un'ondata di terrore che io temo che poi potrà avere conseguenze che lievitano.
12: Questo dei kamikaze è sicuramente il fatto più grave che già si era presentato nei mesi scorsi come fatto rilevante nell'ambito del terrorismo e che forse avrebbe dovuto preoccupare di più di quello che ha preoccupato fino adesso.
4: Via libera unanime del Consiglio Comunale ieri sera alla riqualificazione dell'ex Telecom di via Leoncino, abbandonato dalla fine degli anni 90. Nel complesso, a pochi passi dall'arena, nasceranno 33 appartamenti, negozi e un ristorante. L'intervento privato porterà al Comune oltre €1 milioni tra contributo straordinario e monetizzazione di parcheggi e verde. Ad Avesa, l'ex scuola Braida di via degli Asi, dismessa da anni, lascerà il posto ad un complesso residenziale di 24 appartamenti. L'Aula ha autorizzato la costruzione in deroga al piano urbanistico, previsti 3 edifici, 33 posti auto, l'allargamento della strada e un nuovo marciapiede, favorevoli 22 consiglieri, 2 contrari e 4 astenuti. Prosegue fino a domenica a Cadidavid la festa nazionale di Casa Pound, movimento di estrema destra, i cui esponenti si definiscono fascisti del terzo millennio. Ieri sera la protesta di oltre 30 associazioni che chiedono l'applicazione delle leggi Shell e Mancino contro la propaganda neofascista. La zona resta presidiata dalle forze dell'ordine. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani sabato 12 settembre vedono tempo variabile sul Veneto con molte nubi soprattutto in pianura e schiarite più ampie nel pomeriggio, più soleggiato sulle Dolomiti. A Verona nubi alternate a schiarite ma senza piogge, temperature comprese tra i 19 e i 26 gradi, venti deboli orientali, non sono previste allerte meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
13: Radio Verona Flashback.

Disco Flashback su Radio Verona, Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Pensate che non era il titolo originale questo qua. Infatti Paul Simon aveva pensato a un omaggio a Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente americano Franklin Delano Roosevelt. Infatti si intitolava proprio Mr. Roosevelt e lui la ammirava tantissimo perché era una figura chiave dei diritti civili e del femminismo. Però durante la lavorazione della colonna sonora del film Il Laureato del 1967, il regista Nichols chiese proprio a Paul Simon un brano. Allora Simon adattò il tema musicale e il titolo divenne Mrs. Robinson, ispirandosi quindi al personaggio della pellicola interpretato da Anne Bancroft. Un film cult, insomma, che tutti più o meno abbiamo visto almeno una volta. E se non l'avete visto, guardate.

riferisco alla torta che ho mangiato ieri sera con mele, noci e mandorle, è una cosa da paura, ecco. Ma mi riferisco al fatto che non solo io, ma in tanti ci mangiamo queste pellicine intorno alle unghie. Insomma, abbiamo questo rapporto che ormai direi è quasi personale con le pellicine delle mani. E diciamo che insomma ogni tanto mi scappano quella sul pollice, poi mi dici beh vabbè anche sull'indice, perché senti quella lì piccolissima che è dura, sembra che non esista, invece poi tracchete che si va a impigliare nel maglione proprio nel momento peggiore. Allora cosa fai? La guardi, cominci a guardarla, dici no, è meglio che non la prendo tra i denti, è meglio che non la tira. Cosa fai? La tiri, ti fai un male pazzesco, un male incredibile. Cioè pensare che una cosa così piccola possa fare un male così tremendo. E bisogna anche stare attenti, perché sono proprio veicolo di infezioni. Bisogna sul serio fare accortezza, e soprattutto anche quando ci si lava le mani con dei saponi che dentro hanno qualcosa di chimico, perché insomma si rischia veramente di farsi male, di stare malissimo. Anche queste pellicine sono veramente irresistibili. Voi ve le mangiate?

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99€. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
6: Migros, bello, buono e conveniente.
7: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
8: In collaborazione con...
9: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente. Ecco, se volete essere sereni, c'è una piccola isola irlandese deserta, pensate, che cerca ogni anno due persone disposte a viverci per un periodo di tempo. In cambio offre vitto, alloggio e anche uno stipendio. Si chiama Great Blasket Island, si trova nel sud-est del paese ed è disabitata dal 1953, pensate. Ogni stagione cosa fanno i proprietari? Pubblicano un bando per due posizioni, ricevendo oltre 40.000 candidature da tutto il mondo. Le persone selezionate quindi devono gestire il bar, i cottage per le vacanze, perché comunque ci sono persone che vanno in vacanza. Intorno i due candidati selezionati vedranno solo l'oceano Atlantico e avranno i delfini e le foche come unici veri vicini, silenziosi e fluttuanti. Questa è la vita.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. 2 si schiantarono sulle Torri Gemelle, 1 cadde sul Pentagono, il 4 si schiantò in Pennsylvania. 6 missili hanno colpito il porto di Mocha, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio, in provincia di Lucca, quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestare soccorso, anzi, ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna è morta in ospedale poco dopo. Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare oggi Cuba per far rientro a Roma domani, dopo 12 ore di volo, e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. Formula 1, Russell su Mercedes, chiude al comando in 1.34.077 la prima sessione di libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto, alle 17 le seconde libere. MotoGP, in Q2 Marco Bezzecchi risponde a Marc Marquez e si prende le prequalifiche in 1.30.144, a un soffio dal record della pista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Disco Top Record, Strade Verona, gran finale, il nuovo singolo di Orlando, un cantautore che è stato pubblicato proprio oggi, uscito oggi per l'etichetta Carosello Records and Trigger. Il pezzo, prodotto da Etta e Max, fa da apripista all'atteso album dell'artista intitolato Finché siamo giovani, la cui uscita è prevista per il prossimo 9 ottobre.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi,

0: Chicken BBQ, Double Cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Verona, Radio Verona,
4: compile

Ho letto questa notizia che mi ha un po' inquietato, a dire la verità. Poi l'ho letto in modo un po' più approfondito e mi sono anche rasserenata. Allora, molti di noi hanno un cane a casa, insomma un animale, e diciamo che anche loro soffrono di insonnia, soprattutto

serie di cose, come succede anche a noi praticamente. Il risveglio notturno quindi non equivale al fatto che il cane o anche noi esseri umani tutto sommato siamo prossimi ad avere qualche brutta malattia che ci colpisce il cervello. Ma un cane può dormire male anche perché, non so, gli fa male, come noi, gli fa male, non so, una gamba, un braccio, cioè lui le zampe, ecco, magari deve fare più spesso blin blin, o piuttosto ci vede o ci sente di meno, oppure pensate, anche loro soffrono d'ansia, per cui anche noi a volte abbiamo qualche pensiero che ci frulla nella testa e continua a girare, rigirare, rigirare e non ci fa dormire.

0: Weekend ricco, amici Ficco. Qui a Verona c'è tanta roba, Poi adesso anche con il fresco si sta anche bene, si mangia più volentieri magari, che cosa? Un bel piattino di gnocchi, sì, perché a Bolca si appresta ad accogliere la 15ª edizione della tradizionale festa della patata. Allora, il 12 e il 13 settembre, quindi sabato e domenica, al Museo dei Fossili di Bolca, in via San Giovanni Battista, si mangiano le patate in tutte le sue forme. Allora, l'ingresso è libero e gratuito e le due giornate si preannunciano proprio all'insegna, sappiate, della convivialità, della gastronomia locale genuina. Protagonisti indiscussi della manifestazione saranno gli gnocchi di patate preparati a mano secondo l'antica tradizione e serviti con un po' di condimenti che, sapete, insomma, potranno quindi soddisfare tutti i palati. Poi è ovviamente chiaro, l'acquolina in bocca si fa copiosa. Accanto ai celebri gnocchi, spazio anche alle tipiche torte di patate, che vi posso assicurare sono delle vere eccellenze che sanno conquistare anche i più grandi buongustai, quelli proprio più esigenti in assoluto.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupa Toto, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

la carica giusta per questo weekend molto movimentato, che c'è un sacco di roba. Moving to the Sun è Ultranatè qui su Radio Verona. Prima dei saluti, oltre alla festa della patata c'è anche il festival dell'olio, Garda Dop, accidenti, che prelibatezze. Ma domani mattina ci sarà qui Nadia De Nicolò che vi spiegherà tutto, dove potrete andare, dove c'è questo, quell'altro, quest'altro, insomma vi invoglierà a dividervi ad avere il dono dell'ubiquità e andare quindi in tanti posti bellissimi per passare un weekend in compagnia e soprattutto per valorizzare anche quello che è il nostro meraviglioso territorio. Benissimo amici, allora io vi auguro un felicissimo weekend, cercate di divertirvi e di mordere la vita il più possibile e vi do appuntamento a lunedì sempre dalle 14 alle 17. Tra poco arriva anche Matteo Sambugaro. Mi raccomando, restate sintonizzati sempre sull'unica radio di Verona, Radio Verona. Ciao da Desi.

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Non ce l'ha fatta il ciclista di 55 anni investito da un cinghiale una settimana fa a Ponte Florio. L'uomo è morto ieri all'ospedale di Borgo Trento, dove era ricoverato in terapia intensiva. La mattina del 4 settembre stava andando al lavoro in bicicletta quando l'animale gli aveva improvvisamente attraversato la strada, provocandone la caduta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 11 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Resta ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento l'uomo precipitato dal tetto di una ditta a Tarmassia di Isola della Scala. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina poco prima delle 8.45. Il ferito, stabilizzato dal suo M118, è stato trasportato in elicottero a Verona. Sulle cause indagano Carabinieri e Spisal. La procura scaligera indaga per omicidio colposo sulla morte di un uomo di 63 anni, vittima di un incidente agricolo. Sarebbe stato spostato dal titolare dell'azienda per non destare sospetti. Valentina Burati.
5: Due persone sono indagate nell'inchiesta della procura di Verona sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, residente ad Oppeano, colpito da un mezzo meccanico mentre lavorava in un'azienda agricola di Villa Fontana, nel territorio di Bovolone, lo scorso lunedì 7 settembre. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato il titolare dell'azienda agricola, che ora è indagato per omicidio colposo e che dopo l'incidente avrebbe caricato in auto Fossato, trasportandolo alla sua abitazione a Cadeglioppi, e soltanto a quel punto avrebbe chiamato i soccorsi. Non avrebbe agito da solo, ma con l'aiuto di un parente di Fossato, indagato adesso per favoreggiamento. L'imprenditore agricolo voleva evitare che Fossato e il parente venissero collegati all'azienda dove lavoravano in nero. Quel giorno stavano rimuovendo degli alberi caduti. Sono stati i soccorritori, a cui la situazione era apparsa poco chiara, a richiedere l'intervento dei carabinieri, che hanno lavorato per ricostruire le ore precedenti all'incidente. I due indagati avrebbero finito per confessare l'accaduto. La procura di Verona ora ha richiesto l'autopsia sul corpo di Fossato per stabilire l'esatta causa della morte e per capire se il 63enne fosse morto subito dopo l'incidente o se un soccorso immediato avrebbe potuto salvarlo.
4: Traffico difficoltoso da questa mattina in circonvallazione Maroncelli a Verona per un piccolo smottamento provocato dalle forti piogge di ieri. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La polizia locale invita, se possibile, ad evitare la zona fino alla riapertura dell'arteria. E a San Bonifacio sono proseguiti fino a tarda sera gli interventi dopo il violento nubifragio di ieri. Oltre 100 mm di pioggia in poco più di un'ora. Volontari della protezione civile e vigili del fuoco hanno liberato garage e scantinati allagati. Acqua anche nel sottopasso del quartiere Ambrosini. In via Nogarolo un incidente legato alla l'acquaplaning ha provocato due feriti. Sette piazze veronesi mobilitate domani per chiedere interventi sulla sanità pubblica. Alle 10 flash mob, gazebo e sit-in da San Bonifacio a Legnago, Villa Franca, Bussolengo, Caprino, Malcesine e Isola della Scala. I comitati raccoglieranno firme per chiedere a ULS 9 e Regione di ridurre le liste d'attesa e assumere medici e personale negli ospedali. E a Verona torna la settimana europea della mobilità, si parte domenica con il Bike Pride. Silvia Beltrami.
6: Una città che sta profondamente cambiando e che è in grado ora di offrire alternative alla macchina, con la filovia in arrivo e la rete di piste ciclabili che sono sorte in questi anni. Non a caso è stata creata a Verona per la prima volta la mappa della rete ciclabile e della mobilità sostenibile, che mostra tutte le piste esistenti con i relativi tempi di percorrenza. A Verona, dicono amici della bicicletta, l'associazione Cocai Lega Ambiente, è possibile cambiare modo di muoversi, basta iniziare. L'occasione è la settimana della mobilità sostenibile, che partirà domenica alle 14.30 con il Bike Pride, una biciclettata alla portata di tutti con partenza dal Parco della Provianda. La giornata simbolo sarà mercoledì prossimo, con l'invito a lasciare l'auto a casa e scegliere il carpooling, l'autobus, la bici o l'andare a piedi. Martedì e giovedì vai a scuola o a lavorare in bici, accompagnati dai volontari della FIAB. E poi giovedì la pedalata universitaria, previsti anche talk show. Un programma di eventi che si allarga sempre di più per sensibilizzare i cittadini a utilizzare modalità di trasporto alternative, che ora ci sono.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Dimmelo tu, le 17:13 minuti. State ascoltando Radio Verona. Buonasera, Matteo Sambucaro con voi. È venerdì 11 settembre.
1: Federico Novest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
3: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera, il nostro drive time che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. Matteo Sambucaro, in questo caso io con voi fino alle 7. 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri. E saluto già gli amici e amiche che ci stanno scrivendo. Arriva la musica, si Wallaby con Cali, Paper Shop, Where Did We Go Wrong. E subito dopo anche andiamo indietro nel tempo all'11 settembre, di un po' di anni fa, per scoprire un po' di cose, ma anche per parlare dell'attualità con alcune news che ci riportano proprio a quello che è accaduto e che accade oggi.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

Animal, alle 17:25 minuti, questa è Radio Verona. Buonasera, Matteo Sambucaro con voi. È venerdì, venerdì che ci vede anche poi con la diretta giallo-blu alle 21:15, poi Hellas Verona in campo con Benevento. Intanto andiamo a ricordare anche un po' di cose che ci riportano all'11 di settembre. Inevitabilmente andiamo al 2001, a 25 anni fa, a quello che fu l'attentato delle Torri Gemelle. Insomma, chi è un po' più grandicino come me, anche se non ero molto grande all'epoca, perché cosa avevo, 13-14 anni, comunque ecco, sono quegli avvenimenti, quelle cose in cui uno si ricorda dov'era, quegli eventi, come dire, importanti nella storia anche contemporanea, se non proprio moderna, immediata, no, della nostra vita, insomma, di questi ultimi anni. Addio invece, notizia proprio di oggi, della tarda mattinata, ad Emma Bonino. Una vita in prima linea per i diritti, Mattarella dice, ha segnato la vita della Repubblica. La storica leader radicale aveva 78 anni, protagonista per decenni della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili. Una delle, tra virgolette, storiche ce ne sono tante immagini, poi, però sicuramente quella, le tante foto e le tante battaglie poi per diversi diritti, per diverse cose, con Pannella, e poi l'ultima, la foto in carrozzina, entrambi su questo terrazzo che con una bellissima vista su Roma, insomma la foto che ritrae Emma Bonino insieme a Papa Francesco, che anche lui, insomma, se n'è andato non troppo tempo fa. Vabbè, 17:27 minuti, Tala con Zara Larsson, questa è She Did It Again, e subito dopo l'informazione è quella dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton attesi a Ground Zero. Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi alle 13.15, con epicentro individuato a circa 9 km a nord di Mattinata, nel territorio della provincia di Foggia. Secondo i dati diffusi dalla sala sismica dell'INGV di Roma, il sisma ha avuto una profondità di circa 9 km. La principessa Astrid di Norvegia si è spenta oggi all'età di 94 anni, lo comunica la Casa Reale Norvegese. Sorella maggiore del re Harald V, aveva partecipato in carrozzina l'altro ieri ai funerali di Stato del fratello deceduto a fine agosto. MotoGP, Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Giannantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale Martin. Decimo, Bagnaia, 19esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: città, la tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti.

0: Disponibilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva, 9 lattine, 585 grammi, a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.

0: Every Breaking Wave, YouTube, le 18 che stanno per ascoltare, buon venerdì 11 di settembre. La musica, la vera e propria protagonista. Nella prossima ora insieme parliamo anche di cervelli italiani in fuga, e sono tanti che, come dire, se ne sono andati, ma molti di loro tornerebbero per stipendi più alti, cose che al momento, insomma, rispetto ad altre situazioni non è proprio possibile. Dai, ne parliamo fra poco. Intanto c'è l'informazione al punto ora, quella da Verona e provincia.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Svolta nelle indagini sulla morte del ciclista investito da un cinghiale a Ponte Florio, la polizia locale cerca un automobilista che è arrivato poco dopo la caduta. Sarebbe sceso dalla sua BMW, avrebbe visto il 55enne ferito e sarebbe ripartito senza chiamare i soccorsi. La ricostruzione, resa nota solo oggi grazie alle immagini di videosorveglianza di un'azienda della zona, le stesse che avevano permesso di accertare la dinamica dell'incidente. L'uomo dovrà rispondere di omissione di soccorso. Il 118 fu allertato solo più tardi da un podista. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 11 settembre, ancora buona serata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Non sarebbe in pericolo di vita l'operaio precipitato questa mattina dal tetto di una ditta a Tarmassia di Isola della Scala. L'uomo, che ha riportato diversi traumi, è stato stabilizzato dal suo M118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Sulle cause dell'incidente sul lavoro indagano i carabinieri, accertamenti anche dello Spisal. Momenti di tensione questa mattina in piazza San Nicolò, nel centro di Verona. Dopo aver urtato in retromarcia un taxi, un automobilista con targa tedesca avrebbe tentato di allontanarsi. Il tassista si è allora sdraiato sul cofano per fermarlo, mentre alcuni passanti accerchiavano l'auto. Il conducente però è riuscito a fuggire, fotografata la targa. Una telecamera nascosta nel polsino dell'Apollo e un micro auricolare per farsi suggerire le risposte all'esame della patente. Un altro aspirante automobilista pizzicato a barare all'esame della patente a Verona. La polizia locale di Verona ha scoperto alla motorizzazione un 43enne residente nel Mantovano, collegato con un suggeritore all'esterno. Sequestrata l'attrezzatura, l'uomo è stato denunciato. Per questi sistemi illegali si arrivano a pagare fino a 5.000 euro. Resta transennato il tratto di circonvallazione Maroncelli, interessato questa mattina da uno smottamento. Le pietre staccatesi dal muro magistrale occupano parte del marciapiede. Il cedimento è avvenuto dopo le forti piogge delle ultime ore. In attesa della completa messa in sicurezza, resta quindi necessario prestare attenzione nel transito. E a San Bonifacio sono terminati nella tarda serata di ieri gli interventi dopo il violento nubifragio del pomeriggio. Oltre 100 mm di pioggia in poco più di un'ora. Volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno liberato garage e scantinati allagati. Acqua anche nel sottopasso del quartiere Ambrosini. In via Nogarole un incidente legato all'acquaplaning ha provocato due feriti. Il raduno nazionale di Casa Pound in corso a Cadi David, zona presidiata dalle forze dell'ordine, mentre ieri si è svolta anche una manifestazione di protesta. I ceffoni contro chi ci aggredisce sono leciti, dice Luca Marsella, esponente di Casa Pound Italia, sentito dal nostro Giovanni Salvatori. Nel servizio anche le ragioni del presidente dell'ANPI di Verona, che aveva chiesto al prefetto di vietare il raduno.
6: Festa della rivoluzione, non raduno, preferiscono chiamarla i militanti di Casa Pound Italia, che si svolge da 15 anni almeno e che quest'anno ha scelto Verona come luogo ospitante perché, dicono i vertici del movimento di estrema destra, qui abbiamo tanti iscritti, un gruppo forte. A Cadi David, dunque, in un agriturismo privato, va in scena la 4 giorni con al centro il tema della remigrazione, su cui Casa Pound, che non fa alcun mistero delle sue radici neofasciste, ha raccolto, dice, 150.000 firme per una proposta di legge. Il movimento ha scelto da tempo di non candidarsi alle elezioni, ma di fare attività sul territorio, si muove in solitudine, prendendo le distanze da Vannacci come da Alternative für Deutschland, la cui affermazione Sassonia considera però un fatto positivo, e anche da Forza Nuova, ma rivendica gli atti violenti di cui sono accusati i suoi militanti.
7: Le condanne che prendono i nostri ragazzi sono sempre, compreso il sottoscritto, sono sempre e soltanto per difendere le proprie idee, cosa che noi faremo sempre. A noi la violenza politica ci fa schifo, ma la violenza politica in Italia la portano i centri sociali, e noi, se veniamo attaccati, risponderemo sempre con un bel ceffone in faccia a chi ci vuole impedire di portare avanti le nostre idee.
6: Il luogo è blindato dalle forze dell'ordine, per arrivarci occorre districarsi tra stradine di campagna e alla fine invisibile alla collettività. Ma la notizia del suo svolgersi ha suscitato la protesta di oltre 30 associazioni e realtà della società civile, incluso il Comune di Verona, che ieri sera hanno manifestato in piazza Cadi David.
8: C'è una Verona che non si riconosce in quelle cose che fanno qui a poca distanza. Non è in discussione, come qualche parlamentare ha ribadito anche oggi sui quotidiani, le libertà di espressione, ma la libertà di espressione deve stare all'interno dei confini che la democrazia e la Costituzione, per quanto ci riguarda, ha stabilito. Quindi è evidente che c'è una Verona che manifesta il proprio dissenso rispetto a questo. Verona è una città medagliata d'oro per la resistenza, e quindi questa è una conseguenza.
5: Si chiude nel segno del tutto esaurito l'Arena Opera Festival, questa sera sold out per la Turandot di Puccini nell'allestimento di Franco Zeffirelli. Domani il gran finale con la Traviata, che aveva aperto il festival il 12 giugno. La produzione, realizzata con il Moulin Rouge di Parigi, vedrà Gilda Fiume protagonista nel ruolo di Violetta. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona.
5: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 12 settembre, vedono tempo variabile sul Veneto, con molte nubi soprattutto in pianura e schiarite più ampie nel pomeriggio, più soleggiato sulle Dolomiti. A Verona nubi alternate a schiarite ma senza piogge, temperature comprese tra i 19 e i 26 gradi, venti deboli orientali, non sono previste allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

0: Ramones con Baby I Love You, le 18 e 10 minuti. State ascoltando Radio Verona, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, adesso sapete cosa facciamo? Andiamo a parlare anche di giovani e giovani italiani all'estero, cervelli italiani in fuga e alcuni di loro vorrebbero anche rientrare.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
0: Allora, c'è un fenomeno che preoccupa sempre di più gli italiani, ovvero la fuga di cervelli, ragazzi giovani dal grande talento che decidono di andare via per trovare il lavoro della propria vita in un altro paese. Perché accade? Beh, secondo il rapporto Giovani Expat del SNEL, CNL, tra il 2011 e il 2024 sono stati 441.000 i giovani tra i 18 e i 34 anni che sono andati via dall'Italia, quindi praticamente in poco più di un decennio mezzo milione di giovani se ne sono andati dal bel paese, portando con sé un capitale umano stimato in circa 160 miliardi di euro. Il fenomeno potrebbe tra l'altro compromettere il futuro economico e sociale dell'Italia se non si interviene con azioni strutturali e mirate. Le motivazioni principali di questa migrazione sono legate alle condizioni di lavoro insoddisfacenti nel nostro paese. Quasi l'88.4% degli expat, di coloro che sono espatriati, in sostanza ha dichiarato il fattore determinante che lo ha obbligato o obbligata a fare questa scelta è il livello insufficiente delle retribuzioni, seguito da una cultura del lavoro percepita come arretrata. Inoltre, per chi viene dal sud Italia, sente anche il peso del clientelismo, le famose raccomandazioni e della burocrazia che troppo spesso rappresenta anche ostacoli ancora più insormontabili. Ma chi sono coloro che scelgono di partire? Beh, sarebbero giovani dall'elevata istruzione. Infatti il 44.2% dei giovani sono laureati contro il 19% di chi resta in Italia. Il 46.6% sono donne, molte delle quali qualificate, più qualificate dei loro colleghi maschi. Ma tornerebbero in Italia? E questa è la domanda che poi ci si chiede, che ci si pone e che in qualche modo facevamo anche noi. I giovani espatriati indicano con chiarezza che l'aumento delle retribuzioni per l'83% torneranno. No? Beh, il 9.5% delle donne che migra ha dichiarato che non tornerebbe mai in Italia, mentre insomma un 38% dice di sì. Giovani espatriati indicano con chiarezza che l'aumento delle retribuzioni e l'offerta di opportunità professionali adeguate alle loro competenze sono le priorità assolute e probabilmente potrebbero valutare di rientrare. Gli incentivi fiscali, anche se apprezzati dal 75%, sono visti come strumenti tampone se non accompagnati, se non ci sono dietro riforme di sistema. Insomma, ci sono state in realtà delle riforme anche in passato che, come dire, permettevano mutui agevolati per chi rientrava, i famosi cervelli di rientro, comunque anche una detassazione sugli stipendi che praticamente consentiva a chi rientrava di avere al netto quello che sarebbe o che spettava loro di lordo, quindi insomma diciamo così delle agevolazioni abbastanza importanti. Però ecco, questo non basterebbe a quanto pare. Vabbè, fatto sta che in molti se ne sono andati negli ultimi undici anni, circa mezzo milione, e vedremo come evolverà la situazione, probabilmente non in meglio, però ecco, il dato di fatto, ecco, se ci pensiamo, gli stipendi anche per chi rimane non sono poi aumentati di così tanto negli ultimi anni, o no? 335 6011 610 18 e 14, intanto questa è Radio Verona.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La forma gialla di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: i tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.

Questa è Radio Verona, alle 18:25. Andiamo anche a parlare di musica. Stevie Wonder torna live in Europa, ha annunciato un tour, partirà il 13 ottobre dal Regno Unito, quindi insomma grande musica per Stevie Wonder. Elisa pubblica il nuovo singolo invece, Kin Tsuji, insomma primo singolo estratto dall'album omonimo che uscirà il prossimo 27 di novembre, il singolo che ritroverete anche in rotazione qui su Radio Verona. Doc Cameron, intanto è uscito il singolo When in Rome, con diciamo il video ufficiale anche Doc Cameron, la compagna, moglie se non sbaglio, poi di Damiano dei Maneskin, lui rimane Damiano dei Maneskin poi tra una roba e l'altra, Damiano David, vabbè. Tra l'altro, a proposito di Maneskin, ci sarà la reunion proprio in occasione del Festival di Sanremo 2027. Bruce Springsteen intanto, Born in the USA, versione 2025. Non lo so, con questa lettera in Nebraska, però insomma è bella, bella, sempre bella, grande classicone. 18:26 su Radio Verona.

0: Jones o Mother. The Touchy, Sam Smith, alle 18:32 minuti. Buon venerdì 11 di settembre. Arriva l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Sentiamo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Il presidente Trump partecipa alle commemorazioni dal Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le parole di Trump. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare. Femminicidio oggi pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Un 81enne ha ucciso la moglie coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Non si conoscono i contorni della vicenda e non si sa se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio partorito il 12 maggio 2023 e poi sepolto nel giardino di casa della famiglia a Vignale di Traversetolo. Per i giudici non c'erano prove sufficienti per stabilire che il bambino fosse nato vivo. È stata condannata a 24 anni per la morte del secondo. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa lo scorso 28 agosto. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana. Ciclismo, Vuelta di Spagna, la Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Gloag che fa terzo. Secondo posto per Buitrago. Tra i big, arrivati con oltre 6 minuti di ritardo, Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

0: Disponibilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Allora. Cose da fare nel weekend qui a Verona e dintorni. Diamo un'occhiata, vediamo cosa c'è. Teatro da bar, vedo al Malacarne, insomma ci sono diverse cose. Questo spazio culturale che ha riaperto quest'anno, molto bello, molto carino, con diverse iniziative di musica live già questa sera, domani e poi anche con domenica. E il teatro da bar sempre un'ottima idea. Vediamo. Poi Osteria Ratafia invece DJ set questa sera alle ore 20 in piazza Santa Toscana, insomma in quello che è un po' il fulcro anche di una parte di Veronetta, con una via 20 settembre adesso riasfaltata e quindi pronta al riutilizzo da parte di quelli che sono i mezzi pubblici. Anche vabbè, le auto ci stanno già passando in realtà, ecco, io quella via lì, insomma, magari qualche esercente l'ascolto a cui voglio molto bene, perché poi sono luoghi che pure frequento, però mi dirà: ma cosa dice questo? Però quella via lì che bella era, senza il traffico degli autobus, cioè ecco, un bel senso unico lì, solo la direzione, quella potrebbe essere stata l'idea. Vabbè, comunque è materia di chi ovviamente se intende più di me, giustamente. Poi Teatro Romano, lo ricordo, l'appuntamento con Amleto alla seconda, con Filippo Timi che stravolge il testo shakespeariano, rovesciando passioni, personaggi nella stessa gabbia da circo all'interno della quale si consuma un elogio della follia. Molto bello, molto carina come cosa. E poi al Parco della Provianda invece Festa Ambiente, 11, 12 e 13 settembre, 3 giorni di festival sul tema dell'inquinamento dell'aria, molto bello. Oli Festival al Forte Santa Sofia. E poi ancora vediamo Cico Ilai Erba Mala e alla Cabotona, le birrette Cecil, questi protagonisti della Cabotona con Stermano, che porta sempre tanta bella musica live. Vabbè, all'antica dogana di Fiume, Lungo Fiume, torna la festa Lungo Fiume all'antica dogana con 3 giorni di DJ set, 11, 12 e 13 settembre, e Veronetta Market 12 settembre in piazza Santa Toscana, domani dalle 10, insomma c'è tanta veramente roba carina. Ecco, le 18:49 minuti, andiamo con la musica che ci porta da lui, Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi, e poi ci ritroviamo per i saluti e anche per dare la linea, la parola ad Alessandro De Pietro con Fuorigioco. State con noi.

0: Guarda, Let Me Down Easy, le 18:56, quasi che stanno per scoccare. E, io vi saluto, vi auguro una buonissima serata. L'appuntamento per quello che mi riguarda è lunedì, solito posto, solita ora, a partire dalle 17, in quello che è il che sarà il palinsesto, veramente, come dire, autunno-inverno, con tutta la programmazione, con tutte le rubriche. Tornerà l'appuntamento con Visionaria il giovedì alle 18, ci sarà poi anche Radio Giallo Blu Superstar invece il venerdì dalle 18 alle 19, e ritorna anche Nuovi Suoni il mercoledì e il venerdì alle 13:30, in replica poi il sabato e la domenica, che con i nuovi artisti, la nuova musica tutta da scoprire. Torneranno anche le rubriche Mad, ma non solo, al mattino, tutti i giorni da lunedì al venerdì, e quindi insomma si riparte alla grande, ma soprattutto insomma le certezze rimangono come sempre come fuori gioco. Fra poco alle 19 con Alessandro De Pietro, piccolo break, punto ora. Vi ricordo anche l'informazione, quella da Verona e provincia.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
8: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva, 9 lattine, 585 grammi, a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Via Cesare Battisti a Verona torna a doppio senso di marcia dopo i lavori per la nuova pista ciclabile. Il senso unico verso Cittadella, inizialmente annunciato come definitivo, viene dunque superato. È già in corso la posa della nuova segnaletica. Dalle prossime ore si potrà tornare a viaggiare anche verso Corso Porta Nuova. La modifica servirà soprattutto a smaltire il traffico in uscita dal parcheggio Cittadella. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 11 settembre, ancora un saluto e buona serata dalla redazione e da Luca Del Ponte. È morto dopo una settimana in terapia intensiva Paolo Gandini, l'operaio 55enne di San Martino Buonalbergo, travolto da un cinghiale a Ponte Florio. Ora la polizia locale sta cercando un automobilista, aveva visto il ferito ma non lo ha soccorso. Valentina Burati.
5: Non ce l'ha fatta. Paolo Gandini, l'operaio di 55 anni che venerdì 4 settembre, mentre si recava al lavoro in bicicletta, intorno alle 6 del mattino aveva incrociato sul suo percorso un piccolo branco di cinghiali, finendo per scontrarsi con uno dei tre animali. L'incidente era avvenuto a Ponte Florio, nella zona est della città. Per l'urto, il ciclista era caduto a terra, incapace di muoversi. Per una settimana l'uomo è stato seguito dal personale del reparto di terapia intensiva neurochirurgica di Borgo Trento, ma ieri la commissione medica riunita ne ha accertato la morte cerebrale. In un primo momento si era pensato ad uno scontro tra veicoli, sono state invece le telecamere di un'azienda privata a mostrare la corsa dei cinghiali e l'impatto violento con la bicicletta. Ma i video hanno svelato anche altro. Pochi minuti dopo la caduta di Gandini, una BMW nera è passata accanto al ciclista. L'autista è sceso dalla vettura, ha visto l'uomo a terra e anziché intervenire è ripartito senza nemmeno telefonare ai soccorsi. È stato un podista poco dopo ad allertare il suo M118. La polizia locale sta ora cercando l'automobilista che dovrà rispondere di omissione di soccorso, un obbligo non solo di coscienza ma anche di legge e che si estende pure a chi non è direttamente coinvolto nell'incidente ma trova una persona in pericolo. Gli incidenti con animali sulle strade sono un fenomeno tutt'altro che trascurabile. Nel primo semestre 2026 in Italia si sono verificati 82 eventi, contando solo quelli che hanno avuto esiti gravi, 11 morti e 94 feriti.
4: Avrebbero tentato di nascondere un incidente mortale sul lavoro perché due lavoratori erano irregolari. È l'ipotesi della Procura di Verona sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, colpito lunedì da un mezzo agricolo a Villa Fontana di Bovolone, trasportato a casa prima di chiamare il 118. Indagati per omicidio colposo il titolare dell'azienda e per favoreggiamento un parente della vittima. 25 anni fa, 11 settembre 2001, l'attacco alle Torri Gemelle a New York e gli altri attacchi terroristici compiuti dall'organizzazione di Al-Qaeda, una commemorazione delle vittime celebrata anche nella nostra regione. Mario Puliero ci riporta da alcuni servizi trasmessi dal TG di Telearena 25 anni fa con le voci di alcuni veronesi e in chiusura dell'allora sindaca Michela Sironi e dell'allora procuratore capo di Verona Guido Papalia.
6: Occhi incollati al televisore, chiunque oggi pomeriggio in città e provincia aveva possibilità di assistere alle drammatiche immagini che venivano irradiate nelle televisioni italiane della CNN, si è incollato letteralmente allo schermo, ha controllato l'evolversi della situazione minuto dopo minuto in città oggi veramente non si parlava d'altro.
7: Speriamo che sia una cosa che si fermi, perché effettivamente è bestiale.
8: Forse starà arrivando la fine del mondo, questi qua stanno sfidando tutti, insomma. Non riesco a capire cosa sta succedendo.
9: La cosa spaventosa per me. Nel 2001 succede queste cose qua, non le accetto, insomma.
6: Questi due signori sono americani, lei la ragazza viene proprio da Washington, dove è ancora la madre, entrambi preoccupatissimi per quello che sta accadendo nella loro nazione.
10: It's a very terrible thing.
6: È una cosa terribile, davvero crudele. L'escalation del terrorismo colpisce oramai tutto il mondo. Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo. Questi attacchi sono devastanti, hanno provocato terribili devastazioni. Certi comportamenti sono deprecabili in qualsiasi posto del mondo accadono.
11: Voci e volti tratti dal TG di Telearena dell'11 settembre 2001. Città sotto shock, attaccata al televisore, incredula e preoccupata di fronte alle immagini del crollo delle torri gemelle di New York. L'allora prefetto Francesco Giovannucci dispose da subito l'aumento dei controlli e della vigilanza agli obiettivi sensibili americani dislocati in città e in provincia. Nel tardo pomeriggio di quella giornata le autorità si ritrovarono al circolo ufficiali per il saluto di commiato al comandante dei carabinieri Scanu. La preoccupazione era evidente.
12: Ma le devo dire che sono assai preoccupata, parte molto dispiaciuta per quello che è avvenuto negli Stati Uniti e quindi la massima comprensione per il popolo americano, ma poi certamente molta paura e molta tensione, perché a parte perché attorno a Verona ci sono degli obiettivi militari statunitensi, ma anche perché è un'ondata di terrore che io temo che poi potrà avere conseguenze che lievitano.
13: Questo dei kamikaze è sicuramente il fatto più grave che già si era presentato nei mesi scorsi come fatto rilevante nell'ambito del terrorismo e che forse avrebbe dovuto preoccupare di più di quello che ha preoccupato fino adesso.
4: Avrà nuova vita lo storico immobile ex Telecom di via Leoncino, abbandonato da decenni con tutti i suoi telefoni a gettone. Il via libera è arrivato dal consiglio comunale. Giovanni Salvatori.
14: A partire dalla metà del Novecento era passato in proprietà della società Telve, che lo trasformò per l'attività di centrale telefonica. Poi era arrivata la Telecom, dopo la vecchia SIP, la cui attività terminò alla fine degli anni 90. Oggi e da anni il complesso in via Leoncino, di fronte all'arena, nel pieno cuore del centro storico, è inutilizzato, in stato di abbandono. Il via libera del Consiglio Comunale all'intervento di riqualificazione e recupero del complesso immobiliare proposto dalla ditta Leoncino Building ora potrà riportarlo alla nuova funzionalità, con cambio di destinazione d'uso a commerciale residenziale. Un'opera che rientra nell'ambito delle ristrutturazioni urbane per il recupero di aree degradate, per le quali è possibile un intervento diretto in convenzione nel rispetto del PAT. Nel nuovo complesso edilizio il piano terra sarà dedicato ad attività commerciali e ristorante, tutte con affaccio su via Leoncino, mentre i piani superiori saranno destinati alla residenza per un totale di 33 alloggi. Ai piani interrati, le autorimesse e cantine a servizio delle residenze. Il contributo e le risorse derivanti dalla monetizzazione dell'intervento verranno destinati dal comune al patrimonio storico e monumentale della città. Serviranno infatti a rendere finalmente accessibile il museo di Castelvecchio e a intervenire sulla messa in sicurezza delle arche scaligere.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
18: Radio Verona.
4: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 12 settembre, vedono tempo variabile sul Veneto con molte nubi, soprattutto in pianura, e schiarite più ampie nel pomeriggio, più soleggiato sulle Dolomiti. A Verona nubi alternate a schiarite, ma senza piogge. Temperature comprese tra i 19 e i 26 gradi. Venti deboli orientali non sono previste. Allerte meteo.
19: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
20: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro Di Pietro 0-0 dopo 7 minuti fra Empoli e Arezzo. Si parte così con la quarta giornata di campionato, fra poco alle 21 Benevento Verona, con l'Hellas deciso a confermare quanto di buono ha fatto vedere con l'Arezzo, con tante assenze, con Moschera che è diventato papà, quindi nessun infortunio, semplicemente perché così è diventato papà Moschera, quindi è giusto stare vicino alla propria famiglia, alla propria compagna, con l'infortunio naturalmente di Serdar in via di smaltimento, fra virgolette. Serdar che sta molto bene, comprese quelle che sono state le ultime verifiche di questi giorni. Serdar che promette di essere disponibile, quantomeno pronto per la partita, quella dopo la sosta, dopo la lunga sosta del campionato, dopo il derby con il Vicenza. Per il resto, insomma, tutto un Verona piuttosto chiaro in questo momento. Nel giorno del 69esimo compleanno di Preben Elkir, nel giorno del 63esimo compleanno di Marco Baroni, proprio oggi compleanno del mister, proprio oggi compleanno del sindaco. Ricordi naturalmente di Elkir, di là di Baroni che vive ancora intensamente il presente dell'Hellas. Facile, no, tornare indietro con Preben Elkir, fra foto, immagini, ricordi, semplicemente una leggenda eterna della storia del Verona. 335 60 11 610 di sms con WhatsApp, 045 96 00 103, chiamate in diretta. Bisogna vincere stasera, scrive questo amico, per spiegare al campionato chi è la Juventus della Serie B. Floro Flores Docet, è chiaro che Floro Flores ha usato quella che è un'espressione che usò all'epoca Peppe Cannella, ricorderete, la Juventus della Serie C, questa sarebbe la Juventus della Serie B. Non so se la Juventus, se il Verona sarà la Juventus della Serie B, chiaro, speriamo di no, per quella che è la Juventus in questi anni di Serie A. Fatto sta che la squadra è più forte di quanto non si pensasse all'inizio. Chiaro che anche il tifoso credo avesse bisogno e ha avuto bisogno di rodaggio, di capire che comunque la squadra si vede per quello che fa in campo e non semplicemente per quello che fa o non fa sul mercato. Messo in concesso che poi sul mercato il Verona abbia fatto male, diventa anche quasi come si dice, quasi retorico, quasi mieloso all'eccesso dire che in questo momento Iannone è fortissimo, Le Bologna è fortissimo, Mulattiere è fortissimo e Zappa non si era mai visto un terzino così. La verità come sempre sta nel mezzo, non vuol dire essere questo ecumenici, vuol dire semplicemente essere equilibrati, semplicemente capire una volta tanto che la forza di una rosa non è in quello che compri negli ultimi due giorni di mercato, in quello che compri l'ultimo giorno di mercato. Fra l'altro ha fatto quasi tenerezza la foto, lasciatemelo dire, di tanti ragazzini, tanti giovani giornalisti, apprendisti giornalisti, insomma stagisti, insomma non so in che veste fossero a Milano, tutti quanti col telefonino per così fotografare gli ultimi istanti di mercato, in cui non c'era assolutamente niente, in cui non si stava facendo assolutamente nulla, però sono tutti quanti elettrizzati per quelle porte che si chiudevano, per quelle porte ancora aperte, per chissà quale trasferimento. Tutti abbiamo in mente quello di Milito gettato al di là della staccionata, fra virgolette, rusticamente parlando, le porte del mercato da Federico Pastorello. Però devo dire che insomma soldi ce ne sono pochi, ce ne sono veramente pochissimi, qualcuno li ha, nessuno vuole esattamente spenderli, soprattutto in maniera superficiale. Il Verona ne ha il giusto, devo dire, ne ha il giusto, però credo, per provare a tornare in Serie A. Poi vedremo le altre squadre, vedremo la Cremonese che con Pecchia certamente farà il salto di qualità, vedremo tutte le altre. Ieri il Palermo ha ufficializzato Mazzitelli, ricorderete, inseguito anche dal Verona nell'ultimo giorno di mercato, svincolato dal Como l'anno scorso a Cagliari, firmato per il Palermo. Amen, credo che insomma nulla tolga, nulla aggiunga per quello che deve essere il campionato del Verona. Forza Ella, questa è Steffi, tanti messaggi, questione di uomini si è fatta la scrematura, ora chi è rimasto si deve riscattare, chi è arrivato ha già fatto vedere la pasta, di essere della pasta giusta. Buoni auspici per Baroni e viva Preben, sempre, aggiungo io. Marco al telefono, ciao Marco.
0: Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Ma io credo che sia che lei lasci in queste ultime quattro partite, l'avevo già detto anche in precedenza, abbia semplicemente preso confidenza sui propri mezzi. È una squadra nuova, assemblata da un gran bravo allenatore per la categoria, è pur sempre una squadra comunque nuova che va a fare anche un sistema di gioco diverso, per cui magari anche gli attori dell'anno scorso si sono trovati un attimino spaesati, vedi a Rui su tutti. Però poi piano piano è cominciato a crescere. La svolta secondo me è stata Cagliari, perché lì hai capito sostanzialmente chi sei e cosa puoi fare. Naturalmente sempre a volte su un campionato cadetto, vero? Questo lo precisiamo sempre. Ne parlavo proprio oggi con un amico, la rosa che abbiamo noi, la profondità di rosa che abbiamo noi, io credo che ce l'abbia in questo momento solo il Palermo, se vai a guardare, forse la Cremonese, però le altre squadre, a partire da quella che incontri questa sera, sono squadre che sono di un'altra caratura. È chiaro che adesso l'antifona cambia, perché gli altri allenatori si parano in fondo schiena e cominciano a parlare, andiamo a giocare contro la Juventus della Serie B, sai com'è. Però di fatto è vero, cioè se tu vai a guardare la rosa, qui soprattutto quest'anno ci sono l'Inter, sarebbe il Palermo, la Juventus che siamo noi, presumibilmente io credo che a un certo punto verrà fuori anche la Cremonese, però ripeto, siamo oggettivamente più forti. Poi adesso ci è aggiunto anche Suslo, che comunque fino a gennaio, diciamo, disturbi di mercato non ne avrà più. Non so quando dovrebbe rientrare Serdar, però non credo che ci voglia ancora tantissimo, perché ecco, magari tu in questo senso sei più aggiornato tu. Insomma, cioè, giocatori di questo calibro qua, chi è che ce li ha in Serie A, scusa, in Serie B? E quindi, prendendo confidenza sui propri mezzi, com'è che ho detto l'ultima volta, a fare il Marchese del Grillo anche a Benevento, d'accordo, la prima cosa che gli spieghi quando giochi, perché poi alla fine puoi giocare fuori casa, puoi fare quello che ti pare, ma se i valori in campo sono chiaramente sbilanciati a tuo favore, poi alla fine vieni fuori tu. Ecco, tutto lì. Quindi avanti con fiducia, credo che insomma quest'anno presumibilmente fai passare ancora 2-3 partite e poi cominciamo a divertirci sul serio.
20: Va bene, grazie Marco. Faccio un giochino oltre al Palermo con Inzaghi e noi con Baroni, che nomi ci sono altisonanti di allenatori nelle rimanenti 18? Bisogna capire quello che vuol dire essere altisonanti, cosa vuol dire essere bravi, perché altisonanti può essere quello che si è stati, non necessariamente quello che si è. Fra gli allenatori che hanno vinto la Serie B, o meglio che sono stati promossi in Serie A, ci sono Baroni e Inzaghi che ne hanno due, Pecchia ne ha tre, per quello dicevo del valore dell'impatto di Pecchia sulla Serie B, promosso con la Cremonese, a proposito, promosso con il Parma, promosso prima ancora con il Verona. Era fra i promossi anche Giampaolo, che è stato esonerato, anche se era direttore tecnico nel 2004 nell'Ascoli, che salì, allenatore tecnicamente Silva, ricorderete, o forse no, era soltanto direttore tecnico, o comunque non esattamente l'allenatore ufficiale Marco Giampaolo, più Bianco, perché Bianco travasato al Monza, al Pisa, allenatore che quello che più recentemente è stato promosso in Serie A, quindi con il Monza. Però tre Pecchia, due Baroni, due Inzaghi, questo dice semplicemente il curriculum degli allenatori di Serie B in questo momento. 19-19, tra poco andiamo in fascia, ci sono tanti messaggi, ci sono già così propositi di pronostico. 0-0, amaro, scrive questo amico, non so se voi avete già un vostro pronostico, ditecelo, perché se sappiamo già come va a finire ce ne andiamo anche a casa prima, senza neanche dover pensare troppo alla partita. 0-0 intanto fra Empoli e Arezzo, in quello che è l'anticipo della Serie B. Intanto sentiamo questo audio, 40 secondi, poi andiamo dritto in fascia.
21: Ciao Alessandro, sono il Teos. Niente, ieri ho visto la partita del Como e onestamente ho pensato, ma cacchiolina, noi abbiamo il lago di Garda che è più bello di quello del Como, abbiamo una tifoseria migliore di quella del Como, Speriamo che un multimiliardario del Sri Lanka, del Bangladesh, dell'India, non so, dell'Arabia venga, perché se facciamo una cosa stile Como, penso che lo stadio si riempie e viene giù la città dall'allegria, insomma. Speriamo e preghiamo. Ciao.
20: Vabbè, insomma, le preghiere lasciamole per altro. Sicuramente il Como è un pacchetto completo, è un pacchetto che dice lago, che dice tanto altro, che dice 5 stelle, che dice anche un calcio a 5 stelle. Non lasciamoci troppo ingannare da quello che è il calcio del Como, perché è un calcio sicuramente bello, che fa parte di un'offerta a 360 gradi, anche per quanto riguarda le intenzioni della proprietà, gli alberghi a 5 stelle, tutto il resto. Insomma, noi diciamo sempre come il calcio sia fondamentalmente una bandiera da piantare nel territorio per poi far pesare al territorio che al di là del calcio si vuole fare anche altro, e magari usare il calcio come cavallo di Troia per poter far dell'altro, soprattutto dell'altro, perché credo che ai fratelli Artono, agli indonesiani del Como non interessasse molto far divertire la città, ma semplicemente creare e avere, dotarsi di un'area in cui fare i propri interessi. Va benissimo, anche se dovesse fare a Verona, non è successo. Chiaro che in questo momento vedere il Como è veramente bello. Tra l'altro sto pensando a un grande ex come Silvano Fontolan, lui che è stato anche al settore giovanile del Como ai tempi del fallimento, immediatamente dopo, insomma, quanto si sia gustato, quanto si stia gustando tutto questo ben di Dio, perché poi fra l'altro noi esaltiamo il Como perché siamo abituati a vedere partite 0-0, partite scialbe, ad esaltarci semplicemente per giocatori al minimo, giocatori che valgono in Italia ma che poi non valgono all'estero, e quindi nel nostro piccolo orticello sono tutti fortissimi, quindi figurarsi il Como di questo periodo. Però Como è una città sul lago, dice Verona. Verona no, vabbè, insomma, Teos ha preso giro largo, non è che poteva dire mi aspetto un miliardario che possa fare le fortune del Bardolino, dell'Azise, del Torri o del Garda o del Peschiera. Insomma, ci ha abbracciato tutta la provincia e tutto il resto. Como è fra la borsa di Milano e il confine svizzero, perfetta per dei miliardari, alle forza della del Lussemburgo. Francesco, per questa sera, sono lui di finanza se ne intende, leggiamo volentieri anche questa chiave di lettura. Ci fermiamo un attimo, Fascia fra poco ancora in diretta.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
22: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
23: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
24: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
25: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
24: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
25: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
24: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Anche sul valore della Serie B, mandatemi un messaggio, ditemi come la pensate. Si è parlato all'inizio del campionato, prima dell'inizio del campionato al solito, questo è uno stereotipo, di un campionato terribile, di un campionato lunghissimo, sono 38 partite come la Serie A, di un campionato per soli uomini e uomini veri, è un campionato di guerrieri, di Braveheart, di chissà quali grandi supereroi, fondamentalmente è un campionato triste, perché se triste la Serie A, insomma siamo tutti quanti più o meno d'accordo, non può che essere un'oasi felice la Serie B, non può che essere parente stretta e povera della Serie A, quindi senza dover in questo momento pensare che ogni avversario sia un mostro a quattro teste, è un campionato mediocre in cui una squadra forte, magari non forte, esattamente fortissima, ma comunque ben equilibrata, con dei valori, con dei giocatori di qualità, possa alla fine prevalere sulle altre. Insomma, non mi pare, insomma, che la Serie B sia sto campionato così impossibile. Sono contento per chi diceva che quest'anno, prendendo in giro il Verona, avremmo giocato il sabato, invece il grande derby lo giocheremo di domenica. Partita clou per il Como, memorizzate, che vincerà il suo primo scudetto quest'anno, perché è una squadra di Premier prestata alla Serie A. A proposito di super squadre, Empoli e Arezzo con le formazioni ufficiali, con l'Empoli che gioca con Seghetti, con Curto, ex giocatore anche della Virtus, Kautz e Magnino, con Egan e Corrado esterni, con Yepes, Biondini, Saporiti, Mezzeali e centrale Yepes, con Scendi e con Cesai davanti. La formazione dell'Arezzo con Nunziante, appena vista dal Verona al Bentegodi, Renzi, Gilli, Coppolaro, mitico Coppolaro, che ha preso il posto di Giannis, espulso contro il Verona per il fallo su Mulattiere da ultimo uomo, e Righetti a sinistra, quello che non si è opposto a quello che è stato il colpo di testa di Zappa per il gol del 1-0, Mavuli con Viviani, l'ex del Chievo, Ionita, nostro Ionita a centrocampo, Arena, Cianci e Olivieri davanti. Queste le formazioni di Empoli e Arezzo. Poi possiamo dire che tutte quante sono squadre forti, che il Benevento è squadra insidiosa, però insomma relativamente, diciamo anche no, nel senso che magari lo sarà il Benevento prima che l'hai affrontata, dopo averla affrontata magari la vinci bene, non diventa sto grande spauracchio. Però è giusto rispettare l'Arezzo, sono considerazioni che deve fare soprattutto la squadra, più che noi, più che il tifoso libero di pensare che insomma il Benevento non sia esattamente questo squadrone, come non è, non lo era l'Arezzo, come non lo era il Padova, come non lo era nella prima partita l'Ascoli. Dipende molto dal Verona e il destino un po' di tutte le forti, di tutte le grandi. Poi è chiaro che tutte quante ti aspettano con una certa con una certa ansia, ma anche con un certo rispetto. È chiaro che sei tu quello che vinci, e che non vinci mai tu fino in fondo. Se vinci hai fatto il tuo dovere, se perdi sei scivolato. Mi pare piuttosto evidente, credo che in questo momento sia giusto così. È semplicemente il destino di chi è favorito, e il Verona certamente è una delle favorite per la vittoria finale. Fra l'altro Marco parlava prima di Serdar, ribadiamo, Serdar sta molto bene, è pronto a rientro. Giusta considerazione quella della profondità della rosa, leggeremo la panchina fra poco con le formazioni ufficiali, ma credo che indipendentemente da chi giocherà fra i primi 11 la differenza la farà chi è in panchina, ma non è esattamente una frase da allenatore, è una frase una frase logica per una squadra che ha tante varianti per ruolo, per modo di giocare, per interpreti, per qualità di giocatori anche nello stesso reparto, e che quindi non può far altro che adeguarsi di partita in partita. Dovrebbe tornare Castanosse fra i titolari rispetto all'Arezzo, dovrebbe restare liberamente il titolare sulla fascia destra, anche se poi è tornato Compagnon. Abbiamo già detto della convocazione priva storica di Frittoli, del portiere dell'Under 18, non c'è fra i convocati Toniolo, terzo portiere, lui che viene dal Brescia, prima ancora la Feral Pisalò, non c'è Moschera, Neo Papà, non c'è ancora Serdar, non c'è Bega, non c'è Stossager, giocatori che comunque sono sostituibili almeno per il momento, poi magari capiremo che Serdar è insostituibile, se Serdar tornerà a fare anche solo al 60-70% quello che è stato magari tornerà ad essere il miglior Serdar. News nazionali di nuovo in diretta fra poco, seconda parte di Fuori Gioco.
0: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a 2.977 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton. Il presidente Trump dal Pentagono dice oggi l'America è più sicura. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Alessandro Di Battista lascia oggi Cuba per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Formula 1, seconda sessione di liberi in Spagna, chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, Russell quinto e Verstappen sesto. Serie A comincia la quarta giornata, stasera alle 20.45, Venezia-Fiorentina. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: Deve ringraziare la Serie B, il Verona e la Sampdoria, le uniche due squadre che hanno vinto lo scudetto. Ecco perché le altre ti aspettano con il coltello di Sandokan. Io non so quanti giocatori francamente sappiano in Serie B, con tutto il rispetto che va tributato ovviamente al Verona per l'impresa dell'85, quanti esattamente sappiano che il Verona ha vinto uno scudetto. Sarei curioso di sapere quanti veramente ne sono a conoscenza. Credo non tantissimi. Questo non vuol dire che il Verona non sia rispettato e non sia aspettato con il coltello di Sandokan, come scrive questo amico, però devo dire che ho i miei dubbi sul fatto che tanti, che tutti i giocatori di B sappiano quanti, chi ha vinto lo scudetto fra le squadre in questo momento di Serie B e che l'abbia vinto anche il Verona. Però pazienza, insomma, ce ne faremo una ragione, lo scudetto resta, è importante quello, così al di là di quello che oggi, fra l'altro giornata speciale un po' per tutti noi, perché il compleanno di Elkir. Fa strano pensare ad Elkir che ha 69 anni, perché tutti quanti ce lo ricordiamo con così abiti ben diversi, con immagini ben diverse e tutto il resto. Insomma, il tempo che vola via sembra quasi uno scherzo, no? 69 anni di Preben. Chi sta ascoltando però dirà giustamente che il tempo passa per tutti. Che squadra è il Benevento? Una squadra che ha vinto la C, una squadra che ha vinto la Serie C, una squadra che ha dei valori individuali soprattutto davanti, Tumminello, Cherubini della Roma. Non ci dimentichiamo Cherubini, che è stato un top giocatore di primavera con la Roma. C'è un asse piuttosto marcato fra Benevento e Roma, anche per una questione di vicinanza, ma insomma sono fatti tanti così affari da Roma a Benevento. Uno fu anche, ricorderete, Ciciretti, che passò velocemente dal Chievo, l'ipertatuato della Magnana, che adesso gioca nei dilettanti, con insomma i ricordi anche di quel Ciciretti che fece gol da neopromosso al Benevento a casa della Juventus. Chissà che farà in questo momento amato Ciciretti, chissà. Comunque, al di là di questo, la formazione del Verona dovrebbe essere di fatto quella che ha battuto l'Arezzo. Dovrebbe partire ancora dalla panchina Suslov, queste sono le indicazioni che ci arrivano in questi minuti, anche se tutto quanto è piuttosto così tenuto nascosto da Baroni. Adesso non è che tutti quanti siano lì a cercare di capire da Baroni a un'ora e mezza dalla partita chi giocherà veramente, però insomma dovrebbe essere ancora lui a giocare, vedremo. Insomma, credo che cambi poco al di là del fatto che Suslov è migliore di Arrui, o meglio che il miglior Suslov è meglio del miglior Arrui, però Arrui è quello che ha trainato la carretta sulla tre quarti per tutto l'inizio di questo campionato. Vedremo quello che deciderà Baroni, fa poca differenza. Sicuramente Mulattieri davanti, anche perché non c'è né Ekuban né Mosquera. Sezonienko sarebbe il secondo centravanti in teoria, anche se è piuttosto forzata la mossa, perché comunque Sezonienko è un attaccante esterno, vero che ha giocato da attaccante centrale con il Cagliari giovedì in Coppa Italia, ma ci ha giocato semplicemente o soprattutto per schermare Winks, che ha inseguito praticamente anche negli spogliatoi. Winks, che è stato un po' il cervello di quel primo Cagliari che nel primo tempo ci ha capito poco, anche con la complicità di Arrui, che in seconda battuta andava su su Winks, impedendogli di fatto di giocare. È stato uno dei grandi segreti del successo del Verona, al di là della freschezza che ci ha messo l'Hellas a Cagliari. Però insomma, arriverà Ekuban, arriverà Mosquera e arriveranno tutti gli altri, in attesa così di capire esattamente quanto valga il Verona. Quel che abbiamo capito fino adesso in maniera parziale, perché comunque ci sono tanti margini ancora, no? Margini offensivi, margini difensivi, margini in mediana. Le Borgne abbiamo capito che deve giocare, ma Le Borgne è un giocatore fresco semplicemente perché è figlio della filosofia del Como, e non è un caso e non è un dettaglio che venga proprio dal Como, benché francese, benché preso dal Como. Però il Como li cerca così. Una delle massime del Como è azzardare la giocata non è un rischio ma è un privilegio, perché vuol dire che te lo puoi permettere, vuol dire che la puoi fare la giocata. È un teorema che ha immagazzinato anche la primavera di Gianluca Falsini, che ieri ha pareggiato 1-1 con l'Ipsia, tra l'altro messaggiando ieri mentre stava gustando il Como, la prima squadra. Falsini, il rammarico di Falsini per una partita che in effetti l'ho anche poi rivista, il Como doveva stravincere, ma che a un certo punto nel primo tempo addirittura perdeva. Un Como che avrebbe bisogno di un attaccante, il Como sì, più del Verona, di una prima punta per concretizzare veramente la miriade di occasioni che riesce a creare. Lo sanno tutti, il Verona come provinciale vinse lo scudetto, insomma, non so, io farei un test dei giocatori a caso di Serie B, l'ha vinto o non l'ha vinto, non so che risponderebbero francamente. Comunque non lo facciamo, che è meglio. Per Mosquera spero che la paternità lo renda un samurai ritrovato in campo. Se avessi soldi li investirei per la statua a Preben, con una scarpa sola. Gol alla Juventus, scrive ancora questo amico. 19:40, ci incamminiamo rapidamente o magari anche lentamente, ditemi voi, verso la partita con il Benevento. Ora è 21 il fischio d'inizio, 20:30 la nostra diretta con il prepartita, con tutto il resto, quello che può essere la chiave tattica della partita. Chiaro che c'è una favorita che è il Verona, chiaro che c'è un outsider che è il Benevento, outsider che termine che piacque, che piace ancora molto a Sogliano, che coniò Sogliano a un certo punto della stagione, poi vinta con Mandolini in Serie B, quando disse bisogna giocare da outsider, no? Ricorderete quell'outsider con due Z più che outsider, come si scrive veramente, divenne uno dei grandi manifesti del Verona, di quel Verona operaio, ma che sapeva essere anche forte, di quel Verona che poi il campionato arrivò secondo dopo il Sassuolo di Francesco, in quei playoff che poi vinse il Livorno, ricorderete, di Davide Nicola. Quindi questo è giocare da outsider, credo che sia un teorema che ha fatto rimbalzare velocemente e più volte Sogliano negli spogliatoi, con così l'umiltà dei forti, no? In questi casi si dice proprio così. 0-0 intanto a proposito di partite che si stanno giocando, 0-0 fra Empoli e Arezzo, non credo partita memorabile come tante altre. Possiamo dire che la Serie B è un torneo difficilissimo, complicatissimo, quasi impossibile, oserei dire. 0-0 fra Empoli ed Arezzo, si va verso la fine del primo tempo. L'Empoli di Pagliuca con l'Arezzo di Christian Bucchi. Tanti a ricordare a Daniele Cutolo come è finita la partita, dopo, alla fine, al Bentegode, insomma, anche il coro, i saluti del Bentegodi a Cutolo, insomma, si è preso quella reazione di fischi, insomma, di ironia, insomma, anche di rabbia, fra virgolette, del tifoso, figlia, insomma, di quello che è stato, no? È stata quell'esultanza con il Padova prima ancora di quel gol sbagliato, che nessuno ha dimenticato evidentemente, nel 2007, in quel doppio spareggio, poi è perso con lo Spezia di Antonio Soda, ricorderete, il mitico Antonio Soda, bomber anche del Bari, dell'Ascoli, insomma, centravantone vecchia maniera, che ingabbiò il Verona, poi fortunatamente non prese gol al ritorno, quando tutti quanti a credere, no? Che davanti ai 23.000 c'erano 20 gol di quella sera, Verona che andò in Serie C dopo 64 anni, tutti quanti convinti sulla scorta di quello che non era successo all'andata al Picco, che il Verona avrebbe poi facilmente ribaltato il risultato. In quella squadra c'era anche Claudio Ferrarese, adesso al settore giovanile del Verona con Claudio Calvetti. Verona che gioca domani alle 13 con la Una squadra forte come il Milan di Renna, Renna che è rimasto al Milan, è al Milan dal 2019, seconda stagione per lui la primavera, squadra giovane, il Milan, squadra ancora da decifrare, il Verona in attesa di avere qualche segnale dagli attaccanti, da Casagrande, così come da Musat, così come da Gardin, così come da Buniotto, così come da Akale, da Bisoffi, magari qualche incursione di De Rossi. Chiaro che il gruppo del 2007 dell'Hellas, che è quello trainante in questa stagione, no? Il terzo anno, il primo al 2009, che può essere però anche under 18, il secondo al 2008, è chiaro che il gruppo 2007 non è come quello del 2006, l'abbiamo detto tante volte, fra i 2008 che stanno imparando, così conoscendo meglio la categoria, i 2009 che sono rimasti, fra Bisoffi, fra Zanin, fra Casagrande, soprattutto fra Racanello con tutti gli altri. Vedremo. Verona che ha immagazzinato pedina dopo pedina in un mercato non facile, vari giocatori, da Contarini della Juventus a Lucchetti. Contarini è stato fuori però per tanto tempo, e quindi non esattamente magari al massimo della condizione. Torna Cavazza domani fra i convocati, lui espulso con la Fiorentina, partita scontata con la squalifica scontata con il Monza, idem per Pavanel che si impossesserà di nuovo del ruolo di primo allenatore, lasciato invece al vice Spinale, a Manuel Spinale, nella partita proprio persa con il Monza nell'ultimo turno di campionato. Cioè, anche secondo me non sanno che abbiamo vinto lo scudetto, è la verità. Su Fabregas allenasse dei trentenni, non otterrebbe la stessa qualità di gioco, incide molto lui, vediamo che succederà. Però così le marce alte ce l'hanno i giovani di qualità ce l'hanno ancora più alta la marcia, quindi tutto dipende da quello che sceglie all'inizio. Devo dire che Fabregas, per quello che non sappiamo noi, non perché Gianluca Falsini allena Como, ma in generale che insomma Fabregas sta veramente facendo il manager presente in tutte le questioni che riguardano la società.

0: campionato, normale che siamo favoriti, normale essere trattati da favoriti con il peso della favorita. Credo che sia anche un Verona capace di sopportare questo benedetto peso, no? Sono tutti adulti e vaccinati, sono giocatori anche piuttosto bravi, sono giocatori abituati anche a vincere. Mulatti ha già vinto la Serie B, Compagnone è già andato in Serie A, Livramento ha fatto i mondiali, Sar viene da Lione, anche se era lontana, Serdano ne parliamo, Le Borgne ha una certa mentalità, l'abbiamo capito, non soltanto perché è un figlio del Como, Castanossa ha visto calcio di altri livelli, Iannoni e Lella sono giocatori di qualità e di quantità, la difesa con Bradaritz e Zappa è una difesa che può stare anche in Serie A, almeno nei due esterni, non so fino a quanto possa farlo con i due centrali, Edmundson e Coraz, abbiamo già denunciato le leggerezze tante volte di Edmundson in quella che è una veste non esattamente sua, non è un grandissimo difensore bravo, ma insomma tante concessioni magari anche no. Coraz un po' troppo irruento, anche se poi ha dato sostanza al reparto, senso dell'anticipo, quella velocità che comunque anche Edmundson, ma non fino a quel punto, quindi insomma un bel mix, mettiamola così. Poi è chiaro, ci sarà da soffrire a Benevento, forse no, forse sì, bisogna togliere anche, sconfessare anche un luogo comune, quello di certi stadi infuocati, certi campi in cui non si respira nemmeno, non so, sarà un campo caldo Avellino, non mi pare che possa essere fino in fondo Benevento, non mi pare che ce ne siano tantissimi altri a parte Genova, ma insomma Sampdoria ha fatto più di 20.000 abbonati, Marassi è sempre Marassi, chiaro che Pisa sì, chiaro che Cremona sì, ma tutto è abbastanza in proporzione anche con il valore delle squadre. Può essere caldo anche Mantova, però insomma bisogna capire cosa voglia dire esattamente stadio caldo in cui ci sono, che ne so, 10-15 mila persone, può essere definito caldo, sì, forse fino a un certo punto. Ci sono voci che il proprietario del Como vuole prendere la Salernitana, pensa quella volta che venne a bussare alla porta di Setti e lui ingordo rifiutò da parte di Angelo, insomma tutto piuttosto in divenire, in sospeso in questo momento, anche queste così queste logiche anche dinamiche da società. La stessa Inter sta cercando una società, non dico satellite, però affiliata, comunque con sorella, no? Mettiamola così, l'Udinese l'ha capita prima di tutti, il Granada, gli stessi confini varcati in Brasile, il Watford, il figlio di Pozzo vive a Londra, non vive a Udine, però regge quella che è la holding udinese, no? Con tante società in giro per il mondo, quel ruolo anche totalitario che ebbe a un certo punto il nostro Francesco Guidolini. Ci sono nostri tifosi a Benevento stasera, sì, più di 200, dato di ieri, insomma si chiuse la prevendita ieri alle 19, quindi anche tifosi del Verona certamente sì. A Benevento intanto in 10 l'Empoli per l'espulsione di Curto, di Marco Curto, l'ex proprio giocatore della Virtus, poi in B anche con il Sudtirol, Arezzo che giocherà il secondo tempo almeno per ora in 11-10, per un tempo che sta per esaurirsi, 3 minuti di recupero, siamo quasi al 47esimo. Per quanto riguarda i tifosi del Verona sì, per quanto riguarda naturalmente la partita, qui su Radio Verona dalle 20.30 il nostro pre, la partita, i commenti durante, i vostri messaggi, le vostre chiamate dopo, sperando che sia una grande partita, sperando che sia la partita che il Verona deve giocare, una partita giusta, una partita di qualità, una partita di personalità, una partita di coraggio, di giusto coraggio, ma sono tutti concetti anche piuttosto classici, no? Che possono valere per tutti, che devono valere per il Verona. 204 tifosi, confermiamo sì al Bentegol di questa sera, la formazione di stasera fra poco, non adesso, ancora un po' presto con le squadre che sono appena arrivate a Benevento, sia il Benevento sia il Verona. Ci fermiamo 19.50, le ultime di cronaca alle 20, poi partiamo naturalmente con la partita alle 20.30, saremo in diretta per Benevento Verona dal Vigorito, dal mitico stadio Ciro Vigorito. Grazie a voi tutti, appuntamento a più tardi 20.30 con Benevento Hellas.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro,

0: La risposta è una sola: App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Dopo l'ennesimo infortunio sul lavoro di Tarmassia, la CGIL chiede più prevenzione e controlli. Il sindacato ricorda che Verona, con oltre 8.600 denunce tra gennaio e luglio, è prima in Veneto per infortuni sul lavoro, 10 i morti. Intanto restano da chiarire le cause della caduta dal tetto dell'operaio che, pur grave, non sarebbe in pericolo di vita. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 11 settembre, ancora un saluto e buona serata dalla redazione e da Luca Del Ponte. È morto dopo una settimana in terapia intensiva Paolo Gandini, l'operaio 55enne di San Martino Buonalbergo, travolto da un cinghiale a Ponte Florio. Ora la polizia locale sta cercando un automobilista, aveva visto il ferito ma non lo ha soccorso. Valentina Burati.
6: Non ce l'ha fatta Paolo Gandini, l'operaio di 55 anni che venerdì 4 settembre, mentre si recava al lavoro in bicicletta, intorno alle 6 del mattino aveva incrociato sul suo percorso un piccolo branco di cinghiali, finendo per scontrarsi con uno dei tre animali. L'incidente era avvenuto a Ponte Florio, nella zona est della città. Per l'urto il ciclista era caduto a terra, incapace di muoversi. Per una settimana l'uomo è stato seguito dal personale del reparto di terapia intensiva neurochirurgica di Borgo Trento, ma ieri la commissione medica riunita ne ha accertato la morte cerebrale. In un primo momento si era pensato ad uno scontro tra veicoli, sono state invece le telecamere di un'azienda privata a mostrare la corsa dei cinghiali e l'impatto violento con la bicicletta. Ma i video hanno svelato anche altro. Pochi minuti dopo la caduta di Gandini, una BMW nera è passata accanto al ciclista. L'autista è sceso dalla vettura, ha visto l'uomo a terra e anziché intervenire è ripartito senza nemmeno telefonare ai soccorsi. È stato un podista poco dopo ad allertare il suo M118. La polizia locale sta ora cercando l'automobilista, che dovrà rispondere di omissione di soccorso, un obbligo non solo di coscienza ma anche di legge e che si estende pure a chi non è direttamente coinvolto nell'incidente ma trova una persona in pericolo. Gli incidenti con animali sulle strade sono un fenomeno tutt'altro che trascurabile. Nel primo semestre 2026 in Italia si sono verificati 82 eventi, contando solo quelli che hanno avuto esiti gravi, 11 morti e 94 feriti.
4: Avrebbero tentato di nascondere un incidente mortale sul lavoro perché due lavoratori erano irregolari. È l'ipotesi della Procura di Verona sulla morte di Giuseppe Fossato, 63 anni, colpito lunedì da un mezzo agricolo a Villa Fontana di Bovolone, trasportato a casa prima di chiamare il 118. Indagati per omicidio colposo il titolare dell'azienda e per favoreggiamento un parente della vittima. 25 anni fa, 11 settembre 2001, l'attacco alle Torri Gemelle a New York e gli altri attacchi terroristici compiuti dall'organizzazione di Al Qaeda, una commemorazione delle vittime celebrata anche nella nostra regione. Mario Puliero ci riporta da alcuni servizi trasmessi dal TG di Telearena 25 anni fa con le voci di alcuni veronesi e in chiusura dell'allora sindaca Michela Sironi e dell'allora procuratore capo di Verona Guido Papalia.
7: Occhi incollati al televisore, chiunque oggi pomeriggio in città e provincia aveva possibilità di assistere alle drammatiche immagini che venivano irradiate nelle televisioni italiane della della CNN si è incollato letteralmente allo schermo, ha controllato l'evolversi della situazione minuto dopo minuto. In città oggi veramente non si parlava d'altro.
8: Speriamo che sia una cosa che si fermi, perché effettivamente è bestiale.
9: Forse sta arrivando la fine del mondo, questi qua stanno sfidando tutti, insomma. Non riesco a capire cosa sta succedendo.
10: La cosa spaventosa per me. Nel 2001 succede queste cose qua, non le accetto, insomma.
7: Questi due signori sono americani, lei la ragazza viene proprio da Washington, dove è ancora la madre, entrambi preoccupatissimi per quello che sta accadendo nella loro nazione.
11: It's a very terrible thing.
7: È una cosa terribile, davvero crudele. L'escalation del terrorismo colpisce oramai tutto il mondo. Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo. Questi attacchi sono devastanti, hanno provocato terribili devastazioni. Certi comportamenti sono deprecabili in qualsiasi posto del mondo accadono.
12: Voci e volti tratti dal TG di Telearena dell'11 settembre 2001. Città sotto shock, attaccata al televisore, incredula e preoccupata di fronte alle immagini del crollo delle Torri Gemelle di New York. L'allora prefetto Francesco Giovannucci dispose da subito l'aumento dei controlli e della vigilanza agli obiettivi sensibili americani dislocati in città e in provincia. Nel tardo pomeriggio di quella giornata le autorità si ritrovarono al circolo ufficiali per il saluto di commiato al comandante dei carabinieri Scanu. La preoccupazione era evidente.
13: Ma le devo dire che sono assai preoccupata, parte molto dispiaciuta per quello che è avvenuto negli Stati Uniti e quindi la massima comprensione per il popolo americano, ma poi certamente molta paura e molta tensione, perché a parte perché attorno a Verona ci sono degli obiettivi militari statunitensi, ma anche perché è un'ondata di terrore che io temo che poi potrà avere conseguenze che lievitano.
14: Questo dei kamikaze è sicuramente il fatto più grave che già si era presentato nei mesi scorsi come fatto rilevante nell'ambito del terrorismo e che forse avrebbe dovuto preoccupare di più di quello che ha preoccupato fino adesso.
4: Avrà nuova vita lo storico immobile ex Telecom di via Leoncino, abbandonato da decenni con tutti i suoi telefoni a gettone. Il via libera è arrivato dal consiglio comunale. Giovanni Salvatori.
15: A partire dalla metà del Novecento era passato in proprietà della società Telve, che lo trasformò per l'attività di centrale telefonica. Poi era arrivata la Telecom, dopo la vecchia SIP, la cui attività terminò alla fine degli anni 90. Oggi e da anni il complesso in via Leoncino di fronte all'arena, nel pieno cuore del centro storico, è inutilizzato, in stato di abbandono. Il via libera del Consiglio Comunale all'intervento di riqualificazione e recupero del complesso immobiliare proposto dalla ditta Leoncino Building ora potrà riportarlo alla nuova funzionalità con cambio di destinazione d'uso a commerciale residenziale. Un'opera che rientra nell'ambito delle ristrutturazioni urbane per il recupero di aree degradate, per le quali è possibile un intervento diretto in convenzione nel rispetto del PAT. Nel nuovo complesso edilizio il piano terra sarà dedicato ad attività commerciali e ristorante, tutte con affaccio su via Leoncino, mentre i piani superiori saranno destinati alla residenza per un totale di 33 alloggi. Ai piani interrati, le autorimesse e cantine a servizio delle residenze. Il contributo e le risorse derivanti dalla monetizzazione dell'intervento verranno destinati dal comune al patrimonio storico monumentale della città. Serviranno infatti a rendere finalmente accessibile il museo di Castelvecchio e intervenire sulla messa in sicurezza delle arche scaligere.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani sabato 12 settembre vedono tempo variabile sul Veneto con molte nubi soprattutto in pianura e schiarite più ampie nel pomeriggio, più soleggiato sulle Dolomiti. A Verona nubi alternate a schiarite ma senza piogge, temperature comprese tra i 19 e i 26 gradi, venti deboli orientali non sono previste, allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

my dreams are bursting at the seams. 70 80 90 Flashback Selection.

0: le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. Radio Verona presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. In studio Alessandro De Pietro.
1: Buonasera, buonasera a voi tutti. Eccoci qua con Lindo Filippi. Ciao Lindo.
2: Ciao Ale.
1: Compagno di viaggio anche questa sera. Formazioni di Benevento Verona, mentre si sta giocando un pirotecnico Empoli Arezzo 4-4.
2: Belle difese.
1: 0-0 con un tiro in porta. 69 minuti, un tiro solo nello specchio della porta. Uno, ma chissà che tiro sarà mai stato. Non esattamente una partita memorabile ad Empoli, fra l'altro Empoli in 10 da fine primo tempo per l'espulsione di Curto, l'ex difensore anche della Virtus, quindi lasciamo all'Empoli quello che è lo spettacolo del Castellani, insomma non è ironia, è proprio verità, insomma un tiro in porta in 70 minuti. Verona, Leali, Zappa, Coraz, Edmondson, Bradaric, Iannoni, Le Borgni, Bernede, Compagnon, Mulattieri, Sarra, questo è il Verona 4-3-3, 4-2-3-1, insomma vedremo, insomma cambia credo poco. Comunque questo è il Verona, di fatto Iannoni rispetto all'Arezzo titolare, di fatto Compagnone titolare al posto di Liberamento, Compagnone che era assente con l'Arezzo perché influenzato. Benevento 4-3-2-1 e dintorni, Vannucchi, Pierozzi, Scognamillo, Saio e Sernicola, il terzino ex della Cremonese, sia Tunis, Maita e Kwan, Lamesta, Okereke e Salvemini. Gioca Okereke, che è stato il grande colpo, insomma è stato l'arrivo più roboante più o meno, no, del mercato del Benevento, l'ex di tante squadre, anche della Cremonese l'ultima, con probabilmente vicino alla Mesta sulla verticale entrambi della prima punta che è Salvemini. Panchina del Verona, Perilli, Suslo, Liberamento, Castanossa, Rui, Lella, Davidovic, Cerbone, Calabrese, Fallù, De Battisti e Sezonienco, Benevento con Esposito, Silla, Caldirola, Cherubini, l'ex della Roma, attaccante bravo, però giocano altri stasera, dalle mura con Mannini, Beruato, Schimmenti, Mignani, Talia, Donatiello e Tuminello, l'ex attaccante anche lui della primavera della Roma, di tante primavera fa. Non si schioda lo 0-0 fra Empoli e Arezzo, non so se si schioderà mai a questo punto se così dovesse andare avanti, però al di là di questo, Lindo, formazione, scelte di Baroni e tutto il resto, dimmi.
2: Ma ha scelto intanto un centrocampo da corsa, perché io penso che non toccherà la mediana con Le Borgni e Bernede, mediano destro, mediano sinistro, e a mio parere giocherà Iannoni dietro Mulattieri, con Sara a sinistra e Compagnon a destra. E è un centrocampo, come ho detto, di qualità, perché c'è Bernede, Le Borgni, ma anche di corsa, perché insomma Borne non è uno che si fa pregare, è uno che c'ha gamba, è lo stesso Iannoni, e devono contrapporsi a tre giocatori che secondo me sono giocatori validi per la Serie B, sia Tunis, che penso che se ne occuperà Le Borne, perché dovrebbe giocare mezzala sinistra, Kwan, che dovrebbe giocare nella zona di Bernede, e Maita, che praticamente fa il regista se giocherà a 4-3-3, perché stasera manca il centrocampista più bravo del Benevento, che è Prisco, che domenica è stato espulso alla fine del primo tempo. Dunque è una partita, a mio parere, difficilissima, su un campo difficilissimo, contro una squadra che dopo due sconfitte, una a Modena e una domenica immeritata a Ascoli, l'unico punto l'ha fatto in casa col suo Tirol, con una squadra che vorrà a tutti i costi vincere per far contento quel pubblico del Vigorito, che è un pubblico che quando sta vicino alla squadra è un pubblico come pochi. Dunque è una partita difficilissima, può darsi che sia anche per questo che il nostro mister ha scelto un centrocampo così, poi Compagnon a destra, Sara a sinistra, la difesa è quella che in questo momento qua dà più affidamento. Però, come hai detto te, attenzione a Okereke, giocatore che ha 29 anni,
1: giocatore bravo, no?
2: Salvemini, giocatore esperto, 24 anni, e quella Mesta lì che è un bravo nell'uno contro uno, mi ricorda un po' dalla destra dell'Ascoli, è uno che ti punta, che è uno che ti può dare fastidio. Dunque Bradaric deve stare con le antenne dritte.
1: Silipo, no? L'ala destra dell'Ascoli che ha fatto tanto male. Verona ha segnato l'Arezzo, vedi?
2: 4-1.
1: Tu parli tanto. 5-4. Ha segnato Romagnoli. Simone Romagnoli, autogol di Romagnoli. Va in vince 1-0 l'Arezzo in casa dell'Empoli. Sarebbe un po' la sorpresa. È chiaro che dopo tre giornate la classifica la si guarda e la si guarda poco. Credo che più non la si guardi che la si guardi. Però i punti di settembre, dico io, valgono come i punti di aprile, benché poi magari possono avere un'importanza diversa i punti di primavera. Fatto sta che l'Arezzo è avanti 1-0 a casa dell'Empoli al Castellani. Empoli che non dico che sia una delle squadre in grado di ambire ai playoff, però certamente con ambizioni diverse rispetto all'Arezzo, che comunque al di là del 5-0 del Bentegodi una cattiva impressione non l'ha esattamente destata, almeno quanto quando la partita era sullo 0-0. Stasera si gioca anche Pisa-Entella, caro Lindo. Proposito di fra l'altro anche mercato svincolati, non c'è non si è coronato il sogno dell'Avellino perché il super acquisto potenziale dell'Avellino ha preso altre strade. Fra poco vi diciamo tutti. James Rodriguez con Palermo, che però ha preso Mazzitelli. Ha preso Mazzitelli svincolato. Non so quanto possa servire il tifoso che vede Mazzitelli al Palermo, lo vede con rimpianto oppure dice ma sì, abbiamo la nostra squadra, abbiamo i nostri centrocampisti, abbiamo i nostri giocatori bravi.
2: A me è un giocatore che piace, un giocatore che piace, a mio parere in Serie B fa la differenza. È stato un atleta anche sfortunato perché è stato tartassato da brutti e fastidiosi infortuni, però io l'avrei visto bene qua a Verona, però adesso mi accontento di quelli che ho, mi accontento di Annoni, mi accontento di Le Borgne, mi accontento di Castanos, che è stata la sorpresa, e poi il giocatore che ci fa la differenza a livello tecnico assieme a Castanos è Suslo. Non capisco perché stasera non c'è, faccio la formazione, metto Suslo e poi faccio la formazione.
1: Suslo la 3-10, no?
2: Sì.
1: Domani su Tirol Modena, Padova Ascoli, Carolindo, Vicenza Juve Stabia. Vicenza che sarà il prossimo avversario proprio del Verona nel derby. Domani sempre domani 17:15 però Catanzaro Carrarese, 19:30 Cesena Cremonese, Mantova Sampdoria domenica 17:15 di domenica anche un bel Avellino Palermo. Questo è il programma della Serie B. Si gioca alle 20:45 anche Venezia contro Fiorentina. A proposito
2: stasera,
1: di
2: stasera, no?
1: Eh sì, stasera 20:45 l'anticipo di Serie A fra il Venezia di Stroppa, che per adesso non benissimo, devo dire non tanto meglio. La Fiorentina è passata in settimana da Grosso a Vanoli. Non so se ti sei fatto un'idea di quello che è successo.
2: Ha sbagliato due volte perché Vanoli non è stato confermato due mesi fa, aveva salvato la squadra, ha avuto qualche problema di spogliatoio all'inizio, poi ha messo a posto le cose, però non ho capito un allenatore che ti salva la squadra, che ti trova la squadra in una situazione del genere, te la tira fuori, tu lo mandi via e prendi Grosso. Allora io penso che Paratici non sia quel fenomeno che lo fanno. Io penso che Paratici dove va fa danno, perché mandi via un allenatore dopo tre partite e prendi quello che c'era prima, hai sbagliato due volte.
1: Castanon seconda partita in panchina, è un segnale, non è così insostituibile, così sacro.
2: No, nel Verona non c'è nessuno.
1: Però dice se c'è un regista,
2: però
1: può
2: io
1: essere
2: dico
1: lui,
2: che un giocatore come Castanos io in panchina non lo lascio, perché è quello che ha più personalità. Non te l'ho detto, sarebbe il nostro Liverani, no? Perché ha piede buono, ha diversi tipi di giocata, soprattutto quando come questa sera dovrai giocare di ripartenza. Non ne vedo lì centrocampisti che hanno la giocata lunga per sviluppare il classico contropiede che esiste ancora nonostante il calcio moderno.
1: Che ripartenza, Olindo, aggiornati anche tu con quindi aggiornati con Quinti, con Braccetti.
2: Però le ripartenze sono corte, medie e lunghe.
1: Esatto, bravo, bravo.
2: I contropiedi sono corti, medie e lunghi.
1: E soprattutto il termine struttura che ha coniato Alvini con
2: ordine e struttura
1: con il Frosinone
2: e i mini duelli.
1: Aggiorniamoci tutti anche con i mini duelli,
2: gli spalletti,
1: c'è duello e mini duello.
2: Mini duelli sono tutti piccoli,
1: è un
2: i giocatori piccoli.
1: Sai cos'è il mini duello? È un dribbling che
2: No, spiegamelo te.
1: No, è un dribbling che accenni e poi ti e poi torni indietro e fai girare.
2: Secondo me
1: è
2: perché i giocatori sono 1,60
1: e fai girare la palla, no? È quello, secondo me. Allora, ad ogni ora, sempre presenti dal Giappone, Forza Ellis dalla banda Tokyo. Un saluto al Brass che ci deve 5 euro. Attenzione, che poi il debito lievita, quindi dategli subito, dagli subito, Brass, altrimenti poi diventa complesso. Questa sera vinceremo anche contro le streghe del Benevento, Forza Hellas Verona da parte di Antonio. Ci fermiamo per la fascia fra poco in diretta verso il fischio d'inizio.
0: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Radio Verona.
2: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
3: E anche stasera Forza Hellas, questa è Steffi, ci siamo praticamente tutti, convocazioni estere che lanciamo adesso, Tokyo che ci ha anticipato, vediamo tutti gli altri dove sono, che stanno facendo.
4: Francesco non si sente.
3: Francesco ha scritto prima, vediamo che dice adesso. Lui dice giustamente, messaggio di Francesco oggi a Lussemburgo, insomma su, c'era Teoz che ha mandato un audio, no? Dicendo, ma insomma fondamentalmente non poteva arrivare al Verona una proprietà come quella del Como, abbiamo il lago, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, però Francesco dice Como è attaccato di fatto alla borsa di Milano, attaccato alla Svizzera, perché è pieno di soldi, non è esattamente un plus da poco, quindi poi noi ci rimettiamo sempre a quelli che sono le macro variabili, trascurando quello che è l'umile calcio, che devo dire che il Como sta facendo anche piuttosto bene. Ti sei fatto un'idea del Como, Lindo? Sì.
4: Allora, ho visto
3: ma ti fai impazzire come tanti altri? Oppure
4: no, io ho fatto due ragionamenti ieri sera. Se non ci fosse Fabregas, il Como giocherebbe così? Se non ci fosse stato Bagnoli, il Verona di Bagnoli avrebbe giocato così e vinto lo scudetto?
3: La risposta è no.
4: No, punto, perché sono questi gli allenatori che fanno la differenza. E guarda che Fabregas non è che fa delle cose, semplicissime. Semplicissime. Ho visto, io non ho mai visto ieri sera una difesa in difficoltà. I giocatori, soprattutto quando gli attaccanti avversari, che ce n'era uno bravo lì a sinistra, un certo Duga, un nome del genere, biondo, che è finlandese, classica alla sinistra, quando si staccavano dalla linea difensiva non lo seguivano, rimanevano nel reparto. Il reparto era sempre compatto, usciva uno dei due centrali per favorire l'azione offensiva o attaccare l'avversario, scalava al posto di chi usciva una delle due mezze ali, uno dei due mediani, cioè cose semplicissime che si facevano ancora quando lo faceva il Milan di Capello, dunque è passato qualche anno. Dunque Fabregas ha dimostrato che non va dietro le mode, fa calcio, ha ottimi giocatori, però ci sono idee, le idee sono le sue. Non c'è niente da fare, ha dimostrato di essere un allenatore giovane ma bravo, però che gioca un calcio non rivoluzionario come quelli che parlano dei mini duelli, hai capito?
3: Ok, forza ragazzi, ecco, ditemi se vi siete fatti voi un'idea del mini duello.
4: Ma tutti piccoli,
3: definizione,
4: no?
3: Di mini duello, no? Io penso, tu provi a puntare l'avversario e poi torni dietro e fai girare il palo.
4: Io ci rinuncio.
3: Un duello solo accennato, come per dire, ci provo, però poi indietro.
4: Struttura, cosa vuol dire struttura?
3: Forza ragazzi, tre bei punticini oggi a Benevento. Ciao Maurizio da Nottingham, piove, sono meteo da Nottingham, qui insomma un po' meglio, sempre 1-0 Arezzo, Carolindo, in casa dell'Empoli, sarebbe un po' una mezza sorpresa, anche se
4: no,
3: poi,
4: non è, perché
3: se poi l'Arezzo,
4: sai che l'abbiamo apprezzato,
3: 10 contro 11 però.
4: Sì, però nel primo tempo poteva prendere 4 gol a Verona, però l'abbiamo apprezzato come sistemato in campo l'Arezzo, perché

0: forse, non lo so se è il pronostico oppure semplicemente un avvertimento, come per dire l'indice alto, come per dire leggimi il messaggio, se no è dura stasera, se no te ne faccio di tutti i colori. Però insomma, fatto sta, questa è la formazione, questo è il Benevento, pronti per vivere la partita. Olindo, sarà partita così complessa, o meglio,
1: no, come tutte le partite.
0: Se vuoi, c'è un filo comune in queste, nelle neopromosse che hai visto fino adesso? Hai visto l'Arezzo, tutte. Hai visto l'Ascoli, non hai ancora visto il Benevento, vedrai presto il Vicenza.
1: No, io le ho viste tutte, le ho esaminate tutte quella settimana di Coppa Italia.
0: Sì.
1: Ho fatto un full immersion di 4 giorni.
0: Hai capito?
1: Tutte le squadre, se non puoi raccontare balle alla gente, no? Tutte le squadre, anche le più deboli, sono tutte organizzate, che poi abbiano qualche problema tecnico, perché i giocatori del Verona sono più bravi di quelli del Benevento o dell'Arezzo, però quando tu tatticamente sei ordinato in campo, vuol dire che difendi bene. È dura, e se ti fanno gol è dura ritirarlo su.
0: Allora, ciao a Leolindo, sempre Forza Verona da Saint-Tropez, un saluto a tutti, questo è Mattia.
1: Saint-Tropez, la grande Brigitte Bardot.
0: No, se la passa male, Mattia. Ci inviterà.
1: Temperatura?
0: Sempre questa temperatura. Ciao Leolindo, mini duello fa tanto calcio balilla, prossima frontiera.
1: Bravo.
0: Del lessico.
1: Bravo.
0: Tecnico.
1: Calcio balilla.
0: Hai capito, Francesco Lussemburgo?
1: Eccolo lì.
0: Questo è Francesco dal Lussemburgo. Non te l'aspetti, invece, da
1: ecco
0: lui.
1: Ecco perché magari l'allenatore della Juve potrebbe fare calcio balilla.
0: Mini duello.
1: Visto i risultati, questa esternazione qua è sua.
0: Sì. Allora, da Panama. Ciao a tutti, ho visto Palermo Sampdoria, sinceramente credo che il Verona, visto con l'Arezzo, non sia da meno, anzi per potenzialità di nomi forse anche più forte del Palermo. Sono, lasciamo stare un po' la Sampdoria, che non è esattamente una favoritissima, che dice Olindo?
1: No, però secondo me Corradi sta facendo un buon lavoro, cioè, ha dato già, mi sembra che l'aria di pessimismo che c'era a Genova sia cambiata. Poi per il ragazzo che è, gli auguro tutto il bene.
0: Bravo ragazzo,
1: bravissimo. Ho avuto il piacere di conoscerlo, proprio una persona
0: super centravanti, uno dei grandi, no?
1: Bestione,
0: delle grandi
1: classico
0: edizioni,
1: centravanti
0: del Chievo del Neri,
1: alla Pippo Maniero,
0: il primo
1: centravanti fisicati.
0: Io ricordo ancora quel Juventus Chievo 3-2 con il rigore di Salas, cioè non c'è ancora, se ne discute. Fabio Moro ancora così denuncia il fatto che non fosse fallo di mano, perché io ero andato sul 2-0 all'inizio. Ricordo un Corradi che a un certo punto, marcato da Tudor, le prendeva tutte Corradi, a un certo punto Lippi dice a Tudor non saltare neanche, vai sulla spizzata perché tanto non la prendi. Quando Corradi era
1: con Corradi quello... allora con Corradi se
0: era una bestia Corradi,
1: ma lui aveva un tempismo, non è che lui saltasse tanto alto, aveva il tempismo giusto.
0: Alla Guanito Gomez, no?
1: No, assomigliava un po' a Djuric. Djuric non è un fenomeno coi piedi, però di testa è bravissimo. Era come quando c'era Gianni Bui qua a Verona, la palla la prendeva sempre lui e la metteva dove voleva lui. Però Corradi o lo aspetti o lo anticipi. Per anticiparlo ti devi prendere lo spazio. Se gli vai vicino quell'armadio che è lui, tu una palla la prendi.
0: Ma anche
1: mai
0: di testa, perché poi tu non è che fosse un nano.
1: No, ma una ragione in più, perché se tu gli vai attaccato fisico contro fisico, non la prendi mai, non puoi mai staccare. Invece se stai staccato 2-3 metri hai lo spazio e il tempo per vedere la traiettoria e decidere o anticipo o marco.
0: Corradi Marazzina, bella coppia, classico teorema.
1: E poi c'era anche
0: il piccolo e il grande.
1: Anche Federico.
0: Con Federico Cossato.
1: Che bella squadra.
0: Sampdoria che ha fatto più di 20.000 abbonati, no? C'è sempre quel fattore Marassi, no? Poi è chiaro che diventa sempre una squadra speciale la Sampdoria, non so quanti ne abbia fatti il Palermo, fatto sta che lo stadio è sempre pieno a Palermo, che sia Coppa Italia, che sia un amichevole, che sia una partita ufficiale. Quest'anno davvero il Palermo ha investito, non
1: Coppa
0: dico
1: Italia
0: tutto,
1: col Mantova ma 22.000 spettatori,
0: 33 mi pare, no?
1: No, 22.000 col Mantova, prima c'erano 33.000 quella partita, la partita precedente.
0: Sì, anche Holland è stato l'amichevole con Manchester City, se guardato attorno mi direi d'estate.
1: Ma mi sembra che sei andato in Sicilia, Holland, in ferie.
0: Male è andato a Taormina, è andato anche a vedersi uno spettacolo, uno splendido teatro di Taormina. Scrive quest'altro amico, dice chiave della partita Olindo, li aggrediamo, li aspettiamo, che facciamo?
1: No, se li aspetti devi fare la tua partita intelligente, conscio delle tue possibilità, con rispetto nei confronti dell'avversario e avere pazienza, però non aspettarli, perché non abbiamo

0: abbiamo nessun giocatore, nessun centrocampista che ci dà la possibilità. Allora, ci manca un contropiedista che è Livramento. Io non l'avrei lasciato fuori. Abbiamo un buon contropiedista discreto a sinistra, che è Sar. Mulattieri, che è un giocatore che fa tanto movimento e mi sta piacendo tantissimo, però di centrocampisti che hanno la giocata lunga, aspettare la squadra, come dicono adesso, fare il blocco basso e poi giocata lunga.
1: Altro termine che devi imparare.
0: Blocco basso.
1: Blocco basso.
0: Blocco medio. Secondo me sono andati in qualche azienda di blocchi di cemento.
1: Però il blocco basso,
0: blocco alto.
1: Blocco basso ti manca. Blocco basso ti manca. No, manca poco invece la partita, alla fine della partita di Empoli. Sta vincendo sempre 1-0 l'Arezzo con l'autogol di Romagnoli, che decide per adesso la partita. Simone Romagnoli, tiri in porta dell'Empoli, nello specchio della porta restano 0.
0: È una squadra che gioca molto ma finalizza poco,
1: ecco.
0: Io l'ho vista col Pisa, fa fatica.
1: Domani gioca la Primavera, ore 13, gioca con il Milan, caro Lindo, il Milan di Renna, che
0: io ti aspetto a Caldiero.
1: Alla Primavera, poi andiamo a Caldiero, si vola fra Primavera e Caldiero. Domani ci sono tre squadre di Serie D che giocano: gioca il Caldiero con il Leon alle 15 al Mario Berti, gioca il Legnago alle 18 contro il San Donà alla Sandrini, Legnago che è nel girone C, nel girone B il Caldiero con il Chievo, al di là della Virtus, che gioca domenica in casa del Piacenza al mitico Garilli, stadio in cui insomma si è consumata una tragedia sportiva che ancora Olindo ovviamente ricorda e che ancora fa scuotere la testa a Olindo. E Chievo che giocherà invece domani alle 16, un'ora dopo il Caldiero, in Franciacorta contro il Rovato. Olindo, memorie di quella partita del 2001, di quella partita di Piacenza in cui forse sapevi già come sarebbe finita, per quello che fu l'andazzo di quell'ultima parte del campionato, no?
0: L'abbiamo perso 5, 6, 7 partite prima.
1: Non
0: c'era niente da fare. Ma non per colpa di Alberto, perché tanti hanno indicato Alberto e Alberto ha fatto il suo lavoro. Forse magari quando le cose andavano bene, su certe cose come la vendita di Mutu alla Juve e l'arrivo di Paro e Gastaldello, più soldi qua a Verona, il presidente si teneva, si poteva fare qualcosa. Invece si parlava di Coppa UEFA, ma non solo Alberto, anche il direttore.
1: Erano le squadre che giocavano il miglior calcio.
0: Anche il direttore sportivo Foschi parlava di, perché poi sono tutti bravi a salire sul carro del vincitore. Invece c'è stato anche qualche giocatore che non si è comportato professionalmente bene.
1: Poi gli stipendi possono anche non arrivare, però non arrivarono neanche nel Verona di primi anni 90, che andò in Serie A comunque, no? Prima del fallimento con i Gritti, no? Con tanti altri giocatori, gli Ezio Rossi, però su questo
0: Verona,
1: capitolo infinito.
0: Verona quel presidente, i giocatori non gli devono, il presidente non gli deve un centesimo ai giocatori, li ha sempre pagati. Puoi pagarli un mese dopo, due mesi dopo, però i soldi sono sempre arrivati. Te lo dico per certo, perché avevo qualcuno che giocava qua.
1: Va bene, vince sempre l'Arezzo 1-0 ad Empoli, partita che sta finendo. Andiamo in fascia, poi ovviamente la partita.
2: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
3: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: siamo pronti quindi per la partita. 4-3-2-1 per il Benevento, 4-3-3-4-2-3-1 per il Verona. Discreto colpo d'occhio al Vigorito, insomma niente di particolarmente sconvolgente. Non so se è sconvolgente, relativamente credo il finale. Da Empoli ha vinto 1-0 l'Arezzo, il derby di Toscano, nei tanti derby di Toscana, deciso dall'autogol di Romagnoli a un quarto d'ora dalla fine. 1-0 il finale per l'Arezzo, Arezzo che resta ovviamente forte di 3 punti di qualità dopo la sconfitta con il Verona, ovviamente con il Verona chiamato questa sera a continuare la serie dopo la vittoria con l'Arezzo. Salutato con affetto Baroni, che ha vinto il campionato a Benevento Carolindo, è stato promosso un anno con il Benevento, lui conosce bene il Vigorito, una proprietà proprio di Ciro Vigorito, insomma in quella che è una proprietà anche di una certa qualità. Benevento che ha visto anche la Serie A proprio con così Baroni in panchina, quella promozione. Sono pochissimi, non sono tanti gli allenatori in Serie B che hanno vinto campionati, ce ne sono 3 per Pecchia di promozioni, Cremonese, Verona e Parma più recentemente, ce ne sono 2 per Baroni, Lecce e Benevento al Verona, e ce ne sono 2 per Inzaghi, ovviamente Benevento ancora, così come Venezia, e poi c'è Bianco che ha vinto il campionato, che è stato promosso con il Monza. Fattore Pecchia, non abbiamo detto in questi giorni, Pecchia insomma, sta cambiando la Cremonese, ha vinto la prima partita dopo l'esonero di Giampaolo. 204 tifosi dell'Hellas al Vigorito, ci sono anche i nostri Simone, Davide Chelotto e Gianluca Tavellini. Andremo presto da Davide per i nostri collegamenti, andremo direttamente sulla partita adesso, in quella che è una partita che dovrà dire non so quanto, tanto, poco, Lindo, quanto è indicativa questa partita.
1: Molto, perché tu vieni da un buon secondo tempo a Padova, una bella ora di gioco a Bologna, a Cagliari, e poi vieni da un 5-0 all'Arezzo. Insomma, vabbè, l'Arezzo secondo tempo era in 10, però anche in 11 contro 11 si denotava benissimo che la squadra gialloblu era in crescita. E questa sera è una prova dura, perché è una partita difficilissima, come ho detto prima. Campo caldo, come si usa dire quando vai al sud, e contro una squadra motivatissima che vuole la prima vittoria del campionato davanti al proprio pubblico, con un allenatore che a mio parere, come Buchi dell'Arezzo, fa giocare bene a casa.
0: Si è trovato un po' lì Floro Flores, no? Classico cambio interno.
1: Ma tu l'hai raccontata bene, ma quando hai fatto praticamente il paragone con Stellone.
0: Sì, più o meno l'excursus è quello, no? Il cammino è quello, uno che si così trova lì dalle giovanili fino alla prima squadra, ti va bene quell'anno, poi diventi allenatore strada facendo, mi viene da dire, no? C'è chi nasce allenatore e chi ci diventa col tempo. Forse è più facile in questo momento diventare allenatore, no Lindo? Può essere.
1: Ma mi sembra che
0: al di là del classico teorema, una volta devi fare la gavetta, una volta devi essere.
1: Mi sembra che ci siano tanta gente che vuole allenare per il gusto di andare in campo. Invece quando tu vai in campo a allenare, ripeto, soprattutto nei settori giovanili, ti devi prendere le tue responsabilità di insegnamento, che riguardano l'aspetto tecnico, tattico, fisico e psicologico. Se tu queste cose qua ti mancano, è meglio che stai a casa.
0: Nairobi c'è da parte di Zeno e Sami, salutiamo Nairobi, salutiamo soprattutto Zeno e Sami, naturalmente la sua...
1: L'altra volta c'erano 24 gradi.
0: Famiglia, non so adesso quando, ma Olindo fissato adesso con le temperature, scottato evidentemente dall'estate, scottato in tutti i sensi, mi viene da dire, squadra in campo per l'inizio della partita. Vi ricordo 335 60 11 610 per tutti i vostri sms, quello scognizzo di Floro Flores ad abbracciare, dalla mano a Baroni, mestierante insomma, ovviamente sì, Floro Flores era un ottimo attaccante della Serie B. Baroni oggi 63 anni, abbiamo tanto
1: auguri.
0: Ricordato i 69 oggi di Prebenelchi e del sindaco, sono 63 per Marco Baroni. Scrive questo amico, dice: dobbiamo adesso capire quanto valiamo anche con le piccole, si comprende il nostro spessore. Quanto sei forte lo dice anche la partita con le piccole, no? O pseudo taglio.
1: Soprattutto, no? Perché tu devi battere le motivazioni delle piccole. Le piccole, le neopromosse, chiamiamole come vogliamo, però hanno sempre una motivazione superiore alla tua, tu che sei ritornato in Serie B dalla Serie A, però ti devi rendere conto che tu stai facendo lo stesso campionato, dunque bisogna rispettare l'avversario, bisogna essere umili e se sei umile lotti su tutte le palle, e questa sera è la partita ideale per dimostrare questo.
0: Cos'è che non ti piace della formazione del Verona?
1: Ma io sinceramente non. Adesso vediamo come sono messi in campo, perché io ho dato per scontato che Iannone, visto l'ultima partita che ha fatto a Verona contro l'Arezzo, l'aveva schierato da trequartista, poi ha fatto anche gol. Però mi aspettavo un Livramento che praticamente è un contropiedista. Mi aspettavo un Castanos, che è uno che ha la giocata lunga per il contropiedista, e mi aspettavo un Suslov che insomma. L'ultima partita ci ha fatto vedere di che pasta è.
0: Da Lucio, forza Hellas, da Arezzo, insomma, Arezzo felice questa sera per aver vinto il derby di Empoli con la terza maglia. Il Verona, ti piace la maglia bianca? Per me è bellissima.
1: Bellissima,
0: per me è molto bella. Richiami,
1: mi ricorda il Leeds.
0: Richiami la storia, il mitico Leeds, fuori da Ellen Rhodes, la statua di Billy Bremer, no? Che è il mediano
1: alla
0: scozzese.
1: Destra all'Orimer.
0: Insomma, l'ultimo Leeds era quello di
1: tutti bianchi,
0: di Viduca, no? Quello che batté il Milan, anche fortunosamente, una papera di Dida, ricorderete.
1: Questa è bella, però.
0: al mitico Ellen Rhodes. Squadre in campo, squadre pronte a partire, 3-3-5, ricordo 60-11-610. Scrive anche Michele, dice: dobbiamo vincerla questa partita, se è vero come è vero che vogliamo andare in Serie A, partite come queste vanno portate a casa. Le formazioni dunque di Benevento e Verona, Verona con il classico, la classica difesa 4, un Verona che va con le sue certezze, fondamentalmente con la mano di Baroni, con i centrocampisti, con Iannone che questa sera è titolare rispetto alla partita con l'Arezzo, Compagnone titolare rispetto a domenica, era semplicemente influenzato con l'Arezzo domenica scorsa, le ali Zappa, Colaz, Edmondson e Bradaric, partita cominciata da 20 secondi, Iannone, Le Borgni, Bernede, Compagnone, Mulattieri, Sar, Benevento con Vannucchi, con Pierozzi, Scognamillo, Saio e Sernicola, sia Tunis, Maita che è il regista ex del Bari e del Catanzaro, Juan, La Mesta, Okereke e Salvemini, la sorpresa ma soltanto relativa è Okereke in campo, l'ex dello Spezia, ex della Cremonese, di fatto quasi annunciato da Floro Flores ieri in conferenza stampa, che magari scolasticamente, magari ecumenicamente ha parlato del Verona come la Juventus della Serie C. L'abbiamo già sentita questa da Peppe Cannella, dal direttore sportivo, una volta al Verona lui. Non portò benissimo, devo dire, ti ricordi quell'etichetta della Juventus della C, insomma abbiamo così con qualche brivido ascoltato l'etichetta al Verona di Floro Flores, sperando insomma che vada in maniera diversa rispetto a quanto non fu quando insomma quella bella uscita fra virgolette bella uscì dalle così labbra di Peppe Cannella. Pronti ad andare Davide Chelotto naturalmente con 1 minuto e 30 sul cronometro, 0-0 ovviamente, vigorito Davide.
2: Eccoci qui, buonasera a tutti, è il Benevento in possesso di palla in questo istante con il portiere Gianmarco Vannucchi che scambia porto con i suoi centrali di difesa. Stiamo dando un'occhiata a quello che è lo schieramento del Verona, il centrocampo è molto fluido, però l'impressione è che Bernede si sia messo davanti alla difesa con Iannone sul centro destra e Le Borgni sul centro sinistra, ma lo ripeto, molto fluido il centrocampo del Verona che oggi deve trovare delle distanze nuove visto che manca gente che ha sempre giocato, ad esempio a Rui, e c'è qualcuno di nuovo come appunto Iannone alla prima da titolare. Fallo intanto di Koras che si è attaccato alla linea difensiva, è andato a griffare Okereke che è stato lanciato titolare per la prima volta da mister Floro Flores. Calcio di punizione in favore del Benevento che allarga il pallone sulla fascia di destra dove c'è Scognamillo che prova a far viaggiare il pallone sulla fascia di destra, attenzione a Maita, il pallone viene recuperato però molto bene dal ripiegamento difensivo di Star, che si guadagna la rimessa laterale. 3 minuti e 24 sul cronometro. Gianluca Savellino, troppo presto ovviamente per dare un giudizio, certo è un ambiente abbastanza caldo questo ed è anche in questo senso una prova di maturità per il Verona.
3: Sì, una prova di maturità per il Verona, tra l'altro stavamo osservando insieme Davide le due curiosità tattiche, cioè la posizione di Bernet e la posizione di Le Borgni. Credo che Bernet stia un po', contrariamente a quando si può pensare un po' dietro e invece il giocatore con il cartellino del Como va ad aiutare i tre davanti.
2: Attenzione, Ocarec in area di rigore del Verona, le spinte dell'ex della Cremonese all'indietro per Juan, il tiro di Capitan Maeta che la getta in curva dove ci sono i 204 tifosi del Verona arrivati fin qui al Vigorito. Poteva essere molto molto più pericolosa la conclusione del capitano del Benevento, tutto solo ai 25 metri col piattone sinistro, una conclusione orrenda che è finita letteralmente quasi fuori dallo stadio. Allora, rimessa da fondo campo per il Verona, sono passati 4 minuti e mezzo, dobbiamo restituire la linea, zero al Vigorito, voi.
0: Grazie, grazie Davide. Olindo, Berned più da metodista, non so che passo è questo, insomma, come la stai leggendo la partita?
1: No, io, a me mi sembra di vedere che i due mediani sono Bernede che praticamente gioca da mediano sinistro.
0: Attenzione da Careca intanto.
1: E da mediano destro gioca Iannoni. Mm. E dei tre centrocampisti, quello che ha più compiti offensivi per lavorare alle spalle della prima punta che è Mulattieri è Le Borgne. E quando rientra, rientra nella zona, poi si abbassa un po' Bernede e lui rientra nella zona di mezzo sinistro. Al momento è una rotazione semplice, però anche se tu lo vedi anche adesso si vede Iannoni che praticamente si occupa di Juan, di Siatunis, e Bernede che si occupa di Juan. Poi quando si sviluppa la fase offensiva dei due mediani, quello che va più a sostegno della prima punta è Le Borne, che adesso per esempio è venuto a ricevere palla in mezzo ai due difensori centrali. Hanno una rotazione a tre, la fanno semplice ma la fanno bene. Adesso vedi ancora 4-2-3-1, due mediani e Le Borne alle spalle di Mulattieri.
0: Può Bernede fare il Castanos?
1: Lo può fare ma in modo diverso, perché non ha la giocata di Castanos. Lo può fare, però non ha la giocata lunga e il calcio di Castanos. A mio parere non ha neanche la visione di gioco di Castanos, però lo può fare, ci sono tanti modi di farlo.
0: 5 minuti intanto superati da 30 secondi, vediamo il Verona che affonda con un disimpegno da parte di Salio con il Benevento, adesso solo difensiva, offensiva da parte del Verona con un inserimento di Iannoni. Quasi 6 minuti sul cronometro, 0-0 fra il Benevento ed il Verona, con il derby delle 19, quello di Empoli, vinto 1-0 dall'Arezzo, ha deciso l'autogol di Romagnoli dopo 75 minuti. Calcio d'angolo per il Verona.
1: Benevento marca uomo.
0: Alla battuta di la battuta va Bradaric. Vediamo Bradaric.
1: Benevento tiene tre giocatori a zona e gli altri a uomo.
0: Eh sì,
1: zona mista, insomma.
0: Il gioco delle marcature, si diceva una volta, si dice anche adesso. C'è Sar, c'è un'area del Benevento piuttosto pieno, batte corto il Verona con il traversone dalla destra con la respinta della difesa del Benevento a consegnare un altro calcio d'angolo al Verona partito. Il disimpegno di Salvemini non è esattamente straordinario, con il secondo corner a favore dell'Ela, sempre dalla zona di destra sul rispetto al fronte offensivo naturalmente del Verona, con la solita battuta 2 con Bradaric che la mette in mezzo. Attenzione con l'uscita comoda del portiere del Benevento che cerca di far andare gli attaccanti. Attenzione perché il Verona non è messo benissimo con le ali però in anticipo su Okereke. 7 minuti sul cronometro, Olindo, ulteriori indizi della partita?
1: No, mi sembra che Benevento sta tenendo palla in modo umile e intelligente, e poi alterna il palleggio alla giocata lunga su Okereke, che sappiamo benissimo che è velocissimo. E poi la novità può essere delle due, in teoria le due ali che giocano molto strette, che praticamente Okereke e la Mesta sono più vicine alla punta centrale che è Salvemini.
0: Quindi un 4-3-2-1,
1: che poi è un 4-3-3 bugiardo, cioè, chiamiamolo così, perché di solito l'ala destra e l'ala sinistra sono larghe e si inseriscono le due mezze ali, però se non hai le due mezze ali che posseggono tiro cerchi di schierare per un ulteriore aiuto le due ali a sostegno della prima punta.
0: Emanuele dice partita.
1: Sarebbe l'albero di Natale.
0: Eh sì, il famoso albero di Natale. Partita non facile, ma questo sì. Si sapeva, 8 minuti sul cronometro, 0-0 fra il Benevento ed il Verona. Verona che muove la palla con le ali. Olindo, le rassicurazioni della difesa, quanto ti senti protetto, fra virgolette, da Coraz ed Edmondson in generale, al di là della partita di stasera?
1: Coraz non è ancora, a mio parere, al 100%. Edmondson deve ragionare di più quando deve andare a marcare. Se ieri sera guardava i due centrali del Como, vedeva che tipo di ordine avevano a livello tattico: rimanere nel reparto, attaccare l'uomo quando arrivava nella tua zona e non uscire mai dalla tua zona per non creare un buco nel reparto. E lì Fabregas ha dimostrato che è molto bravo.
0: Si fida troppo Edmondson delle sue capacità.
1: Lui è anche calabrese, a volte approfittano del loro fisico, invece calcio è fatto per giocare in modo intelligente.
0: 9 minuti con il Benevento che comunque non rinuncia a giocare, così come il Verona ovviamente. Vediamo qualche problema per Compagnon, forse, non so. Torna in campo con Compagnon preferito, fra l'altro, a Livramento, una scelta che non avresti fatto lì, non avresti mandato ancora il Livramento dentro, no?
1: tutta la vita, a parte che insomma a me giocare, tu mi conosci bene, giocare con l'ala destra e l'ala sinistra piace molto, perché dove c'è poco spazio per giocare sono le fasce laterali, dunque sulle fasce laterali, in base a quello che hai, tu devi sempre avere dei giocatori o rapidi o veloci. Livramento è il giocatore più veloce che abbiamo qua alla Roma.
0: Manovra il Benevento intanto nella propria metà campo con un possesso anche piuttosto statico, insomma, con questa accelerazione adesso sul centro di sinistra da parte di Siatunis, con la palla sempre sulla sinistra per Correa che la dà verso la mesta con il traversone dalla destra. Attenzione, bella chiusura da parte proprio di Bradaric a fare la diagonale, a chiudere su quello che era stato l'inserimento di Maita, con il calcio d'angolo questa volta concesso dal Verona al Benevento quando i minuti sono 10 in questo primo tempo, quando il risultato è sempre sullo 0-0. Pericoloso, no Lindo? Insomma, sento però la chiusa bene Bradaric.
1: La palla la orchestra bene lì. A mio parere il punto debole del Benevento è quello di non esagerare con le palle alte, perché fai un piacere a Saio, che ha una buona statura, e anche lo stesso Scognamiglio, che praticamente è un vecchio lupo dell'area di rigore, sempre giocato al sud, però è uno che si è sempre fatto sentire. Però dalla parte loro hanno la lentezza, e da ora lì, ecco perché mi chiedevo, con difensori centrali così lenti, io non l'avrei messo in panchina Suslov, che è il giocatore più rapido che abbiamo.
0: Olindo, mi spieghi Sar sul centro-sinistra, scelta che mi pare piuttosto definitiva per Baroni, pregi e difetti, così lacune e vantaggi.
1: Ma lui è un giocatore destro, discreto di testa, buona tecnica, intelligente, è un giocatore estroso, però a mio parere non ha le qualità per giocare sulla fascia. Secondo me, e l'ha dimostrato, lui si esprime meglio al centro del campo, nel cuore della manovra. Però insomma il mister la vede così e va bene così, anche se per me non va bene. Insomma.
0: Manca un centravanti adesso, no? Perché Mosquera è diventato papà, quindi non è stato convocato, così congratulazioni a Mosquera, è il giovane erede della famiglia Mosquera, così come Ekuban, ancora evidentemente a corto di condizione, non convocato neanche lui. Ti manca in questo momento un vice mulattieri, un alter ego di mulattieri? Quanto può essere in questo momento lacuna questa?
1: Ci manca il doppione di mulattieri, che a mio parere sarebbe il top Ekuban quando sarà pronto. Però di solito per migliorare la tua forma devi giocare, perché la partita è il miglior allenamento che ci sia. Poi a mio parere abbiamo una bella coppia di centravanti, perché a me Mulattieri piace molto.
0: Attenzione al Benevento col Benevento che fa un po' quello che vuole in area del Verona, di testa con la conclusione alta dopo una sponda sul centro dell'area con un colpo di testa alto, devo dire, non ha impensierito le ali, però da buona da buona posizione. Attenzione,
1: sia Tunis lì che si crea dei problemi sulle palle inattive. Lui si smarca sul primo palo e ha fatto la torre per rimetterla dentro. Questo è uno schema e tra l'altro l'hanno fatto molto bene.
0: 13,
1: Verona che difende a zona.
0: 13 minuti e 10 sul cronometro, sempre nulla di fatto fra il Benevento ed il Verona. Vi ricordo si gioca anche Pisa Entella fra gli anticipi di questa giornata di campionato, la quarta di andata in Serie B. Aggiornamento anche da Pisa, con il Pisa all'Arena Garibaldi contro l'Entella. Sta vincendo 1-0 Carolindo l'Entella con il gol di Guio dopo due minuti. Guio ex fedelissimo alla Gian Erminio, fedelissimo alla Gian Erminio di Chiappella, allenatore per la seconda stagione di fila proprio della Virtus Entella. Chiappella che ha fatto molto bene in Lega Pro proprio con la Giana, società di Gorgonzola di Serie C, anche nel girone ad esempio del Legnago di Massimo Donati, che fece benissimo il sesto posto, due turni di playoff in quel campionato. Però Chiappella si dimostrò un allenatore davvero bravo, fra l'altro lui e Andreoletti, quelli designati a partire, no, per la Serie B, la spuntò Andreoletti, che poi vinse anche il campionato con il Padova. Vicini al quarto d'ora di questa partita, che per adesso ha detto cosa, Olindo? Pochino a livello di tiri in porta, a livello di concretizzazione vera.
1: Ha fatto vedere due squadre che si rispettano. Ripeto, i due mediani nostri sono Iannoni e Bernede, adesso si è assestata la squadra. E Le Bon lavora alle spalle di Mulatieri. Ma Le Bon deve anche occuparsi, in questo caso in fase difensiva, di Maita, che è l'autentico regista del Benevento. E praticamente i duelli sono, non mini duelli, sono fra Le Bon e Kwan e Bernede e Siatonis, anche se loro, come il Verona, hanno dei bei movimenti semplici ma fatti bene a centrocampo. Adesso non richiamano rotazioni.
0: Bravo, impara la terminologia moderna. 21 e 20, calcio d'angolo infruttuoso del Verona, quarto d'ora già iniziato, fascia breve, torniamo fra poco.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: www.titospec.it.
14: Cosa fai, tesoro?
13: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
14: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
15: Funivia Prada Costa Bella, sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
16: le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: Il Verona è sotto, ha segnato il Benevento 1-0 con il gol di Pierozzi su calcio d'angolo di testa, con un angolo concesso lindo dal Verona da un'uscita scriteriata di Edmondson, che ancora una volta si è fidato troppo del suo senso dell'anticipo, innescando gli avanti del Benevento. Destro a giro di Okereke, che ha respinto, sarebbe finita forse fuori la palla, fatto sta che è andata in calcio d'angolo, forse non tanto fuori, però fatto sta che dal calcio d'angolo il colpo di testa di Pierozzi magari era sulla palla, sulla traiettoria incrociata, le ali, palla deviata però da Edmondson, non esattamente convinto colpetto, palla che poi è superato la Liga Bianca nettamente, senza neanche dover mettere in dubbio il fatto che fosse gol o meno. Fatto sta che il Benevento è in vantaggio. Olindo, doccia fredda si dice in questi casi, però se n'è anche un po' cercata il Verona, no? Uscito male con Edmondson, fra l'altro bravo il Benevento a ripartire, però tu l'hai fatto ripartire anche con troppa facilità, soprattutto con l'intervento di Edmondson, non è da difensore avveduto, no?
1: No, c'è da dire che sul corner l'abbiamo guardato saltare e
0: non è la prima volta, fra l'altro.
1: No, e dietro a Pierozzi, che è un giocatore che a me piace molto, ancora quando giocava nella Regina,
0: pupillo di Pippo Inzaghi, fra uno dei tanti pupilli di Pippo Inzaghi,
1: dato 25 anni, insomma ancora giovane, e dietro a Pierozzi c'era un altro giocatore del Benevento libero, liberissimo, che se la palla passa.
0: Perché soffre così il Verona sui calci piazzati stasera?
1: Ah, perché quando difendi a zona tu devi capire che tu occupi una zona d'area, quando però arriva l'avversario nella tua zona lo devi marcare a uomo, no? Se tu marchi a zona è difficile, minimo siamo in 10 noi in area più il portiere, dunque gli altri non vengono in 10 a attaccare, minimo sono 6 o 7 a dire tanto, dunque tu sei sempre in superiorità numerica. Non capisco come fai a prendere gol su un corner quando tu sei in superiorità numerica, ma quando l'uomo arriva in zona tu ti puoi spostare anche di un metro o di due, ma lo vai a marcare all'uomo, non c'è niente da fare. E lì poi l'abbiamo guardato, però l'errore parte da prima, quando
0: è così grave l'errore di Edmondson che sbaglia l'anticipo, o meglio anticipa senza avere la cognizione di poter davvero anticipare.
1: Lui non ha la cognizione spazio-tempo, lui va e basta, e lì l'hanno tagliato fuori, siamo andati in difficoltà.
0: Non è cosa da poco però,
1: ma non è la prima volta, e un minuto prima dalla parte destra Coras era uscito a marcare spalle alla porta Kwan. Stai a casa tua, mantieni stretto il reparto, perché se tu esci dal reparto di 20-30 metri, lì provochi solo una voragine fra terzino centrale e fra centrale terzino. Ma stai a casa tua, tieni compatto il reparto, come facevano i due ragazzi ieri del Como.
0: Tra l'altro qualche problema lo sta dando anche a sinistra Okereke, che sta dimostrando semplicemente di essere un ottimo giocatore per la Serie B. Non è una serata facile per Zappa, è una serata complicata adesso ancora di più per il Verona, sotto 1-0 per il gol di Coraz, gentile concessione alla lontana di quell'uscita piuttosto scriteriata di Edmondson, che ha regalato poi quell'angolo da cui si è originato il gol di Pierozzi. Colpo di testa incrociato, saltato solo Pierozzi, non so quanto ammissibile che un giocatore anche come Pierozzi, bravo di testa, possa saltare da solo, ma ne abbiamo già parlato. Il colpo di testa incrociato, poi deviato,
1: poi impacciata anche la parata
0: del
1: portiere,
0: sì, colpetto da Edmondson, tentativo poi di Leali, palla non è neanche arrivata Leali, ha provato Edmondson a rinviarla col petto, insomma tentativo anche maldestro con la palla che è andata in porta. Metà del primo tempo, 1-0 per il Benevento, con l'amara verità di questo primo quarto di gara, con il Verona che ha prodotto anche poco, Lindo, no? Insomma, al di là del possesso, al di là di qualche intenzione.
1: No, ma lui, Verona occupa il campo, ha predominio a livello tecnico nel possesso palla, però produce poco. Diciamo che in due occasioni, la seconda ha fatto gol il Benevento, ma la prima, se la palla non interviene di spalla Edmondson, non so se la palla va tanto fuori calciata da Okereke, che sta facendo bene. E vuoi che ti dica una cosa, Ale? Secondo me Floro Floro ci vede dentro nel calcio, perché lui quei 2+1, Salvemini, Okereke e la Mesta, Pretti, crea problemi di 3 contro 2 ai due difensori centrali nostri.
0: Sì, fra l'altro non impeccabile, l'abbiamo detto, so, forse non impeccabile a priori, non so se la coppia Edmondson-Coraz sia coppia olindo da certificata squadra che vuole andare in Serie A, se non dico sia una coppia un po' arrangiata, però in valore assoluto forse perde qualcosa il centro della difesa rispetto al resto della squadra.
1: Quando
0: no?
1: Tu vai in ritiro e poi dai la fascia di capitano a un giocatore che ha già fatto la Serie A, ha dimostrato tutta la sua serietà.
0: Attenzione tutto a Sarri, intanto, attenzione a Sarri con le gol, il gol di Sarri, gol di Sarri, un gran gol di Sarri, il taglio di Sarri sul filtrante di Leborgni, 24esimo, 1-1, gran gol di Sarri. Lindo, spiegamela, perché lui taglia bene, nessuno.
1: Lui taglia, c'è una palla praticamente all'interno, una gran palla,
0: Non
1: so chi gliel'ha dato, non l'ho visto. Controllo di petto e si gira immediatamente di collo pieno destro. Eccolo qua, mi sembra Leborgni.
0: Leborgni.
1: Di calcio di sinistra, gran palla
0: in mezzo a 3. Fra l'altro, qui sbaglia il
1: Benevento. Difesa che dorme, si è nei due centrali. Però lui, gran controllo e gran calcio in controbalzo di
0: potenza,
1: di
0: no?
1: Collo pieno destro da centravanti.
0: Di potenza,
1: bellissimo.
0: Ci arriva il portiere, ma insomma, bellissimo. Può semplicemente può farci nulla.
1: Se sono Floro Floro, io mi arrabbio con i due difensori centrali. Sì. Soprattutto con Saio, che c'era lui che marcava, ha fatto girare.
0: Si non segue il taglio, non a caso Floro Floro stesso allarga le braccia.
1: Non lo puoi far girare in area.
0: Fatto, non so chi ha sbagliato di più, se il Verona sul gol del Benevento o il Benevento sul gol del Verona. Fatto sta che l'errore del Benevento non è da poco, da circoletto rosso, da matita blu, insomma definitelo come volete. Ripresa la partita con il gran gol di Sarri, con il bel gol di Sarri, il filtrante di Leborgni molto dolce, palla così a saltare una linea difensiva del Benevento, poi Sarri fra 3 difensori, di fatto a farsi forze con altrettanta vendenza.
1: Poi che ti dica il problema è queste maglie qua.
0: Dimmi. Non
1: si vedono i numeri.
0: Si vedono
1: poco i numeri.
0: Ho visto anch'io, chiaro. 1-1 dunque al Vigorito, ripresa bene così, anche piuttosto presto, insomma, no? Classico dire prima la riprendi meglio è. Chiaro che il tempo in questi casi aiuta chi è in vantaggio.
1: Anche per il morale.
0: Venuto un po' dal nulla, no? Gol uscito così dal nulla, però fatto sta che sempre con lei, gol bello fra l'altro di Sarri, bravo a leggere il taglio in questi casi è più bravo l'attaccante che suggerisce il taglio o il centrocampista che permette il taglio all'attaccante.
1: Questa è una gran palla perché la mette molto bene, delicata, però a mio parere la cosa più bella è il controllo. Se tu non sbagli il primo controllo, difficilmente sbagli il gesto tecnico consecutivo. Poi c'è la compartecipazione dei 3 difensori, soprattutto dei 2 centrali e soprattutto di Saio, che dormono. Perché la palla non è una palla forte, è una palla lenta.
0: Attenzione al Benevento, rimessa dal fondo con l'iniziativa.
1: Vedi,
0: da parte
1: Lamesta,
0: di
1: ha delle qualità come
0: di Lamesta, giocatore da uno contro uno, no? Così come dall'altra parte ovviamente Okereke. 21-31, 26-25 sul cronometro, 1-1 fra il Benevento e l'Ellas. Il gol di Pirozzi ha risposto a quello di Sarri, gol venuto da Leborgni, altro che dal nulla, ma bravo Sarri, no, dal nulla, perché il Verona non aveva prodotto granché, non dico dal nulla, l'azione è bella, quella di il tocco è bello di Leborgni, no? Oltre quello che è il normale, ha fatto qualcosa di diverso. Intanto bella palla sulla destra, può andare Compagnon con il traversone verso il centro, anticipato Mulattieri. Verona che prende coraggio, che prende forza, 27esimo, 1-1 con la partita che è cambiata inevitabilmente, il pareggio di Sarri dopo quello di Pierossi. Verona ancora in avanti, va sullo stretto l'Ellas con Zappa, adesso con Iannoni, gioco aperto dall'altra parte con Edmondson, adesso da Coraz, di nuovo filtrante verso Compagnon, a premiare adesso l'inserimento ancora di Compagnon, anticipato da Kwan con il Benevento pronto a ripartire. Si viaggia verso la mezz'ora del primo tempo, si va verso il terzo di gara, risultato che Olindo dice quello che ha prodotto la gara finora,
1: sì, un errore.
0: Per parte, viene da dire, no?
1: Ma comincia, il Verona comincia a prendere campo e mi sembra che non ci sia molta intesa fra i due centrali difensivi del Benevento, perché mi sembra che ci sia qualche problema nei posizionamenti preventivi di marcatura, soprattutto quando la palla arriva dall'esterno.
0: Intanto 2-0 dell'Entella a Pisa, caro Linda, va etichettata come sorpresa, perché comunque l'Entella è una semimatricola, secondo anno di Serie B, il Pisa, squadra che viene dalla Serie A, un po' come Benevento Verona. 2-0 con l'Entella avanti all'Arena Garibaldi, un punteggio piuttosto a sorpresa. Pronti ad andare da Davide Chelotto, naturalmente, riepilogo non soltanto dei gol ma anche di quello che sta succedendo al Vigorito fra Benevento ed Hellas. Davide.
2: Il Vigorito, siamo ormai alla mezz'ora di gioco, 1-1 il risultato con Verona che l'ha rimessa in piedi grazie a un'invenzione di Le Borgne, devo dire un'ottima finalizzazione di Star. Allora andiamo in cronaca con Scognamillo che prova a organizzare la manovra, si è diavolato di molto il ritmo della partita, adesso prova l'interdizione a centrocampo Edmundson che ha dei piedi da stiro ma ogni tanto il coraggio non gli manca. Attenzione sulla tre quarti, Mulattieri allarga sulla fascia dove si inserisce il destro di Compagnoni in diagonale che finisce direttamente a fondo campo, piede sbagliato per Compagnoni, il destro in diagonale che finisce praticamente sul lato opposto del campo, non era né un tiro né un cross, un qualcosa di sbagliato. Gianluca, che peccato.
3: È davvero un peccato perché Compagnon poteva far tutto, poteva avanzare, poteva metterla meglio per i compagni, poteva andare anche al tiro come ha fatto, ma no, con questi risultati.
2: Sì, poteva andare col sinistro, che il suo piede è incredibile, tra vertice dell'area di rigore, vertice dell'area piccola, in quella posizione tutto solo Compagnon diagonale di destro che è finito in fallo laterale, clamoroso. Adesso ancora Compagnoni che riceve la palla, prova a dribblare Cernicola, uno dei giocatori di Serie A, scesi dalla Serie A, giocava con Ocherec l'anno scorso a Cremona, giro palla, Edmundson trova tra le linee Le Borgne, poi arriva Berned che rilancia l'azione sulla sinistra dove c'è Bradaric, cross dentro, non ci arriva Mulattieri, deve ancora toccare un pallone, deviazione però, calcio d'angolo. Allora vi raccontiamo anche questo, corner dalla bandierina di sinistra, mentre intanto si stanno iniziando a scaldare i giocatori del Verona, tra gli altri c'è anche Davidoff, ma c'è anche Sizionenko, quindi insomma diciamo che è normale amministrazione. Calcio d'angolo, bandierina di sinistra, mischione nell'area di rigore del Benevento che difende a uomo sui palloni, corto, anzi male, malissimo il calcio d'angolo battuto dalla Verona, prova a liberare la difesa del Benevento, recupera la palla, alto il Verona dentro sul primo palo. Vannucchi, chiedo scusa, anticipa Edmundson e poi si becca il cartellino giallo per il fallo più sciocco del mondo, Sarr, che di Vannucchi che stava rilanciando il pallone gli ha inciampato addosso e si è preso il cartellino giallo. Ha ammonito Sarr, Gianluca una parola comunque la spendiamo per lui perché è il terzo gol stagionale, RB, però almeno qui un po' la differenza sembra fatta.
3: Penso proprio di sì, la deve fare perché lui insomma aveva un pedigree clamoroso e qui al Verona invece ha incontrato delle difficoltà inaspettate. Devo dire che ha speso bene la munizione perché non eravamo messi proprio benissimo e quindi andando a far fallo sul portiere ha evitato di ripartire, perché mi raccontavi tu là c'è un bellissimo duello tra Bradaric e sulla fascia sinistra
2: c'è un ragazzo molto promettente che si chiama Davide Lamesta,
3: velocissimo,
2: molto veloce, era una cosa protagonista nella promozione del Benevento dalla C alla Serie B. Gioco fermo, si sta rialzando adesso Vannucchi, sono 32 minuti e 30 secondi sul cronometro, direi che possiamo restituirvi la linea, 1-1 Vigorito.
0: Grazie Davide, dunque 1-1. Olindo, guardo la panchina del Verona: Suslov, Livramento, Castanossa, Rui, Lella, Cerbone, Sezonienko. La vinci con la panchina, puoi iniziare a pensare, tu che sei Verona, che più passa il tempo più quello che entra dalla panchina può essere risolutivo rispetto a rose di altre squadre, sicuramente il Benevento?
1: A mio parere sì. L'unica giocatore che deve dimostrare ancora tutto il suo valore, a mio parere, è Sezonienko, perché al momento ha fatto vedere poco. ha giocato una partita a Cagliari, era partito, l'ha fatto partire da centravanti, poi ha giocato a sinistra, che è il suo ruolo, poi l'ha spostato a destra. Però vedi, un giocatore che è ancora in difficoltà. Gli altri non si discutono per il, a livello tecnico e per il campionato che stiamo facendo. Comunque, al momento, gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, io sto vedendo un bel Verona. Un bel Verona che si sta muovendo molto bene. Gli è passata un po' la paura. E...
0: ma troppi rischi per niente, dai, troppi rischi dal nulla, no? Calci d'angolo.
1: I problemi ce li creiamo noi, perché non sono, sono. Se tu difendi, vuol dire che è un errore tattico. E io dico sempre che ci vuole tempismo per marcare l'uomo e tempismo per dare via la palla. Il tempismo giusto per dare via la palla va in base allo smarcamento di chi è senza palla. Deve essere intelligente giocare a calcio. Se sei intelligente, hai sempre ragione te.
0: Perso un po' certezze il Benevento con il Verona che sfonda soprattutto sulla sinistra, con Sara, adesso con
1: c'è una bella intesa, c'è una bella intesa, sì, fra Bradaric e Sara.
0: E Sara, c'è un bel asse sui termini tecnici, c'è nuovi termini quando parlano di trasmissione di palla, mi si ribaltano gli occhi all'indietro. Questo è il flash da parte di Paolo. Scrive Michele invece,
1: meno male che dicono trasmissione,
0: convinti un po' di più che quella possa essere la posizione di Sarr, Olindo?
1: No, io resto sempre della mia idea. Lui può giocare a sinistra e si adatta bene, però il suo ruolo, secondo me, è in mezzo al campo, è una seconda punta. Poi sai, oramai i giocatori ci hanno abituato come linguaggio, dicono sempre: per me è importante giocare, ma gioco anche terzino. Invece non è vero niente. Non è vero niente. Anche qua Corra commette fallo, fa fallo all'altezza della linea mediana con l'uomo spalle alla porta.
0: Sì, ragionano poco.
1: Ma guarda, diciamo, che roba, ma cos'è, lotta libera?
0: Ragionano poco, però in posizione assolutamente innocua, poteva lasciarlo lì.
1: E gli regali palla a loro.
0: Sì, fra l'altro dando anche una palla al Benevento da fermo, no? Con la possibilità di creare azione d'attacco. Sempre 2-0 per Lentella in casa del Pisa, ovviamente 1-1 fra Benevento e Verona in virtù dei gol 18esimo di Pierozzi, 24esimo da parte di Sar. Sar segna, però attenzione, non so se dobbiamo riavvolgere il nastro, Lindo, del ragazzo preso dal Lione, del ragazzo riscattato dal Verona per 5 milioni, 4 e mezzo, del giocatore che da 2001 forse ancora un po' di strada può percorrere, no? Magari anche a certi livelli. Può essere il campionato anche di Sarro, Lindo, questo?
1: Sarebbe ora, no? Sarebbe ora, perché è 2 anni che lo aspettiamo.
0: Tu dici ora che recupera il tempo perduto, ce ne vuole,
1: sì,
0: ancora.
1: Però magari in un campionato, è sempre il solito discorso, è meglio fare un campionato per salvarsi in Serie A o per vincere il campionato in Serie B. Tutto lì, poi le vittorie, che siano in A, in B, in C, fanno morale e via di seguito, fanno morale, fanno amicizia, fanno intesa, perché Verona sta giocando da squadra, sta giocando bene Verona, e anche lui sta giocando bene, ma sarebbe anche ora però.
0: Intanto la Fiorentina vince 2-1 Venezia, caro Lindo, oggi è la prima di Vanoni,
1: esonerato Stroppa,
0: che ha preso il posto di... che ha preso il povero, insomma, sarebbe anche dai. Non così impossibile. Fra l'altro, Venezia è in grado di vantaggio col gol di Adams. Attenzione al filtrante per Mulattieri, c'è a porta vuota, no, e tira fuori Mulattieri. Filtrante per Mulattieri, no, per
1: non so se era fuori gioco,
0: per no, il taglio
1: è Zappa questo.
0: Per Zappa che taglia,
1: no, era buono.
0: La palla era assolutamente buona, no, dribbla anche il portiere
1: clamoroso
0: di sinistro sull'esterno della rete, l'avevamo vista dentro, credo anche Floro Flores l'aveva vista dentro, il taglio profondo da parte di Zappa, il filtrante preciso, con Zappa bravo anche a fare un movimento d'attaccante, no? Perché
1: gran
0: supera anche
1: di Annoni,
0: Vannucchi, supera anche Vannucchi in uscita, da lì il più è fatto, Lindo, no? Magari può essere a destra la calcio di sinistro, però con lo specchio della porta di fatto
1: calcio bello per questo,
0: praticamente libero, lui la calcia sull'esterno della rete. Verona che però continua nella sua offensiva, attenzione adesso con Bradaric che trova spazio sulla sinistra, il cross in mezzo con Nellas che guadagna un altro calcio d'angolo, sì, forse sono rimessa dal fondo invece sulle
1: tentative.
0: Sembra
1: che Benevento sia un po' in barca.
0: Smorzato di Bradaric. Benevento in difficoltà alle corde, insomma, definitelo come
1: sta soffrendo
0: volete.
1: Sta soffrendo il palleggio del Verona.
0: Fatto sta 1-1, ma con il Verona che cresce pesantemente in questo finale di primo tempo. Quasi 38 sul cronometro, 1-1 al Vigorito, 2-1 dicevamo della Fiorentina a casa del Venezia, avanti con Adams al 22esimo, 29esimo gol di Mastantuono, 30esimo nuovo vantaggio della Fiorentina, sempre con Mastantuono. Fascia, 1 minuto e mezzo, torniamo fra poco anche con la linea Davide Chelotto a Benevento.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Radio Verona.
6: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
7: Beh, abbiamo rivisto anche l'occasione di Zappoli, ho avuto anche il tempo di guardare la porta. Devo dire, è stato proprio un... errore grave.
8: Era scoordinato, quello era sbilanciato di... e quando si è sbilanciato quel corpo è facile che succedano questi errori. Comunque una gran giocata di impostazione mi sembrava di Annoni e poi bello anche l'uno contro uno col portiere, peccato.
7: Andiamo a Benevento, Davide.
9: È appena ripreso il gioco dopo un fallo di Okere che è danni di Zappa e la Verona che manovra sulla fascia di sinistra, la palla in verticale di Bernet però non è buona perché Braderic non ci può arrivare, recupera allora il Benevento che ha rischiato tantissimo pochi minuti fa con una bellissima progressione di Iannoni, adesso recupera la palla alto Mulattieri, viene messo giù, forse c'è anche il fallo, l'arbitro lascia proseguire il gioco, si arrabbia Mulattieri che si... allarga le braccia e protesta all'indirizzo del direttore di gara Marinelli, che però ha lasciato correre, non lo so Gianluca, io avrei fischiato fallo, che era al limite dell'area, mi rendo conto che è una posizione importante.
10: Sì, quello è importante, però sta dirigendo un po' così perché anche noi non ci andiamo leggeri. Attenzione, c'è una bella palla, Davide.
9: Lancio lungo di Bernet per Sarra, 3-2, Benevento in vantaggio numerico. Sarra il destro, la botta, la mette in calcio d'angolo, Vannucchi, corner allora per il Verona. Si è svegliato Sarra, che è un giocatore particolare, si prende delle grandi pause però poi viene fuori quella qualità tecnica che evidentemente aveva indotto anni fa il Lione a spendere più di 12 milioni di euro per lui, insomma non è una banalità. Qui ha sfoderato un gran destro, ma ottima la risposta di Vannucchi che ha respinto il calcio d'angolo. Allora seguiamo questo corner, bandierina di sinistra in due sul pallone, tutti gli altri in mezzo a saltare, occhio allo schema, tocco corto, palla di ritorno all'indietro, Braderic, zona cross della tre quarti, la mette addosso all'uomo e adesso può partire il contropiede, meno male che Braderic chiude subito sul filtrante di Quan che aveva messo, anzi di Okereke che aveva messo in movimento il velocissimo Lamesta, ma è stato bravo a recuperare Braderic, anche fortunato Verona che attacca adesso sulla fascia di destra, Zappa prova a metterla in mezzo, anzi Iannoni, chiedo scusa, il pallone viene rimpallato, lo recupera immediatamente il mediano giallo-blu, all'indietro verso Korac, siamo a metà campo, Korac va sulla sinistra dove c'è Edmundson, corto adesso per Bernet, vediamo se riesce a fare l'ultimo assalto perché ci stiamo avvicinando alla zona.

0: troppo, troppo profondo e finisce sui tabelloni pubblicitari. Mio da sto campo, 1-1, linea voi.
1: Grazie, grazie Davide. Si va verso la fine del primo tempo, 1-1 fra Benevento e Dallas. Olindo, il potere anche di Bradaric e Zappano dalle due fasce laterali, insomma, poi abbiamo visto il punto alto, più alto, no? Quello di domenica, cross di Bradaric, e chiude Zappa segnando l'1-0. Quanto e come possono essere così quelli che fanno la differenza anche ai lati del campo?
2: Ma le loro giocate sono favorite dai movimenti all'interno di Compagnon e di Sar, che lo fanno molto bene, soprattutto quando c'è la palla in mediano opposto. Faccio un esempio: Bernede, mediano sinistro, ha la palla sulla fascia di mezzo sinistro, viene dentro Compagnon per dare una mano praticamente a Mulattieri e anche lo stesso Le Borne, creare un 3 contro 2 e mezzo e libera spazio sulla destra per Zappa. Lo stesso discorso fa dall'altra parte Sar per Bradaric. Sono movimenti semplicissimi, ma che li fanno molto bene. Fanno molto bene e ti danno la possibilità di avere sempre spazio e tempo per il cross. Bravi, dai, bravi. Sto vedendo un bel Verona.
1: Dov'è la chiave, Olindo, per il secondo tempo, ammesso che poi finisca così il primo?
2: Ma il Verona deve continuare così. Secondo me bisogna, come ha detto anche Davide e anche Gianluca, essere un po' più risoluti in zona di finalizzazione. Cioè, non bisogna spiegare, che roba, guarda che fallo che fa.
1: Cioè Mulattieri, non so se forse non prende neanche munizione, no? Forse neanche fallo.
2: Sai cosa, dopo un'altra cosa,
1: però anche Edmondson qui va piatto per piatto, no? Con l'attaccante del Benevento, senza neanche un attimo temporeggiare.
2: Tu devi,
1: devo dire, gli è andata bene,
2: tu devi creare superiorità numerica, come ho detto prima, insieme con i due esterni, insieme con Le Borne e insieme con Mulattieri, nei confronti di due centrali, perché i due centrali del Benevento, Saio e anche il nostro amico Scognamiglio, sono lentissimi e sono in difficoltà, ma sono in difficoltà se li punti. Se invece metti la palla aerea, gli fai un regalo.
1: Si va verso la fine del primo tempo, vediamo adesso il recupero, un minuto di recupero, quindi il primo tempo che va al tramonto con la palla proprio fra i piedi di Vannucchi, il portiere del Benevento, la fa girare il Benevento senza neanche questa grande pulizia, devo dire. Errori anche errori di anche puerili da parte del Benevento, col Verona che fa tanta strada in qualche modo. Ci arriva Scognamiglio per quello che è l'ultimo attacco probabilmente del Verona, 30 secondi alla fine, prima dell'intervallo. Verona decisamente padrone del campo, decisamente padrone della partita, con il filtrante adesso con un leggibilissimo, però sbaglia chi imbucato verso Mulattieri in posizione di fuorigioco, tanto più che Mulattieri accetta il verdetto, forse neanche lui, non è Mulattieri, Bernede, Bernede con il primo tempo che va a morire, non ancora finale, però insomma si va verso la fine del primo tempo. Finale sì, adesso 1-1 fra Benevento e Dallas. Pierozzi, il gol del vantaggio del Benevento, il colpo di testa deviato, una propria porta da Sar, ma gol di Pierozzi, pareggio di Sar, da Edmondson, deviato una propria porta, pareggio di Sar. Sei minuti dopo, più Verona che Benevento, nettamente, soprattutto con l'andare dei minuti. Ci fermiamo naturalmente per l'intervallo, pochi minuti, 335 60 11 610, spazio anche per i vostri sms, volendo 045 96 00 103, chiamate in diretta. Ci fermiamo, fra poco letture ulteriori di questo 1-1 per ora fra Benevento e Dallas.
3: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
4: Ottica Tecnocontact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso?

0: partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Milano Blu.
1: Difficile riassumerla meglio di come l'ha fatto Gian da Panama con questo sms. Gol subito da Polli, da lì in poi solo Verona, però manca un po' di precisione. Una partita da vincere dopo il nostro pareggio, non hanno mai superato la metà del campo. Bene Sar, attenzione al contropiede del Benevento, sono pericolosi. Questo è il telegramma da parte di Gianna. Questo Verona manca poco dai su, questo è Mica d'Arezzo, che ci manda anche un bacio, anzi baci al plurale. No dai, questo è peggio della struttura della trasmissione della palla, però insomma dai, te la concedo. Quanto siamo forti, Maurizio da Bergamo, quanto siamo forti?
2: Siamo forti, siamo una squadra che ha delle idee chiare e giorno dopo giorno sono sempre più chiare per quelli che entrano in campo e per quelli che subentrano, perché il centrocampo di questa sera subito io sono rimasto lì un po' dubbioso, perché io per il centrocampo dico sempre qualità, però Iannone in fase di contenimento con Kouan sta facendo bene, Bernede in fase di contenimento e impostazione con sia Tunis sta facendo bene, e poi De Boer sta facendo la differenza e ha fatto sparire dal campo Maita, che è uno dei giocatori a 32 anni.
1: Il regista, non è che sia il Bari.
2: Il regista, però. E poi fanno quelle rotazioni, si scambiano la zona, però il centrocampo è sempre ben assestato, con i due mediani e il trequartista. Dunque è un triangolo che occupa bene la zona di centrocampo e le partite, se sei bravo, se sei intelligente, ma soprattutto se sei ordinato, le vinci o le perdi a centrocampo.
1: Olindo, cosa mi dici di Edmundson? Doveva essere una delle armi in più. Beh, questo l'ha detto l'avete detto voi forse. Invece mi sembra che non si sia calato bene in Serie B. Coraz invece mi piace moltissimo, insomma, moltissimo, magari un po' esagerato, però insomma.
2: Non mi piace né uno né l'altro, sì. Perché secondo me se giocano in modo intelligente possono fare meglio. Faccio un esempio, Coraz a livello di condizione fisica non è ancora a posto, perché è stato uno dei giocatori che è stato più martellato dai crampi. Vuol dire che, vabbè, le alte temperature, poi il discorso dei crampi è sempre un discorso personale, perché c'è chi sente di più la partita, chi la sente di meno, e ci va di mezzo tutto. Però lo stesso Edmundson, che ha un'esperienza ormai anche da Serie A, approfitta troppo del suo fisico e commette dei falli e sbaglia delle marcature sia a palla aerea sia a palla a terra, perché non ha i tempi giusti e si commettono dei falli, e quando tu fai fallo con l'uomo spalle la porta, alla fine regali la palla all'altro. E al mondo ormai siamo arrivati all'80% che si prende gol su palla inattiva. E quando una
1: sarà sempre peggio, mi viene da dire.
2: Beh certo, perché favorisci la squadra più debole, perché la squadra più debole cosa fa? Cerca di appropriarsi di una palla inattiva, perché ha difficoltà a livello tecnico nella manovra.
1: Allora, chissà che anche oggi il secondo tempo non ci dia soddisfazioni. Simone da Collegno, speriamo, grazie per la vostra cronaca in diretta che connette anche chi non è a Verona, sempre Forza Hellas, questo è Simone. Grazie naturalmente a Simone con tutte le preclusioni del caso, vedremo che sarà la settimana prossima sulla questione radiocronaca. 3-0 intanto Carolindo, da Lentella a Pisa, tra l'altro Pisa anche in 10 uomini, è stato espulso Medì Yeris, uno dei migliori l'anno scorso del Pisa, era trasferito in Serie B. Yeris, che era giocatore, è stato giocatore del Chievo, è stato giocatore anche di Fabio Grosso alla primavera della Juventus, giusto per collegarci a quello che è l'anticipo di Venezia. 2-1 finito primo tempo fra la Fiorentina, che vince con due gol di Mastantuono in casa del Venezia che è andato in vantaggio con il gol di Adams, 22esimo gol di Adams, 29-30 nel giro di un minuto i due di Mastantuono. Vi ricordo quello che è stato l'anticipo delle 19 con la vittoria in trasferta dell'Arezzo 1-0 a casa dell'Empoli, con il gol a 16 minuti alla fine, l'autogol meglio di Simone Romagnoli. Serie B ancora piuttosto indecifrabile, Lindo, no? Pisa che perde 3-0 con Lentella, non dico che è una sorpresa l'Arezzo che vince ad Empoli, però magari avresti pensato più Arezzo, più Pisa che Arezzo, non lo so, però fatto sta che 3-0 in casa il Pisa con Lentella, insomma, è una sorpresa. poi magari ce ne saranno
2: sì,
1: altre.
2: Siamo la quarta di campionato, poi Arezzo-Empoli è un derby toscano. Derby
1: però Lentella-Pisa, tre gol a Pisa.
2: Ma Lentella, quel giocatore lì, spagnolo, che ha fatto
1: buio,
2: buio che, qua a Verona ci ha fatto diventare matti.
1: Poi Cuppone, ex Cerignola, e Franzoni, che è giocatore di inserimento dell'Entella. Franzoni, diciamo,
2: Cuppone sempre, mi sembrava anche Pescara, no?
1: Diciamo sì, diciamo anche sempre, no, che Franzoni è stato giocatore di Cristian Soave ai tempi del Desenzano in Serie B. Tante volte il salto è veramente, veramente breve fra la D e la B in generale, fra la C e la B ancora di più. Abbiamo fatto più gol in quattro partite che in tutto il campionato dell'anno scorso. Grandella sta parte di Stefi, però cara Stefi, e Serie B, questo a rovesciare quella che è la convinzione di tanti, secondo cui la Serie B è un campionato tostissimo, un campionato lunghissimo, invece sono le stesse partite della Serie A, 38 la A, 38 la B, si va in campi infuocati, si va a giocare, sembra che sia la Coppa Intercontinentale giocata in Argentina, giocata chissà in quale campo, uruguaio o cileno, quando fondamentalmente la Serie B è parente stretta di quella che è l'arida Serie A. Quindi se arida la Serie A, pensate alla Serie B. Poi ci saranno delle nicchie carine, ci saranno dei giocatori bravi, però insomma essere bravi bravi è un'altra storia. Le 22 in punto, intanto quasi un minuto dopo le 22, intervallo intanto a Benevento, 1-1, gol di Pierozzi e di Sar. Olindo, insomma, si è dormito però anche un po', no? Il gol tanto si è rischiato sui calci piazzati, è questione di attenzione, questione di meriti avversari, poi vanno concessi anche i meriti all'avversario, però calcio da fermo, ti metti lì.
2: Marchi, no, ma
1: bene.
2: Lì il giocatore del Verona, il numero 4, che mi sembra che sia Zappa, l'ha guardato, però dietro di lui c'era, dietro Pierozzi, c'era un altro giocatore, sì, libero, che se la palla non la prende lui, la prende l'altro e ti crea problemi. Dunque bisogna capire di posizionarsi bene in base alla zona che occupi, però quando l'avversario arriva in zona, correttamente lo marchi a uomo, punto e basta, lavorando sempre sul posizionamento d'anticipo, mai lasciare l'anticipo all'avversario, in poche parole mai marcarlo da dietro, marcarlo sempre in diagonale ma un passo avanti.
1: Ci fermiamo per una breve fascia, fra poco secondo tempo di Benevento Hellas.

0: Disponibilità.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Radio Verona.
6: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
7: La classica domanda da intervallo, Lino, ti aspetti cambi subito? No, forse.
8: Ma di solito adesso va di moda che si fa un'ora e poi si cambia, si arriva al quindicesimo e poi si cambia.
7: Castanos.
8: Però mi sembra che Baroni stia chiacchierando con Castanos e qualche cosa cambierà. Io penso che vedremo in campo Castanos, vedremo in campo Suslov, vedremo, perché la partita c'è tutta la possibilità, se andiamo avanti così, di portarla a casa.
7: Certo, con cinque cambi, dai, quella la squadra più forte.
8: No, ma insomma. Abbiamo dimostrato che il campo lo comandiamo noi, abbiamo beccato gol anche per merito suo, insomma, però più per demerito nostro, però a mio parere vedremo in campo il Livramento, i Suslov.
7: Cioè, Benevento, al di là di isolare, tentare di isolare la Mesta da una parte, al di là di isolare o provarci dall'altra parte con Okere, che non è che abbia fatto tantissimo, no? Insomma, se è preso quello che gli ha concesso il Verona, no?
8: Benevento ha fatto la sua partita, di una squadra che deve lottare per non retrocedere. Tecnicamente è una squadra inferiore al Verona. Il Verona, se ha la stessa determinazione di dopo che ha beccato il gol e l'ha riportata in parità, ha la stessa determinazione nel secondo tempo di dopo che ha beccato il gol, la può portare a casa, perché ne ha tutte le qualità.
7: Sta per iniziare il secondo tempo, 1-1 dunque, Pierozzi più Sar, qualche difficoltà in difesa, insomma autodifficoltà mi viene da dire, no? Quello che si è comunque concesso a Edmundson, che si è continuato a concedere a Edmundson, quello che ha concesso comunque Coraz, insomma cambi, chiaro che Sar si è innescato dovere, insomma può fare la differenza, l'ho fatto, bello devo dire, isoliamo Lindo. Il filtrante di Leboni, un colpo sotto a scavalcare parte della difesa.
8: Allora lì si nota subito che c'è un atteggiamento scomposto di Saio, però il controllo di petto e il mezzo
7: Sarfa è una bella cosa.
8: Sì, e il mezzo giro del corpo, un quarto di giro del corpo e poi la calcia di collo pieno, vuol dire che tu la porti.
7: Però la palla di Leboni è bella, dai.
8: Bellissima. Però queste giocate qua le fai solo quando stai bene. Quando non sei in forma, certe giocate non ti vengono.
7: Castanos subito, mi sa. Castanos dentro subito. Vediamo al posto di chi, forse Iannoni, forse sì. Bernede, vedremo. No, vedremo fra,
8: mi sembra
7: fra poco, però insomma non tantissimo il Benevento. Insomma, Salvemini ha fatto solo a sportellate. Insomma, Okereke e la Mesta sì, per il resto.
8: Ha la faccia però da sportellatore.
7: Chi? Sì, Salvemini sì, assolutamente sì. Però insomma, anche quelli,
8: fra lui e Scognamiglia.
7: Anche tanti del Verona hanno la faccia un po' da sportellate. Bisogna avere la faccia da sportellate, non soltanto perché sia in Serie B, ripeto, senza far mitizzare. Castanos Bernede, e quindi entra Castanos, giusto Lindo?
8: Sì.
7: Giusto Castanos Bernede, con il Benevento dovrebbe restare almeno per il momento quello del primo tempo. Per me il primo da cambiare è Compagnone, ha toccato una palla. Olindo, prestazione di Compagnone, ti prendi tutta la vita Livramento, no? Quello mi pare almeno che il tuo pensiero fosse sempre quello.
8: Sì, a me è un giocatore che piace molto, è un ambidestro, però
7: cominciamo intanto il secondo tempo.
8: Però se io devo mettere un giocatore lì, soprattutto in una partita fuori casa che ti serve un contropiedista, Perché Compagnon è un giocatore di controllo, a destra, a sinistra, ma è un giocatore di controllo, ma a livello fisico non ha le qualità fisiche di Livramento, che agevola la giocata lunga che può avere un Castanos. Sì, il mister bisogna che si metta d'accordo su queste cose qua. Io faccio fatica a lasciare fuori uno come Livramento.
7: Intanto Benevento con il cross, con, a proposito di sportellate, il tentativo di Salvemini, palla alta, insomma, colpo di testa non pericolosissimo. Intanto Cincischi, un po' di Verona in zona pericolosissima, libera la difesa dell'Elas, pronta a ripartire con il cambio fra Mulattieri, Iannone adesso sulla destra per Compagnone, può andare Compagnone sulla posizione di Zappa sulla fascia di destra, entra nera Compagnone, pronto a girarsi sul sinistro, poi il cross per proprio di Zappa con la difesa del Benevento che libera, Verona che conquista subito il pallone ancora con Iannone, il cross sul al centro dell'area con Bradaris adesso sulla zona di sinistra, pronto al cross Bradaris dall'altra parte con la palla che va su, no,
8: bella
7: con
8: giocata.
7: Il tiro fuori di pochissimo di Compagnon, sinistro, violentissimo sul
8: collo pieno,
7: secondo palo, collo pieno, palla fuori di davvero di poco,
8: collo pieno,
7: bella
8: diagonale,
7: anche la coordinazione,
8: sì,
7: no?
8: molto
7: coordinazione, fra l'altro
8: bellissimo, meritava il gol,
7: ad accartocciarsi perché la palla era indietro rispetto a quanto a dove fosse il corpo, il tiro è potente, angolato, con Vannucchi che si era situffato, ma dubito che avrebbe potuto prenderla, palla fuori di poco, primo squillo di Hellas dopo meno di due minuti all'inizio del secondo tempo, ci volevano, sono anche questi palloni che poi indirizzano
8: lui,
7: la partita, no?
8: In quel momento lì lui è bravo nel cambiare l'appoggio del piede destro, è velocissimo
7: perché la palla c'era dietro, lui deve quasi
8: spalle alla porta, lui cambia l'appoggio,
7: recuperare un equilibrio difficile,
8: bravissimo,
7: no?
8: Cambia l'appoggio e il piede destro vede il secondo palo,
7: gli resta bassa anche la palla,
8: peccato che sia uscita perché era un gesto tecnico di qualità,
7: devo dire, più che il tiro il modo con cui si è coordinato velocemente,
8: è tutto lì. Fallo questo.
7: Poi tutto quanto è venuto di conseguenza, ha munito Kwame intanto per insomma anche da protestare,
8: non
7: Kwame
8: fa prigionieri,
7: vabbè, ho capito, però
8: la scuola di Scognamiglio
7: si è anche lamentato,
8: sì, vabbè, è la cosa più facile,
7: fallo brutto,
8: non fa prigionieri,
7: fallo brutto su Bradaris, ha munito Kwame, non fa prigionieri, ma
8: è andata che bene,
7: a dir poco, insomma il fallo anche bruttino, poi Bradaris si rugola, come si suol dire, si rotola, insomma il fallo è piuttosto cattivo, insomma deciso, quello sicuro, ammonito Kwame, sottrazione per Olindo, cos'è che imprecavi?
8: La palla, stiamo impostando l'azione, dà la palla a Bradaric, quando tu dai la palla a un esterno, che in questo caso Bradaric è il terzino sinistro, devi fare 5, 6, 10 metri all'indietro, creare una copertura in modo che lui, se è attaccato, tu gli dai la palla, la possibilità di scaricare la palla. Cioè, e invece lui va in linea con lui, è dietro a Bradaric, non riesce altro che metà campo, libera e portiere. Cioè, un movimento, non riesco.
7: Quinto minuto anche a Pisa, l'Arena Garibaldi 3-0 per Lentella, sorpresa, sì, Guglio, Cuppone e Franzoni, fra il secondo, il 32esimo e il 47esimo, Pisa anche in 10 per
8: l'ha visto qua.
7: Il rosso.
8: Ci ha messo il piede che qua.
7: Ieris ci ha messo il piede anche qui, Kwame, insomma altro che prigionieri, dritto per dritto Kwame, ci piace anche, devo dire, un modo di giocare anche
8: è un medianone,
7: maschio, insomma, medianone. Però medianone, dite a Kwame che i cartellini sono due, che se prendi il secondo poi
8: adesso
7: è rosso,
8: si deve occupare di Castanos, e l'altro Siatunis, che è il greco, si deve occupare di Annone. Le Born sempre trequartista,
7: trova spazio tanto Bradley sulla sinistra, va fino in fondo, attenzione a Bradley, può calciare anche Bradley,
8: no,
7: va fino in fondo, no. Ma si ferma, si va a imbottigliare,
8: no.
7: Nella difesa del Benevento lo scarico facile per Sarra, che errore ha commesso Bradley, solendo dritto per dritto,
8: perché voleva andare in porta a tirare quando la palla era da dare subito a Sarra,
7: ha detto tutti pensano che la scarico su Sarra, invece vado in porta e tiro,
8: e invece io do la palla e mi fermo e mi smarco fermandomi, tutto lì, invece lui vuole andare là,
7: poi magari Sarri me la ridà e io sono libero di tirare,
8: certo, come hai detto te, sei imbottigliato da solo.
7: Comunque dai, preme il Verona, si va sulla falsa riga del primo tempo con il Verona avanti, con il Benevento a difendersi, come difende il Benevento, Lindo?
8: Ma difende il Benevento, quando difende a 4 di difesa, 3 centrocampisti e poi in base a, a dove è la palla, sia Okereke sia l'altro,
7: la Mesta, no?
8: La Mesta, in base a dove è la palla, o rimangono chiusi per creare superiorità numerica nei centrali difensivi del Verona, oppure si aprono a comporre un 4-5-1, soprattutto se la palla va su Zappa o va su Bradaric.
7: Comunque, passato il quinto del, del secondo tempo, sempre 1-1 con Edmondson che chiude la sua offensiva del Benevento, palla facilmente leggibile, prova a buttarla in avanti. Insomma, i piedi di Edmondson sono quelli che sono, francamente, insomma, devo dire, abbiamo visto di migliori di difensori, meno quanto a piede, credo anche come lettura, però si è un po' sopravvalutato, stato sopravvalutato Edmondson, Lindo. L'anno scorso uno dei meno peggio, no? Da Genoa.
8: Sopravvalutato, no? A mio parere deve migliorare, però insomma me lo tengo, insomma, perché io prima guardo l'uomo e mi sembra che come ragazzo, come uomo ci siamo, è quello che serve a Verona, essere uomini, non...
7: non caporali
8: in qualche paese.
7: Siamo uomini o caporali. Intanto Benevento, zona centrale di metà campo, Benevento non esattamente così incisivo, mettiamola così. Torniamo al Vigorito, Davide.
0: 52 minuti 23 secondi sul cronometro, prova ad attaccare il Benevento con il Verona che è in difficoltà adesso perché se ne va via con un ottimo spunto la squadra di Floro Flores, e poi Juan la colpisce con il malleolo e la spedisce addosso ai propri tifosi, graziando il Verona. Insomma, un avvio di ripresa dove è successo un po' di tutto. A momenti si prendeva gol per un passaggio sbagliato al Verona, Compagnone ha sfiorato il 2-1, adesso si è rifatto avanti il Benevento. Ti chiedo intanto se è giusto il cambio Gianluca Castanos per Vernet.
5: Sì, penso che sia giusto dare una chance anche a Castanos. È chiaro che il Verona aveva iniziato molto bene con Compagnon, non siamo riusciti ad arrivare al gol e adesso c'è una fase molto confusa. Bisogna cercare, l'ha detto anche Baroni, di stare tranquilli, avere equilibrio e giocare a calcio, perché invece in queste situazioni concitate così il Benevento riprende fiato e può diventare anche pericoloso.
0: E adesso prova il lancio lungo per lo spunto di Salvemini, che in realtà si è visto pochissimo in questa partita. Devo dire che ogni volta che calciano lungo Cora c'è Edmundson, la coltellata al cuore di Baroni, non sa più come fare per dire di giocare corto e basso. Adesso ci prova le ali a darla proprio bassa e corta ad Edmundson, vediamo che fa il giocatore delle Faroe, all'indietro ancora per le ali, siamo dentro l'area di guerra del Verona, prova a difendersi allora la squadra di Baroni, ritmo molto basso, Castanos la ridà ancora una volta alle ali e poi scappa via, non c'è nessuno a cui darla, sono tutti fermi, immobili, così è facile per il Benevento andare a marcare uomo su uomo. Sponda di Lebornia, all'indietro Edmundson, altro calcione alla palla lunga, da le spalle al pallone Sar e viene anticipato in fallo laterale da Siatunis, e adesso rimessa in favore del Verona. Seguiamo questa azione e poi restituiamo la linea all'indietro per Edmundson, che alza la testa, va corto da Castanos, vediamo se si inventa qualcosa il cipriota, sventagliata sì, ma all'indietro per Castanos, per Korac, stop di petto, palla larga in fascia, Compagnone all'indietro. Gianluca, che carta di giocheresti adesso?
5: Cerbone tutta la vita, perché magari prima Suso per anzianità e così, però gli stessi cambi che abbiamo fatto con la rete.
0: Non è successo nulla intanto in questi 3 minuti di collegamento, allora 54-52 secondi, 1-1 Vigorito, a voi.
7: Grande Gianluca Tavellin, Suso per anzianità, no? poi Cerbone. Olindo, Cerbone, lo chiami?
8: Ma
7: serve, sì, lui più che altro.
8: Si può stare, io intanto adesso valuterei anche
7: Floro Flores con nonchalance in panchina, sembra lì per caso,
8: anche quando giocava
7: con leggerezza.
8: E io valuterei anche un cambio a centrocampo, per esempio con Suslov e Iannoni. Per Iannoni mi sembra un po' faticato, e De Born riportarlo in mediana con Castanos. De Born, oltre a parte che sta facendo bene, perché è intelligente giocare a calcio sto ragazzo qua, però son d'accordo con Luca, però io sarei più per Livramento che non per il ragazzo Cerbone. Se però entra e mi fa 2 gol, allora va bene,
7: chiaramente tutti vanno bene. Intanto sei in difficoltà, gioca col Venezia, cambia allenatore, 3-1 la Fiorentina.
8: E cambia l'allenatore
7: del Venezia. Lo cambia il Venezia. Povero Stroppa, 3-1 della Fiorentina con Pellegrino.
8: Partita, 0 punti.
7: Con Pellegrino nel primo tempo, Adams per il Venezia, poi gol di Mastantuono, 29esimo e 30esimo doppietta. Adesso al 66esimo, 21esimo della ripresa, il 3-1 di Pellegrino, che ci piace tanto, l'attaccante del Parma, giusto? Ci è piaciuto l'anno scorso, no?
8: Sì, è un centravanti vecchia maniera, però è bravo anche, è migliorato soprattutto nel dialogo con i compagni quando è lontano dall'area, però lui è un centravanti vecchia maniera, è un centravanti che tanto ha un buon tiro e poi è anche bravo di testa, insomma, nel gioco aereo è molto bravo.
7: Sempre a 3-0 dell'Entella in casa del Pisa, Pisa in 10 per l'espulsione di Ieris, le Borgne da parte a parte, no? Dritto per dritto, qualità ma anche tanta quantità, no? Devo dire che il ragazzo va veloce, va verticale, va intelligentemente, va di personalità, visto il varco si c'è infilato con grande perentorietà, adesso Verona che manovra, cerchio centrale di metà campo con gli Annoni, largo per la ricerca degli attaccanti, quindi fra Zappa e Compagnon, si torna da gli Annoni, adesso verso Edmondson che la darà a Bradaric che gira sulla sinistra dove c'è Le Borgne, un po' ovunque, il cambio di campo insomma non esattamente rivedibile, mettiamola così, verso Zappa con la palla che va sul fondo con Baroni che guarda il cronometro, è tempo di guardare il cronometro lì, non perché ti scappa via il tempo, ma
8: siamo vicini all'ora, cominciano gli avvicendamenti, magari non cambia il sistema di gioco, però cominciano gli avvicendamenti anche per un problema che ci può essere, anche un problema fisico di stanchezza e via di seguito. Insomma. Però insomma, il Verona tiene bene il campo e stiamo dominando la partita, dai. E Benevento a casa sua gioca in contropiede.
7: Bisogna un po' accelerarla, no?
8: Vedi adesso Benevento, tiene Okereke molto largo e anche la Mesta, quando difende un 4-5-1. E propongono uno contro uno contro Zappa e Bradaric.
7: Sì, si inventa poco, ovviamente Floro Flores, le carte però sono quelle che sono. Adesso comoda l'uscita però di Vannucchi sul traversone dalla destra di Zappa. Corre il tempo, 58 minuti, 13 dall'inizio del secondo tempo, poco più di mezz'ora alla fine, più recupero, naturalmente manca un'eternità, abbiamo capito Lindo come ormai con i 5 cambi, col tempo che pare trascorra sempre più lentamente, no? Sei al 90esimo, una volta al 90esimo dicevi finisce così, invece poi dal 90esimo in poi cambiano le partite, potere dei 5 cambi, potere di spazi che si aprono. Ti sei mai dato una lettura, Lindo? Una volta al 90esimo la partita era bene o male. Attenzione, no! un gran gol del Benevento dal nulla di Okereke, dal nulla, un grande gol,
8: una bomba
7: davvero,
8: da 30 metri
7: dal nulla, di destro all'incrocio, di fatto nulla da fare per le ali, stavamo scherzando sul 90esimo, su quello che è il tempo, i tempi morti, su quelle che le partite che cambiano, la cambiata Okereke, la partita con un gol bellissimo, Olindo, poco
8: coordinazione perfetta,
7: poco da dire, sta affilata micidiale da lontano, che neanche da così vicino, di Okereke che si è accentrato, poi boom,
8: 25 metri,
7: veramente 25 bello metri. Davvero un gran gol, mazzata durissima per il Verona, insomma c'è poco da fare.
8: Questo
7: no?
8: Queste giocate qua le ha nessuno?
7: La prende nessuno questa, no? No.
8: Possibile.
7: Da prendere.
8: Finalmente.
7: Gran gol.
8: Sì, si comincia a vedere gran qualche gol. Purtroppo l'ho fatto il Benevento, però si gran comincia a vedere qualche tiro fuori.
7: Gran gol, un missile.
8: Provare anche noi.
7: Un missile di Okereke, collo pieno. Coordinazione perfetta da sinistra verso destra, tutta in campo la panchina.
8: È il secondo tiro che fanno verso la porta
7: del Benevento,
8: del Verona.
7: Due tiri, due gol, 100% il Benevento con il gol di Okereke a costringere il Verona a ricominciare da capo. Subito cambi per Baroni, Olindo, subito cambi, vediamo chi entra. Suslov sicuro.
8: A Rui.
7: Sudo sicuro, adesso vediamo i cambi, c'è anche a lui. Compagnon, fuori Compagnon, ed entra Suslov, quindi Suslov probabilmente sulla destra, così come è stato con l'Arezzo. A mezz'ora Suslov è tanto per provare a cambiare la panchina. Esce Le Borgne, entra Rui.
8: Ha corso tanto
7: e gioca da
8: trequartista,
7: probabilmente anche stanco gioca. Va a Rui, quindi a Rui più Suslov, meno Le Borgne, meno Compagnon. Questo è il Verona che entra nella ultima mezz'ora sotto di un gol con la super conclusione di Okere, che è uno che ha questi colpi, credo l'unico del Benevento che possa decidere di azzardare un colpo come questo. Il problema è che gli è riuscito, gol bellissimo francamente, insomma, e poi con le ali che si è tuffato, insomma, senza poter prendere una palla che era francamente non parabile, mettiamola così. Ci faremo un attimo fascia, poi di nuovo a Benevento per Benevento Hellas.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
1: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Lo Blu.
1: Ci chiedevamo, Lindo, no? Ti chiedevi perché non Suslov centrale e perché non Livramento a destra piuttosto che Rui Suslov e Suslov a destra, però insomma così l'ha pensata Baroni. Raccontami come l'avresti vista tu.
2: L'ho vista che se io devo ritirare su una partita e devo giocare con, senza sconvolgere tanti equilibri, devo giocare con un attaccante in più, dunque perché non Livramento a destra con Iannone e Castanos che sono già i due mediani e Suslov alle spalle di Mulattieri. Se poi c'è da fare un altro cambio, allora ritorno al discorso che faceva prima Gianluca, che anche Mulattieri non è che stasera abbia fatto grandi cose, però è l'unica punta centrale,
1: no,
2: che abbiamo.
1: Centravanti.
2: Però mi sembra che anche in questo quarto d'ora che stiamo vedendo, adesso le motivazioni del Benevento sono alte perché è andato in vantaggio e dunque il gol fa morale, però anche Sar non è il Sar del primo tempo, allora perché magari non il ragazzino
1: Cerbone.
2: Però facciamo giocare a Rui, che è bravo tecnicamente, ma Rui nel ruolo di trequartista è un adattato, a Rui è un mediano che lui deve giocare 20 metri più indietro, dove ha più spazio e più tempo per ragionare.
1: Attenzione perché ha preso, eccolo lì, 3-1. 3-1 Benevento, 3-1 Benevento, 3-1 Benevento, 3-1 Benevento,
2: la Mesta. Quello che dicevamo
1: 3-1
2: prima.
1: Benevento, non so se è la Mesta o chi per lui, ma è 3-1 Benevento. Palla persa anche in posizione pericolosa, Lindo, cosa è successo?
2: Lo rivediamo.
1: Palla perla, rivediamo perché in zona tre quarti Verona col possesso di palla. Benevento accende un pressing, ma niente di particolarmente clamoroso. La recupera e fa andare la Mesta. La Mesta si beve Edmondson, perde un mezzo, vince un mezzo rimpallo di sinistro, secco sotto la traversa. 3-1 per il Benevento. Devo dire che Edmondson era lì, legge anche il dribbling a rientrare, il movimento a rientrare di La Mesta, che però è fortunato sul rimpallo. 3-1 Benevento, chi l'avrebbe mai detto, Lindo, alla fine del primo tempo col Verona con la partita in mano. Come la si spiega? Con due colpi, con un errore,
2: ma lì mi sembra che abbiamo perso una palla al centrocampo, sì. Perché si vede poco, hanno fatto vedere l'immagine più avanti, mi sembra che ci sia un'incertezza di Arrui nel controllo della palla o nel passaggio, e lì ne approfitta il Benevento. Poi quando questo
1: palla alla Mesta, lui va dritto,
2: l'abbiamo detto
1: dritto
2: prima della partita, chi era alla destra del Silipo,
1: sì.
2: Questo è un clone di Silipo, e guarda l'uno contro uno, però è imbarazzante anche l'uno contro uno come affronta l'uomo
1: Edmondson, invece.
2: Lì bisogna uscire, non aspettarlo in area, perché se tu lo tocchi in area è rigore, lì si deve uscire e affrontarlo prima.
1: Attenzione che il Benevento parte e ha i giocatori per partire. Attenzione a Okereke che va, con Edmondson che chiude bene. Stavolta finalmente Eureka, con Edmondson che chiude, con Verona che riparte. Ma insomma adesso sono tre e sono tanti. C'è il tempo, però è chiaro che la mazzata è tremenda per il Verona, che adesso prova ad accendersi con Sar centralmente, l'allarga dove c'è Zappa. Il cross, attenzione per la testa di Mulattieri, anticipato con il Benevento adesso a poter far andare i suoi giocatori più veloci, quindi La Mesta e Okereke. Benevento che trova anche spazio, attenzione adesso alla Mesta che riparte, bravo Castanos a proteggere, a leggere il dribbling di tentativo di accelerata di Castanos, a guadagnare fallo, a così consegnare una punizione al Verona, soprattutto non far ripartire il Benevento. Olindo, che mazzata però.
2: Che mazzata perché abbiamo sprecato troppo nel primo tempo, e poi io non voglio ripetermi, però questa qua è una squadra, adesso c'è mi sembra che sia Scognamiglio, adesso va a terra, sta a terra 10 minuti, ogni 10 minuti va a terra. Io mi ricordo quando lui su quelle scenate lì, altro che Edoardo De Filippo, sì. Però un gol incredibile,
1: Merito del giocatore.
2: Merito del giocatore. Su su una sporadica ripartenza, perché la partita la faceva
1: e se la prende che fai,
2: poi un errore di impostazione che mi sembra che l'abbia commesso a lui, e quell'altro ti punta in area. Ma io dico, non lo faccio entrare in area uno che è bravo a uno contro uno, mi arriva in velocità, io non lo faccio entrare in area. Boh, lo affronto prima, allora cerco di uscire prima. Adesso arriva il livramento.
1: Livramento ora, al posto di chi? Vediamo, 20 minuti, poco più alla fine, 1-2 micidiale per il Benevento. Vediamo al posto di chi? Livramento per Sar.
2: Quello che dicevamo prima, perché Sar non è quello del primo tempo e mi sembra che abbia qualche problema, poveretto. Mi sembra che soppichi.
1: Il fatto sta che Edmondson si fa saltare troppo facilmente, o meglio non affronta come si deve.
2: Ma deve uscire, se tu vuoi affrontare la mesta e non rischiare il rigore, devi uscire dall'area, devi andare a attaccarlo te. E invece lo aspetta e lo salta, e Edmondson sembra un palo. Poi questo qua nell'uno contro uno è bravo, non è per dirci bravi a noi, me l'avevamo
1: detto. No, non è che fa il bravo, va dritto per lui, attacca lo spazio, poi va a sbattere quasi addosso ad Edmondson. Fatto sta che vince un rimpallo.
2: Sì, però è un brevilineo, è uno che queste cose qua, non è uno di primo pelo, ha 26-27 anni, uno che le cerca queste cose qua. Poi è un tiro potentissimo.
1: Allora scrive Paolo, dice: dietro siamo un pianto, passi per il gol di Okereke, ma tranne l'Arezzo i conti sono presto fatti, prendiamo gol, sempre gol, entella compresa, guardiamo troppo dalla metà campo in su, ma le riflessioni vere sono altre da parte di Paolo. Francamente era facile dirlo, l'abbiamo anche detto, insomma, non che questo cambi le cose, mi pare piuttosto evidente, non è che l'abbiamo detto soltanto noi. È facile essere abbagliati dal 5-0 all'Arezzo, facile essere presi dalla fase offensiva del Verona, dei centrocampisti, dall'alternanza dei giocatori dalla metà campo in avanti. Francamente là dietro che qualcosa non funzionasse a priori era piuttosto evidente. Vediamo di tornare da Davide fra poco. Naturalmente siamo al 25esimo di questo secondo tempo, 3-1 a favore del Benevento, il gol di Okereke e di Lamesta, fatalità, forse non fatalità, le due mezze punte, i due che sono partiti, uno da sinistra Okereke, uno da destra Lamesta,
2: che adesso Ale fanno effettivamente l'ala destra e l'ala sinistra, è un 4-3-3 offensivo e un 4-5-1 difensivo, addirittura lui e Okereke rientrano.
1: Intanto esce Lamesta adesso, esce Lamesta che insomma, ha fatto il suo, devo dire che il ragazzo ha fatto, rivediamo, fra l'altro lui va col sinistro, va col sinistro.
2: Ma non lo deve aspettare Edmundson,
1: sì,
2: deve uscire.
1: Nel momento in cui capisci dove va lo fermi, invece lui fa un non intervento Edmundson sulla Mesta, insomma la Mesta non sembra neanche vero di poter calciare facile in porta dal cuore dell'area.
2: Una volta io mi ricordo quando allenavo qualche ragazzino che ci teneva a giocare a calcio, ogni tanto gli facevo vedere qualche cassetta di qualche giocatore bravo, no? E allora c'erano le cassette.
1: Tanto allora, perde palla ancora il Verona, attenzione al Benevento, allarga le braccia Bradaritz, attenzione al Benevento con Okereke ancora, no, con Kwan, con la respinta, sinistro, mani aperte da parte di Leale, attenzione al Benevento ancora, però il diagonale ancora. Leali, col Verona che soffre, palla persa di Bradaritz che poi ha allargato le braccia anziché continuare l'azione, anziché andare in ripiegamento difensivo, ha allargato le braccia, non un grande segnale del corpo come si suol dire in questi casi per Bradaritz, proprio da lui perdi palla, allarghi le braccia, non è, può essere anche colpa tua, infatti era colpa sua se il Verona poi ha perso palla pericolosissima persa il Verona, che se l'è cavata con lo stretto necessario, quindi uscita di fatto indenne da quella che poteva essere veramente un'azione pericolosissima. 3-1 Benevento, intanto però il tempo che passa inesorabilmente, 27 minuti 20 secondi sul cronometro, 3-1 per il Benevento. Vediamo adesso i cambi. È uscito la Mesta.
2: Mi sembra che sia andato Cupone.
1: È uscito la Mesta con i cambi del Benevento adesso, è chiaro che si protegge un po' anche adesso il Benevento con il cronometro ovviamente essere tanto amico del Benevento, insomma tanto a voltare le spalle in questo momento al Verona, male negli episodi, male in quelli che sono stati gli attimi, fermo restando i meriti di di Okereke sul gol del 2-1, non certamente entrato dalle mura al posto di Lamesta. Cupone, il giocatore che ha segnato con l'Entella il secondo gol dell'Entella dei tre Pisa, entra nel Benevento anche Mignani, entra Mignani adesso ed esce Satunis, insomma gara di fatica per Satunis, forse fresca come si suol dire per Floro Flores, che spezza anche il ritmo del Verona. Verona che non ha mai però alzato davvero il ritmo in questo secondo tempo, punito oltremodo forse, no, per quelli che sono stati comunque i suoi demeriti in occasione però soprattutto il terzo gol. Passi, ripeto, per l'Eurogol invece di Okereke, che anche se è un gol come quello di Okereke te l'aspetti anche da un giocatore del Verona. Olindo, insufficienze ad oggi, Mulattieri, la partita di Mulattieri si è visto poco, per non dire niente.
2: Ma io non capisco, abbiamo Livramento a sinistra, abbiamo Suslov a destra e Arruì che gioca da trequartista. Lì a livello fisico c'è qualche problema di velocità e rapidità. Io penso che la rapidità è la forza di Suslov, la velocità di Livramento del ragazzino Cerbone farebbero meglio il Verona in questo caso qua. Non capisco perché ci sono due giocatori che hanno un passo da attaccanti, perché sono attaccanti, e l'altro che è un trequartista adattato che non ha lo stesso passo, e qualche problema c'è soprattutto quando devi sviluppare la manovra negli ultimi 25 metri.
1: I vostri messaggi anche 335 60 11 610, tutti gli sms. Vediamo adesso l'azione per il Verona con Mulattieri che prova a farsi largo con la difesa però del pallone da parte dei centrali del Benevento, palla sul fondo, rimessa per Vannucchi con il Benevento che se la cava anche stavolta, Livramento a sinistra Olindo, no? Con Suslov a destra e con naturalmente tre quarti e Mulattieri davanti, tempo che corre velocissimamente intanto Benevento, Davide.
0: 76 minuti e 3-1 per il Benevento, attacca Livramento sulla fascia di sinistra, prova a saltare Pierotti, la mette in mezzo, lungo, troppo lungo il suo cross, lui che probabilmente come Suslov è fuori ruolo, perché vedere Livramento a sinistra e Suslov largo a destra, non lo so, poi coinvolgo anche Gianluca quando finisce l'azione, però mi sembra abbastanza strano. La mette in mezzo Suslov con il destro e sbaglia il cross, perché è troppo lungo, la va a prendere Livramento dalla parte opposta, non riesce a fare un cross degno di questo nome il Verona, si libera Livramento per Arruì che dorme, gli ruba il pallone su Demini e poi la porta lontano dalla propria area di rigore, guadagna anche la rimessa laterale. Ora ci sarà un cambio tra l'altro per il Benevento, è pronto ad entrare Tuminello e credo che uscirà proprio Salvemini, quindi attaccante per attaccante. Gianluca, lo chiedo anche a te, Livramento a sinistra, Suslov largo a destra, non lo so, mi sembrano un po' fuori posizione, soprattutto Suslov lo devi coinvolgere facendogli toccare tanti palloni.
3: Sono pienamente d'accordo con te, dopo è chiaro che è cresciuto anche nel morale, nell'entusiasmo, il Benevento ci crede, fa bene a crederci perché a 10 minuti dalla fine poco più è avanti di due gol. Io non vedo nel Verona la reazione, vedo nel Verona invece un po' di rassegnazione, come dire abbiamo sprecato un intero tempo perché è stato così, soprattutto la prima occasione non l'abbiamo segnato e adesso siamo costretti a rincorrere.
0: E deve rincorrere sì, perché passano i minuti, sì, per carità, anche altri big stanno perdendo su altri campi, ma a noi non interessa nulla. Adesso la sponda per di Iannone per Suslov, che si deve accentrare sul sinistro, ma è tutto chiuso, viene raddoppiato Suslov, va sul fondo, la mette in mezzo, guadagna il calcio d'angolo. Thomas Suslov la va a prendere lui la palla e se la sistema sulla bandierina di destra, siamo praticamente sotto la curva quasi degli ospiti che sono lì. Abbastanza increduli, perché i tifosi gialloblu mai si sarebbero aspettati di prendere tre gol a Benevento. Chiamo allo schema Suslov, occhio ai saltatori, speriamo che Edmund stavolta prenda la porta giusta, la palla è per lui, viene anticipato, la palla si alza, Vannucchi, attenzione perché entra in porta con il pallone, no, la ferma sulla linea, c'è stato forse anche un fallo sul portiere, vediamo l'arbitro cosa decide, no, tutto regolare, sta contando i secondi, quindi deve muoversi e rimetterla in gioco Vannucchi, insomma la palla che si è un po' impennata e Vannucchi, che forse era stato anche spinto, poi è riuscito a bloccare proprio sulla linea di porta il pallone, va a riprendersela Mannini che la butta in avanti per Tuminello, che non ha preso il posto di Salvemini, ma ha preso il posto di Occhiarecchia, quindi due vere punte là davanti per Floro Flores, che quindi vuole tenere alto il suo Benevento. 79 minuti, Benevento 3, Verona 1, voi?
1: 3-1 anche a Pisa, sempre per Lentella, ha accorciato il Pisa con Correia, l'ex della Triestina, passato anche dalla Serie C, per esempio avversario del Legnago, i tempi della C, attenzione al Benevento, attenzione a quello che naturalmente è il pericolo anche di prendere contropiedi, va con contropiede, va con due punte Floro Flores, no, giusto per tenerla lì Olindo, no, magari
2: due
1: tenere di più la palla.
2: Due punti e un difensore in più dovrebbe difendere a 5-3-2, però adesso vediamo, perché non è uno che cambia molto Floro.
1: Tanto 4-1 Fiorentina in casa del Venezia con Mastantuono, ne ha segnati 3 Mastantuono, l'altro Pellegrino, ha segnato anche il Venezia subito dopo con il gol di Aino, dopo quello di Adams dell'illusorio 1-0 del Venezia. Sta correndo troppo velocemente il tempo Lindo, ma soprattutto sta correndo senza che il Verona abbia prodotto molto. Torniamo da
2: difesa da 5 per Benevento, 5-3-2.
1: Tu torna però da Suslov e da Livramento, come provi a giustificarla? Adesso non dico che è l'errore madre o l'errore dell'anno,
2: ma guarda, io non
1: però
2: voglio...
1: abbiamo capito che insomma io... Livramento stava meglio a destra, da Padova in poi si è capito che chiaro che fosse così, e che insomma Suslov più lo coinvolgi meglio è, dimmi.
2: Io non voglio essere un disco rotto, perché continuo a dire
1: sempre... Ma c'è un motivo per cui l'ha pensata così?
2: Facciamo prima, io non riesco a capire quelle scelte qua, perché se tu vuoi vincere la partita, i giocatori, per andare a fare gol bisogna avere i giocatori di tecnica ottima, e li hai perché le Bone, Castanosa, gli Annoni li hai, però bisogna avere anche degli attaccanti che siano veloci, rapidi e via di seguito. E poi sono sempre di quell'idea, ci sono dei giocatori che lì si adattano, ma non è il suo ruolo. Allora io dico, devi ritirare su una partita sul 2-1, ma perché non i tre trequartisti, un rapido e due veloci, Livramento a destra, che è la sua la sua mattonella preferita, e il ragazzino che ha fatto bene con l'Arezzo, visto che ha fatto due gol, gli si ritorna la fiducia. Cioè, queste sono cose che non riesco a capirle. E certe scelte di certi ruoli per le caratteristiche dei giocatori, io col mister non sarò mai d'accordo, e non lo dico adesso perché stiamo perdendo 3-1, perché sarebbe troppo comodo.
1: Intanto ci prova il Verona, ma so, con un'iniziativa sulla sinistra piuttosto infruttuosa, era una buona occasione con l'avanzata di Bradaric, con la difesa del Benevento che ha liberato, annullato il gol dei no del Venezia, si resta sul 4-1 per la Fiorentina con 3 di Mastantuono, 1 di Pellegrino. 3-3-5, 60-11, 6-110, non siamo in post partita perché il Verona magari la vince 4-3, però è chiaro che due considerazioni che da parte vostra così registriamo volentieri. Scrive per esempio Nicola, dice: non benissimo stasera, è bastato un gol, quello di Okereke, che seppur bellissimo, per toglierci certezze, per farci cadere. Dov'è la reazione del secondo tempo? Ditemi se una squadra che deve vincere il campionato può reagire / non reagire in questo modo. Ti fai una domanda anche sulla questione prettamente caratteriale, Olindo, magari insomma nella difficoltà fammi vedere qualcosa in più al di là degli uomini, gli errori, Suslov, Livramento, adesso vediamo, esce Iannoni, vediamo chi entra al posto di Iannoni, forse Cerbone, sì, Cerbone, eccolo qua, vediamo che combina Cerbone, che ha 8 minuti più recupero.
2: Giocherà
1: a sinistra, credo.
2: Sì, ma giocherà da mediano destro, sì. Da mediano destro giocherà a Rui.
1: Necessariamente.
2: I due mediani, a Rui e Castanosa, vediamo chi fa giocare alle spalle della prima punta.
1: Ti aspettavi un po' di carattere in più, Lindo, al di là insomma degli errori, della serata storta?
2: Io penso che il carattere della squadra rispecchia il carattere dell'allenatore. Io penso questo, perché poi l'approccio alla partita e via di seguito, il mantenimento dell'atteggiamento durante la partita e via di seguito, la reazione al gol preso, poi la reazione al gol che fai, però mantieni, io penso che riguardi la squadra, è lo specchio caratteriale e di cultura calcistica dell'allenatore. secondo me qualcosa, c'è qualcosa che non mi torna stasera. Però sai, io sono qua e è facile parlare.
1: Sta sputando sangue il Benevento con tutti i suoi limiti, a correre dietro ogni palla, direte voi, facile sul 3-1. Fatto sta che c'è differenza, no? Fra i valori del Verona e quelli del Benevento. Quella differenza che questa sera è diventata però 3-1 a favore del Benevento, con un secondo tempo che nessuno avrebbe mai immaginato potesse essere questo. Non so se tu o Lindo avresti pensato, sono al di là, poi non so quanto sposta. Attenzione intanto a Mulattini che si gira bella subito, giocata, in un attimo, palla rimpallata, comunque bella. Bel guizzo da grande parte di Mulattieri, sì, palla respinta dal muro difensivo del Benevento. Squillo di Ella, se non è ancora troppo tardi, 84 minuti, 6 più recupero, in attesa poi fra poco di chiudere la partita con Davide Chelotto dal Vigorito di Benevento. 3-1 per il Benevento. Gioca Cervone, dimmi come si è riassestato il Verona adesso, Lindo, davanti.
2: Adesso devo vedere. È quello che dicevamo prima, c'è liberamento a destra, ragazzino Cervone a sinistra, Suslo alle spalle di Mulattieri, i due mediani sono Castanos e Rui,
1: come doveva essere molto prima. So questo Lindo che allarga le braccia, butta la penna in aria. Siamo tutti arrabbiati, tanto arrabbiati per quello che è stato.
2: Tra l'altro Castanos, che è un sinistro, gioca da mediano destro, cioè non cambia molto, però cambia.
1: Cambia,
2: soprattutto quando ricevi la palla da destra, che tu che sei un sinistro c'hai già, come dicevi tu prima giustamente Ale, il corpo orientato bene verso la porta avversaria.
1: Fatto sta che hai prodotto poco per un secondo tempo.
2: No, vabbè, poi sei andato in difficoltà anche per lì che ci ha tramortito, è stato il gol di Okereke, perché fino a quel momento lì la partita l'aveva fatta il Verona.
1: 4-1 in tela intanto a Pisa, segnato Mattia Tirelli, gol del 4-1, insomma, della sorpresa, la seconda.
2: Tirelli è un giovane, mi sembra.
1: Sorpresa della giornata di Serie B oggi, nell'anticipo delle 19, 1-0 dell'Arezzo in casa dell'Empoli di Pagliuca. Empoli fra l'altro con la sottrazione dell'espulsione di Curto, ex giocatore proprio della Virtus. Scrive per esempio Matteo, dice abbiamo sbagliato, ma Edmondson dov'è in generale, Olindo, insomma, dov'è Edmondson?
2: Mai.
1: In generale
2: prima avevo stavo

0: unico nei due difensori centrali. E anche qualche problema di tempismo a livello di posizionamento, di marcatura e di anticipo. Ripeto, a giocare a calcio bisogna essere intelligenti.
1: Si vede che siamo superiori, ma non siamo umili. Pensavamo di vincerla facile, invece giustamente ci hanno purgato. Siamo molto superficiali e faziosi. Intanto angolo per il Verona. Bradaric che in tre va, che in tre va uno, non la passa perché vuole far gol. Lui è un esempio, ma sono stati tutti così stasera davanti. Non mi è piaciuto il cambio di Bernede perché abbiamo perso equilibrio in quel momento. Calcio d'angolo con Suslov dalla bandierina, fronte di destra per il Verona. Mancano 3 minuti meno 87-20. Così se la prende con tutti. Adesso livramento, stavolta con Sernico, ma va
0: Non è che
1: soltanto,
0: ci abbia un bel caratterino,
1: fa
0: Sernicola.
1: soltanto però il gioco del Benevento. Qui non sembra vero di perdere tempo, che il tempo passi senza che nulla succeda, col calcio d'angolo che da mezz'ora sta aspettando di battere Suslo, 22-49. Intanto l'ora stasera è l'87esimo, quasi 88esimo, invece al Vigorito 3-1 per il Benevento. Sul dalla destra il cross infruttuoso da parte di Zappa con la palla che rimane lì in area, forse rigore, no, simulazione ammonito per simulazione Cerbone, ammonito per simulazione Cerbone, non è rigore, ci abbiamo sperato, fosse rigore, consigliano a Cerbone, difensore del Benevento, di alzarsi in fretta, vediamo, insomma
0: Hai visto che c'aveva davanti?
1: accenta un po',
0: Anche quello lì non fa prigionieri. Il nostro amico Scognamiglio.
1: Scognamiglio, sì, Scognamiglio, accenta un po' la caduta, mettiamola così, si butta, insomma, senza
0: Anche vedi
1: troppo.
0: Scognamiglio lì. Lì poteva entrare, poteva, invece 32
1: Poteva anche
0: anni.
1: far rigore.
0: Certo, ma l'ha aspettato. E il difensore deve sempre deve aspettarlo l'attaccante. Allora, quando stacca il piede dalla palla, lo attacca. Se anticipa l'attaccante, più del 90% delle volte viene fregato.
1: Andiamo fra poco a Davide Chelotto, siamo quasi al 90esimo, in attesa di collegarci eventualmente anche con la diretta TV con Telearena. Potremmo anche fare un collegamento così doppio, no? Fra radio e TV. Lasciamo naturalmente fra poco, fra pochissimo, la linea a Davide Chelotto, naturalmente 335 per il post 6011 610. Aspettiamo anche le indicazioni per il recupero. Intanto Davide con naturalmente la diretta anche di Telearena.
2: Ha dato una spallata a Juan perché si era appiccicato con Mulattieri, poi ha calzato un pallone addosso a un avversario e quindi si è preso un altro giallo. 5 minuti di recupero ci perdoneranno gli amici della Lega Calcio, ma noi andiamo fino in fondo a questo
3: La multa in caso la paga Mazza.
2: Mazzi, allora andiamo anche oltre i 5 minuti di recupero perché sono un imprenditore così, allora, siamo a posto. Vabbè, scherzi a parte, 5 minuti di recupero, ma direi che è abbastanza compromessa la gara, se non altro a livello di risultato. E allora proviamo a vedere cosa succede con Suslov che riesce a conquistarsi il pallone o poi crolla a terra sul pressing del numero 9. Salvemini, che tutto sommato ha fatto la sua partita di sacrificio là davanti, adesso prova Livramento ad accentrarsi dalla corsia di destra. La palla è interessante per Zappa in area di rigore, si gira 2 volte il se stesso, la mette in mezzo Zappa, Mulattieri va vuoto come sempre, c'è un tocco di mano, forse da parte di Pierotti, l'arbitro lascia proseguire, la va a recuperare Bradaric, fascia di sinistra, corso in mezzo Bradaric di testa libera Benevento, tutto rannicchiato nella propria area di rigore. È un assedio del Verona, ma è un assedio tardivo questo.
3: Sì.
2: Arruì sulla tre quarti, la mette in mezzo morbida, la sponda di Mulattieri, ma non c'è nessuno. Calcia via a casaccio la squadra di Floro Flores, ma questo deve fare Ciuminello, la va a prendere a sinistra e poi perde più tempo che può. Gianluca, è troppo tardi?
4: Per me sì, e insomma davvero un passo pesante indietro rispetto alla gara con l'Arezzo che non doveva illudere, però insomma viene da dire quale Verona, perché effettivamente il secondo tempo non l'abbiamo giocato.
2: Dai, nonostante gli innesti, no, di esperienza come Suslo, Livramento, Arruì e tutti gli altri, tutto sommato non hanno funzionato, anzi, insomma, il fatto che abbia perso la testa su Glover, secondo me, denota un nervosismo che non fa bene, tra l'altro, una squadra che già ha delle pressioni. Qui sbaglia l'ennesimo pallone, il Verona, attenzione al contropiede del Benevento, con Kuan 3 contro 3 adesso va

0: inculare la mediana giallo-blu, allarga sulla fascia di sinistra Benevento, ma poi è squadra anche furba tutto sommato. Ricordiamo che ha vinto un campionato l'anno scorso, quindi saranno anche neopromossi, ma sono comunque giocatori abituati a vincere e quindi non sprecano il pallone. Lo recupera però il Verona adesso, la sventagliata per Cerbone che è veloce ma non è mica flash e non ci può arrivare su questa palla che invece finisce dalle parti della panchina del Benevento, che ovviamente perde più tempo possibile. Conta i secondi con la mano il signor Marinelli ed è una delle novità di quest'anno. Palla rimessa in velocità verso Mannini, attenzione Tumminello che prova a pressare all'indietro, livramento per le ali, io credo non propriamente esente da colpe sul terzo gol, ma non ho avuto il replay quindi magari potete giudicare.
1: Ma quello era difficile, ha tirato bene, sì. Ha tirato bene, okay. Quello...
0: No, ma noi tra l'altro c'erano anche i pali davanti, quindi, vabbè, insomma, non importa. La recupera in qualche modo Korac, cioè in difesa, in mezzo a due avversari, però era completamente riversato in avanti. Cerbone viene anticipato da Saio di testa, mette giù il pallone Suslov che poi incespica e perde malamente la palla. Questo non è Suslov che serve al Verona, anzi, la tocca corto Stoniamillo all'indietro per Saio che poi dà un calcione alla palla allontanandola il più possibile dalla propria area di rigore, la va a riprendere Mannini sull'esterno di destra che la offre a Tumminello che viene anticipato, poi vabbè non c'è più uno schema e questo è un fallaccio ai danni di Cerbone. L'arbitro fischia semplicemente fallo, poteva anche starci il cartellino, è stato completamente cinturato il giovane attaccante del Verona, però ormai sono saltati gli schemi, è semplicemente un far passare i secondi per il Benevento e un disperato assedio per il Verona che, a meno che non succeda un miracolo calcistico, perderà questa partita ed è abbastanza clamoroso. Di mezzo Cazzano alza la testa, potrebbe tirare, non lo fa, allarga il pallone con un po' di ritardo a sinistra, Bradaric cross immediato addosso all'avversario, si guadagna il calcio d'angolo, le mani in tasca Baroni. Non può essere soddisfatto Gianluca, poi raccontiamo l'angolo, non può essere questo il Verona.
2: Non può essere questo il Verona, ma soprattutto non può essere un Verona che spreca 5 palle gol. Attenzione!
0: Attenzione perché prova il tentativo con il sinistro Cerbone, con le gambe la respinge Vanucchi e poi commette fallo in attacco il Verona. Ha tentato ancora il blitz, Sassi Cerbone che se non altro ha la freschezza e la sfrontatezza.
2: Doveva entrare prima
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: È presto, perché ha voglia, perché è un giocatore che ha i numeri. Capisco che bisogna recuperare a lui, che bisogna far giocare Sar perché ha un contratto pesante, perché il campionato è lungo, però Cerbone doveva, se non partire titolare, entrare nella ripresa immediatamente.
0: Finisce 3-1 la partita per il Benevento, risultato che potremmo definire a sorpresa, se non altro difficilmente pronosticabile alla vigilia, ma che tutto sommato è giusto per quello che abbiamo visto in campo, perché però la Tia aveva fatto tanto possesso, ha creato anche delle occasioni là davanti, ma non la butta dentro e regala i gol agli avversari. Sì, ha fatto un Eurogol Okereke, okay, ma l'autogol di Edinson e la rete di Lamessa gridano vendetta e sono costate carissimo. Gianluca, grazie.
2: Grazie a voi, buonasera.
3: Grazie naturalmente a Davide Chelotto, grazie naturalmente a Gianluca Tavellini. È andata male, finita male, malissimo. Il Verona, chi l'avrebbe mai detto, dopo il primo tempo si abbracciano Floro Flores e Baroni e poi Floro Flores abbraccia tutti, ovviamente come se avesse vinto la Champions League, perché per Floro Flores è davvero una grande vittoria. Benevento che è una squadra di qualità, ma sono una squadra da salvezza, insomma battere Verona non è esattamente quello che avresti predetto in un'eventuale tabella beneventana all'inizio della stagione. Secondo me abbiamo una difesa con questo Edmundson lentissima. Non è questione di lentezza, però, Lindo, è un'altra questione.
4: È un fatto tecnico. Se tu affronti l'uomo, vuol dire che sei senza palla, allora c'è una carenza tattica. Se tu imposti e sbagli spesso e volentieri l'appoggio corto, medio, lungo, allora è un problema tecnico. Però stasera a me non mi è piaciuto l'allenatore. Cioè io devo dire le cose perché
3: vabbè, sei qua apposta,
4: appunto, non è, ma non, io, è troppo comodo dire ma io l'avevo detto. No, non è così, perché all'inizio della partita avevamo detto è una partita difficilissima su un campo difficilissimo, su una squadra che aveva perso a Ascoli, aveva perso immeritatamente, aveva perso 2-1 a Modena contro una buona squadra, e questa sera era ora, non vedeva l'ora di fare una buona partita, soprattutto sotto l'aspetto del carattere, anche perché gli mancava un giocatore importante, e regalare 3 punti ai propri tifosi. Però a me non mi è piaciuto come l'ha impostata, perché a me mi hanno insegnato una cosa, qualcuno che di calcio ne sapeva più di me, e sono tanti, che i giocatori bravi partono titolari, e i giocatori bravi li devi far giocare. Il problema è che ci sono degli allenatori che ti fanno giocare a calcio, come quello del Como, ci sono dei giocatori che ti penalizzano a giocare a calcio. È quello che abbiamo fatto noi stasera.
3: Degli allenatori.
4: Perché no? Alla fine, quando tu a 10 minuti della fine schieri i 3 trequartisti con logica, ma come abbiamo detto prima, non potevi farlo prima. Avere velocità sulle fasce con Cerbone, vabbè, anche Sara ha fatto bene il primo tempo. Avere velocità sulle fasce, avere velocità sulla destra con Livramento, avere rapidità in mezzo e anche tiro, perché Suslov ce l'ha. Ma perché no? Ma perché io devo andare a Benevento e partire con uno dei migliori giocatori, se non il miglior giocatore che ho in panchina? Ma perché? Ma voglio andare in Serie A, sì o no? E è questo che mi chiedo. Ecco perché a me non mi è piaciuto come l'ha approcciata il mister e come l'ha gestita. Perché se tu dopo fai quei cambi lì, vuol dire che ti rimangi le parole di inizio gara. Cioè, io la vedo così.
3: Proprio questo amico riavvolge il nastro, dice: buonasera, l'unica vittoria in 4 partite è arrivata in superiorità numerica. Domenica scorsa eravamo solo 0-0 in parità numerica con l'Arezzo. Olindo, resti un po' con noi un attimo, sì o no, te ne vai. La fascia, ci sono tanti messaggi, 335 60 11 610, 30 secondi, torniamo in diretta.
5: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: 335 60 11 610, non c'è neanche bisogno di ricordarvi il numero di per i vostri sms, ne sono già arrivati tanti. 045 96 00 103, le chiamate in diretta. Ciao Ale e Olindo, a me sti alti e bassi stanno già facendo venire il nervoso, forza Elas. Questa è Francesca, brutta prestazione che possa servire di lezione, forza Elas. Mario dall'Impantasone, il nostro amico Piceno di Ascoli, dobbiamo mandare via Edmondson, cercare di vedere uno svincolato, una sconfitta che serve a far mettere i piedi per terra. Purtroppo nemmeno un punto e tre gol subiti, perdere a Benevento è un'onta grave. Però anche lì, secondo me, su Edmondson, quando è stato fra virgolette annunciato capitano da Baroni, Edmondson è stato uno dei meno peggio di una stagione nerissima, Lindo, l'anno scorso. Fa sei mesi, non dico discretamente, li fa in maniera onorevole. È quella ventata di freschezza che magari nel tuo piccolo avevi un po' bisogno, ma non si può adesso eleggere Edmondson a super difensore perché capitano, perché quello che ci mette, quello che non ci mettono gli altri, e per trasformarlo in un buon difensore. Per me Edmondson non è il difensore che tanti hanno immaginato che fosse, ma chi ha immaginato che Edmondson fosse un ottimo difensore, un buon difensore per la Serie B, lo ha fatto sulla scorta di quello che Edmondson ha timidamente mostrato in quei cinque mesi in cui in quella penuria totale bene o male qualcosina ti ha dato, insomma niente di particolarmente sconvolgente, ma insomma adesso non voglio dire che la colpa è di Edmondson se è perso Benevento, per carità, però Edmondson-Colaz rimane una coppia che mi lascia un po' così. Edmondson in area di rigore purtroppo non è forte, vabbè, insomma, detto niente, in area di rigore non è forte un difensore, non ci siamo. Cerbone e Suso devi farli entrare appena inizia il secondo tempo, fatti entrare troppo tardi purtroppo. Gino al telefono, ciao Gino.
1: Ciao. Secondo tempo tranquilli ragazzi, tanto stiamo solo perdendo 3-1. Non lo so, l'atteggiamento in panchina di Floro Flores la diceva lunga rispetto a quello del nostro allenatore. Stavano vicino 3-1 e Floro Flores continuava ancora ad agitarsi. Il nostro Marco Baroni purtroppo era, non so, spero non fosse rassegnato, insomma, ecco. Floro Flores con diciamo il solito vecchio partenopeo, no? Di buffare o di festeggiare.
0: La Juve della B ha detto ieri.
1: Aveva detto che il Verona e la Juve la Serie B, sì, la Juve Stabia, se va bene, insomma, ecco. Sarebbe già un complimento Juve Stabia a questo punto, insomma, ecco. Non si capisce, Ale, nel senso, un primo tempo dove tutto sommato magari vai in vantaggio 2-1, no? E se la metti dentro, la partita si gira. Poi attenzione, ha segnato un certo Ocareche, che io ritengo uno dei migliori attaccanti inespressi della Serie A, insomma, la Cremonese aveva fatto vedere qualche sprazzo di ottimo gioco.
0: Ma che roba che tira fuori, a che gol, stiamo rivedendo.
1: Ha fatto un tiro veramente allucinante, però la reazione che ha avuto il Verona è una reazione veramente da squadra che non può assolutamente ambire a una promozione, o perlomeno un posto da playoff. Quello che abbiamo sempre detto, cioè l'atteggiamento di una squadra come il Verona, adesso è un atteggiamento ovviamente che si pone nella giusta maniera rispetto alla categoria. Stasera questo nel secondo tempo in modo assoluto non si è visto, ecco. Poi ragionavi su Edmondson, ma Alessandro, se nessuno l'ha comprato e il Verona non l'ha venduto, ci sarebbe un motivo, no? Perché adesso non sono tutti quanti stupidi quando vengono a comprare al mercatino del Verona, evidentemente non ci hanno visto così tanto dentro, non lo so, comunque insomma io credo ancora che, anche perché non ci sono alternative, insomma, che Edmondson ci possa stare tranquillamente nel mazzo, ecco. Speriamo che questa non sia la logica conseguenza di un mercato condotto in maniera, ma definire spalanina è già quasi un complimento, insomma, ecco. Quindi senza un chiaro risultato sportivo, se non dichiarato in qualche modo, no, ogni tanto da Puskasi piuttosto che da Zanzi e così via, ma che di fatto però non si è concretizzato in investimenti concreti. Ci crediamo sempre, però è dura.
0: Grazie.
1: Bravi ragazzi, sono andati giù a Benevento. Un caro saluto al grande capo Marto, che adesso spero con calma salirà verso San Bonifacio.
0: Va bene, Lugo 204 a Benevento. Grazie Gino. Ciao Sebastiano da Illasi. Verona nel secondo tempo non c'era più, ok, lei che ha fatto un super gol, secondo me ci siamo fatti, diciamo, un po' impauriti. Comunque sempre forza Verona, stasera veramente delusa, l'atteggiamento del secondo tempo non mi è piaciuto, comunque sempre solo Elas. Steffi, giocava Edmondson meglio in A in B giocano più veloci, ma non è quello, giocano più veloci, non è che non giocano più veloci in B. Edmondson è quello, non so chi l'ha visto bene in Serie A, l'ha visto bene in un contesto in cui tutti quanti hanno fatto peggio, ma non è che lui è stato il migliore, è stato credo il meno peggio. Ma quante sconfitte dovremo ancora vedere. Corraz è un soggetto misterioso, Baroni non ha capito la squadra da schierare, dobbiamo vincere subito con il Vicenza, magari avere noi Okereke, che sembra un gioco di parole. Poi stasera tre cambi sbagliati, la denuncia di quest'altro amico, dice Castanos a inizio secondo tempo non senso a inizio secondo tempo a Rui per le Borgne, Cerbone a 9 minuti alla fine, non capisco. 4 partite e 4 punti con 3 neopromosse più Padova, ma dove vogliamo andare? Il Benevento è poca cosa, siamo onesti, piedi per terra e pensiamo alla salvezza che è meglio. Massimo al telefono, ciao Massimo.
2: Sì, ciao a tutti. Ciao. Sì, sono d'accordo un po' con quello che è stato detto fino adesso, ma secondo me non è problema di Edmundson, di questo o quell'altro, ma l'atteggiamento che abbiamo avuto all'inizio del secondo tempo. Allora, noi abbiamo giocato una mezz'ora nel primo tempo, ok, dopo il gol, che potevamo benissimo fare quello che volevamo, avevamo dimostrato che eravamo superiori al Benevento, il Benevento non ha più toccato palla. Io mi chiedo, come possiamo rientrare in campo nel secondo tempo e metterci da dietro e a giochicchiare come abbiamo fatto nel primo quarto d'ora? Cioè, allora io posso essere il più forte giocatore del mondo, ma se non corro la palla non la prendo. Cioè, noi non possiamo vincere perché ci chiamiamo Verona o perché siamo più forti tecnicamente, dobbiamo correre, dobbiamo aggredire l'avversario, dobbiamo avere quella mentalità lì, se no non facciamo niente. E Baroni in questo caso credo che sia il più responsabile di tutti in questo senso, credo io, perché è l'allenatore. Ok, allora perché abbiamo fatto quella mezz'ora del primo tempo e poi nel secondo tempo siamo rientrati così cincischiando? Perché poi è tutto lì, e poi Okereke può inventarsi il gol, ma non me ne frega niente, perché è un gol che Okereke, non so quanti ne abbia fatto nella sua carriera e quanti ne farà, ma non me ne frega niente. 2-1, se io ho l'atteggiamento del primo tempo, lo recupero, faccio il 2-2, faccio il 3-2, non me ne frega niente del gol di Okereke o di eventuali errori che possono essere stati fatti, ma quel gol lì che abbiamo preso il 3-1 può aver sbagliato Edmundson, per carità, ma arriva da una palla persa a tre quarti dove loro ci stavano aggredendo. Allora nel momento in cui mi aggrediscono io la palla la butto via, non vado a giochicchiare davanti alla mia area. Questa è una mentalità sbagliata. Io sai che sono innamorato di Juric, ma quando c'era Juric queste partite qua io non le ho mai viste. Potevamo che perdere 3-0, ma queste partite qua con questo atteggiamento qua io non le ho mai viste.
0: Chiaro, okay. Chiaro.
2: Ok, questo è qua Soliano deve intervenire più che presto a parlare con Baroni, perché è una situazione molto molto molto difficile questa qua, perché questo atteggiamento qua ci porta in Serie C.
0: Va bene, okay. grazie Massimo. Olindo, che dici quello che ha detto Massimo? Quanto può Soliano intervenire su Baroni? Quanto può essere stato colpa soprattutto di Baroni? Comandare degli uomini è un prezzo, no? Si dice in questi casi, quindi è chiaro che onore e oneri, e questa sera è ovviamente la seconda.
3: Ma tanto si devono guardare in faccia, come devono fare il direttore sportivo, che poi è anche il direttore tecnico, o l'allenatore che è responsabile della squadra. E ripeto, stasera a me quello che non mi è piaciuto più di tutti è stato il mister, per come ha presentato la squadra contro una... Se tu vuoi vincere il campionato, tu vuoi andare in Serie A, tu devi andare a Benevento con la mentalità di vincere. E per vincere bisogna fare gol.
0: Ragione Massimo, questione di atteggiamento anche, soprattutto.
3: Può essere un discorso di atteggiamento, perché lì c'è stato, hanno cincischiato, hanno perso la palla sul terzo gol. Però loro sono ritornati sulla sua, come si dice in veronese, quando hanno fatto il secondo gol di Okereke. E poi lì hanno ripreso
0: vigore,
3: vigore, no? e via di seguito. Ma tu non puoi mettere giocatori di qualità dopo che i buoi sono scappati. I giocatori di qualità, se tu vuoi vincere le partite, ci vogliono, perché i giocatori di qualità tecnica sono quelli che ti portano la palla vicino alla porta avversaria, per quelli che la devono finalizzare. E invece mi sembra che qua si vada ancora avanti dopo 4 partite a fare ancora degli esperimenti. Ma che robe sono queste qua? ancora esperimenti stasera, cioè, ma io non c'ho un giocatore come Castagnoli in questo momento qua, io non lo lascio fuori. Sono un giocatore come Le Borri, so che è un bel mediano, lo faccio giocare.
0: Però la seconda di fila che non gioca Castagnoli dall'inizio.
3: Ma io non riesco a capire perché. Se è un giocatore come Suslo, che in quella squadra qua, diciamo che tecnicamente è superiore a tutti, lo faccio giocare da trequartista. Non che tu me lo fai giocare da trequartista gli ultimi 8 minuti, compresi 3 o 4 o 5 di recupero. E poi rifai la squadra che dovevi fare gli ultimi 10 minuti. Con a destra Livramento, con Suslov dietro la prima punta e a sinistra il ragazzino Cerbone. Ma scusa, sto ragazzino qua, l'ultima volta, vabbè, erano in 10, ma no, ha fatto 2 gol.
0: Dobbiamo schierare la squadra tipo e basta, cambiarli solo se stanno morendo in campo. Abbiamo pareggiato con Sarri trovato, la seconda partita che perdiamo nel secondo tempo, ma che succede negli spogliatoi? Bevono whisky, la mesta analisi di una partita sbagliata, a giocare anche col cognome di chi ha segnato il terzo. Mi spiace, ma il mister ha sbagliato tutto, perso contro la peggior squadra vista finora contro di noi. Mirko, d'accordo con Massimo su tutto, per l'atteggiamento in primis, non so quanto sia questione di atteggiamento invece per quest'altro amico. Vedo che se gli avversari si chiudono noi li surclassiamo, come oggi dopo il gol preso. Se gli avversari si alzano e ci pressano, vedi Ascoli, Benevento, andiamo in difficoltà. Torniamo alla fase difensiva, Olinda, una squadra che se attaccata va in difficoltà. Allora ti chiedo, quando inizi a giocare con quelle più forti, che succede?
3: Va in difficoltà vuol dire che hai dei limiti tattici, perché come ormai ripeto da secoli, se tu hai dei problemi tattici sicuramente non sai marcare, non sai anticipare e ti porti l'uomo in area. Però io dico che se tu vuoi raggiungere un obiettivo devi andare a giocare con la mentalità giusta. La mentalità giusta è quella di fare gol, di fare gol. E se tu il reparto offensivo di giocatori di qualità li hai ma li lasci in panchina, tu sicuramente tu crei nel primo tempo, però non realizzi. Magari se c'è qualcuno di più qualità la partita la chiudi prima, perché nel primo tempo si poteva chiuderla benissimo sta partita qua. Poi le partite durano 90 minuti, poi le partite sono fatte di episodi, l'episodio di Okereke, l'episodio di che perdono palla alla tre quarti come diceva Massimo, e poi quell'altro ti punta e entra in area e gli va bene il rimpallo, però che quell'altro aspetta a affrontarlo in area, ma si va a affrontarlo fuori.
0: Comincia a essere troppi episodi, qualcuno te lo sei anche cercato.
3: Se lo stendo, che adesso li chiamano falli tattici, è meglio che loro battano una punizione che non un rigore, no?
0: Ciao Leolindo, non abbiamo capitalizzato lo sforzo del primo tempo, forse nel secondo eravamo più scarichi. Suslov deve giocare titolare, Cerbone deve giocare di più di 10 minuti, il campionato è lungo, ma 2 sconfitte con 2 neopromosse sono un campanello da non ignorare. Forza avanti, questo è Francesco dal Lussemburgo. La vedo dura arrivare anche solo ai playoff, ma la domanda che mi faccio è: qual è il vero obiettivo del Verona di quest'anno? Andare in Serie A, salvarsi, tentare di arrivare ai playoff, almeno saperlo. Questo è Alberto. Andare in Serie A per Presidio è fondamentale, tornare in Serie A per il Verona, per la sostenibilità del Verona, per la salute del Verona è obbligatorio, è basilare, vitale andare in Serie A, punto. È una questione di conti, di introiti e di tutto il resto. Ai miei tempi queste partite non le perdevi, squadra che teneva, che aveva in pugno la partita e l'ha persa. Sono d'accordo con Olindo, la partita è stata persa dal mister Tiberio da Brescia. C'è un sacco di messaggi, avete tantissimi, smidollati semplicemente. Questo è Alberto da Soave. La colpa è di Baroni, che non ci capisce, che non ci ha capito niente. Edmondson deve stare fuori o riposare. Questo Verona non crede nei suoi mezzi, serve più consapevolezza. Michele, mi auguro la C, squadra di cammelli, la perentorietà, insomma, anche così perentorio questo amico, poco forti semplicemente. Maurizio da Bergamo, ciao a tutti, stasera abbiamo assistito ad una prestazione inguardabile, scollati in tutti i reparti, errori tecnici da Pulcini, senza grinta e voglia di giocare a calcio, a Rui impalpabile, insomma una prestazione vergognosa da parte di tutti, ci hanno dato una lezione di umiltà. Forza Hellas, un saluto da Andrea. Ma con il Palermo come finisce? Allora 10-0, insomma l'ironia da parte di questo amico. Palermo che gioca con l'Avellino, cominciamo a guardare anche la classifica. Dovesse vincere il Palermo, metti che non vince perché Avellino è un campo non facile, sarebbero già 8 punti più del Verona dopo 4 giornate, francamente, insomma, anche no. Ciao Alessandro, domenica scorsa ho esordito con calma, non con l'esaltazione, intendevo proprio quello che si è visto stasera contro una squadra che non ha nulla di più dell'Arezzo, troppo leziosi, poco concreti quando bisognava colpire. Ripeto ancora che i gol a porta vuota bisogna farli, lottiamo poco per primeggiare in Serie B, da parte di Giuliano. Edmondson, meglio non giochi più, gol fortunosi del Benevento, gol mancati dell'Ellas, Cerbone e Suslo tutto il secondo tempo non a 5 dalla fine, condivido i giocatori di qualità subito, fin dall'inizio, poi si vedrà. Forza Ellas, Antonio. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, inspiegabile, lasciata la testa negli spogliatoi, umiltà, mentalità vincente, già da Panama, altrimenti non si va da nessuna parte, la difesa è un problema da risolvere, i cambi sono entrati malissimo, Baroni timido, involuzione, questo è Gian. Quale messaggio ti prendi fra i tanti, Olindo?
3: Ma rimango su quello che...
0: L'ha persa Baroni in primis.
3: Non mi è piaciuto come l'ha impostata e come l'ha gestita, perché i cambi non si dovevano fare, perché questi dovevano partire, perché qua bisogna mettersi d'accordo, e io la penso ancora così: ci sono i giocatori di qualità e sono i titolari, ci sono quelli che hanno meno qualità e vanno in panchina. Non che io mi trovo la quarta partita del campionato che alla fine gira rigira vado a Benevento su un campo, l'ho detto prima, difficilissimo, perché è una squadra che viene da 3 partite un punto e vuole giocare davanti la sua gente e portare a casa, dunque motivatissimi, fanno una partita onesta, noi siamo superiori, però a centrocampo io di qualità ne ho vista poco, da parte dei trequartisti di qualità ne ho vista poco, perché? Perché sono giocatori fuori ruolo.
0: Sì, a Rui continua a non vederlo, a Rui
3: ma
0: sono sempre...
3: è un mediano. Perché se alla fine tu vuoi ribaltare la partita e mi schieri il doppio mediano Castanos e Arrui, vuol dire che può fare il mediano. Se lo fa per 10 minuti lo può fare anche prima. Perché è un giocatore che deve giocare 20 metri più indietro. Così la vedo io. Come Suslo deve fare il trequartista dietro la prima punta. Come Cerbone, che è ambidestro, può giocare a destra e a sinistra, ma Livramento, che è solo destro e la sua giocata è... finta all'interno e vado all'esterno e poi è collo pieno per il tiro, che è uno di quelli dei più grandi tiratori che ha Verona, oppure interno collo per il cross. Io non lo faccio giocare a sinistra, che va all'interno poi va all'esterno, se la porto sul sinistro che è piede debole. Ma questo è l'ABC del calcio,
0: Christian dice, chiederei a Olindo cosa ne pensa di una difesa a 3 per questo Verona con 5 fissi a centrocampo. Inoltre questa sera ho visto parecchi lanci lunghi,
3: ma guarda, io non vado in cieca nelle difese a 3 che poi sono a 5, perché l'ha fatto anche il nostro Flori stasera, la difesa a 5 gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, dunque non c'è da vergognarsi di niente. Io voglio che i giocatori giochino al loro posto per avere una fluidità di manovra, perché se tu li metti al proprio posto io sono sicuro che loro si esprimono al meglio. I giocatori bisogna farli giocare a calcio, tutto lì. Ci sono gli allenatori che la fanno giocare a calcio, ci sono degli allenatori che penalizzano il gioco del calcio.
0: Progetto Serie A assolutamente, ma se investi meno di 0 come fai? Quanti soldi ha sborsato di suo presidio? Niente, perché tutto quanto deve restare nel club, come dice Zanzi, ma è una regola che è una necessità per il Verona. Tutto investito nel club vuol dire che quello che ricavo dal club rimane nel club, perché io posso solo fare quello che reinveste quello che ha incassato, mi pare piuttosto evidente. Qual è il tuo parere, Alessandro, di Verona nei visti? Cosa c'è che non va qui? Io continuo a battere sui due di difesa, francamente non mi sembra un fenomeno Coraz, non mi sembra un fenomeno Edmondson. Francamente su Edmondson mi ero espresso quando tutti erano contenti che il guerriero Edmondson sarebbe stato il capitano, che l'irriducibile Edmondson avrebbe caricato la squadra al lato del suo essere guerriero. Francamente, insomma, guerriero possiamo farlo in tanti, poi bisogna giocare a pallone, però ecco, questo dico io. Mi pare piuttosto evidente che i giocatori bravi debbano giocare. C'era una panchina pesantissima nel Verona, c'era Cerbone che aveva fatto 2 gol con l'Arezzo, ma al di là di Cerbone io mi tengo Livramento e Suslo. Livramento doveva restare lì, perché poi è un messaggio anche Livramento: appena passa la febbre a Compagnone, gioca a Compagnone e tu torni in panchina. e ti tolgo da quello che era il ruolo a te più congeniale. Mi sembra, insomma, non esattamente un messaggio straordinario per Livramento, ma insomma senza dover fare il gestore dei giocatori, perché chiaramente Baroni sa come fare ed è il suo mestiere. Fra l'altro oggi è il suo compleanno amaro, il numero 63 per Baroni. Olindo, ridimensioni un po' il Verona, chiaro che non l'abbiamo mai esaltato, possiamo dire con fierezza di essere stati sempre quelli dell'equilibrio. Abbiamo cominciato la puntata di Fuorigioco di lunedì chiedendo quello che non andasse nel Verona, perché conosco, fra virgolette, no? Gli attimi, conosco i periodi. Era chiaro che tutti quanti a dire il Verona questo, questo, quell'altro, torna Serdar, adesso c'è quello, c'è quell'altro, torna Ekuban, torna Moschera, siamo già così, torna Suslov, poi non ce n'è per nessuno. Francamente non mi sembrava quella la partita per togliere i dubbi sul Verona, non ce li siamo tolti con l'Arezzo, tanto più non diciamo adesso che il Verona è una squadra scarsissima, però due riflessioni vanno fatte: sono quattro partite, ha giocato contro le neopromosse, ne hai vinta soltanto una. Torniamo a terra in modo bruttissimo, dice questo amico, cioè io vedo molto facile la questione, con questo atteggiamento non si va da nessuna parte, tutto il secondo tempo senza un tiro in porta, non saprei chi salvare, forse sale del primo tempo, le ultime partite ci hanno illuso e basta. Questa è Laura da Shanghai, Gianfranco, ex Shanghai. Ciao Alessandro, non mi aspettavo un finale del genere, posso dire che Baroni ha sbagliato tutto, l'abbiamo detto in tanti, forse si è dimenticato che siamo in B, peccato, tre punti buttati al vento. Quale capitano Edmundson? Ma siamo impazziti, Suslov o Serdar sono i capitani, o Davidovic per il suo attaccamento alla maglia, non Edmundson, però insomma l'ha ufficializzato Baroni, quindi ma al di là del capitano è il valore assoluto, insomma senza dover pensare che adesso tutto sia dipeso da Edmundson. Olindo, tante cose, no? All'improvviso, come passare dall'Arezzo al Benevento e passare così da alti e bassi in maniera così perentoria, te lo spieghi? Possibile, forse non eri troppo alto col Benevento, non sei troppo basso.
3: È un film già visto, no? E io dico che quando tu arrivi alla prima di campionato, in base ai giocatori che hai a disposizione, tu devi avere una squadra tipo. Abbiamo avuto la fortuna, meno male, che Suslov è rimasto a Verona. Non è che un giocatore fa la squadra, però è un valore aggiunto. Due partite, entra con l'Arezzo, fa benissimo. Io stasera davo per scontato che c'era. Ma va in panchina. Non capisco, è mediano e trequartista, Le Borri, che tra l'altro fa un grande assist, però non è il suo ruolo, è mediano. Allora, o cominciamo a fare le cose in modo normale, se no, se si va avanti così con esperimenti un po'...
0: C'è Colas intanto, possiamo andare con la diretta a Benevento. Colas, salutiamo Lindo Filippi, grazie Olindo.
3: Ciao a tutti, e forza Ella.
0: Grazie Olindo, Colas.
4: Comunque il tuo ruolo è difensore, 6 gol in 4 partite di campionato, sono troppi anche per una squadra che vuole fare un gol in più dell'avversario.
5: Sì, penso che prima non possiamo prendere 3 gol in una partita così. Il secondo e il terzo gol troppo facile per una Serie B. Anche sì, penso che dobbiamo migliorare in difesa come in attacco. Abbiamo creato molto di occasioni, siamo molto di volte negli ultimi 20 metri, ma non creiamo l'occasione per fare il gol. E dopo il secondo e il terzo gol, ce lo faccio, non posso dire niente, ce lo faccio.
4: Ti chiedo un'ultima cosa. Tu insomma l'anno scorso l'hai vista la B, ci hai giocato, sai com'è, tanti dei tuoi compagni in realtà arrivano dalla Serie A, quindi forse faticano un po' a calarsi nella Serie G. Mi sembra che ci voglia più rotta e magari qualche tocco un po' meno bello, un po' meno tecnico.
5: Sì, certo. Io ho già detto molto di volte a ragazzi che la Serie B è difficile, non è come giocare in Serie A, meno di tecnica, certo, ma ancora di più di atteggiamento, corsa, duelli, queste cose dobbiamo essere molto meglio, dobbiamo vincere i duelli, dobbiamo essere più aggressivi in duelli, le volte dobbiamo fare il fallo, non guardare, fare il fallo e questo ci vediamo a migliorare.
6: Ciao, buonasera. Sì. Immagino una grande delusione, specie dopo la prestazione contro l'Arezzo. Ti chiedo quindi, ma qual è il vero Verona? È quello che abbiamo visto contro la squadra toscana o quello di questa sera a Benevento?
5: Penso che noi dobbiamo giocare ogni partita a 100%. Anche oggi abbiamo fatto 100%, ma delle volte siamo troppo lenti. Penso che la partita contro l'Arezzo, Cagliari, questo deve essere le partite che dobbiamo sempre fare.
6: Per quanto riguarda invece la classifica, vero, ma sono appena 4 le giornate, però sono già ben 2 le sconfitte. È giusto quindi ridimensionare già l'obiettivo del Verona, secondo te, o il cammino è ancora lungo, quindi non c'è da concludere?
5: No, è ancora una lunga stagione. Noi siamo in Las Verona, dobbiamo apprendere queste losses, ma dobbiamo continuare ancora più forti.
6: Adesso arriva il derby come ultima cosa, è partita molto molto importante, dopo ci sarà una sosta di ben 3 settimane. Tu parlavi che a volte siete troppo lenti, può essere anche che avete fatto una preparazione fisica voluta dal punto di vista appunto di carichi di lavoro per poi fare un richiamo importante dopo la sosta?
5: No, noi siamo fisicamente siamo tutti pronti, ma questo è più in testa, dobbiamo essere più aggressivi in duelli, questo è detto, no la corsa, solo vincere i duelli, dobbiamo essere al 100% sicuro che vinciamo ogni duelli sul campo e oggi non ne abbiamo fatto. La prossima partita sicuro lo facciamo e vinciamo la partita.
6: Grazie.
0: Vabbè, questo è Colasin, c'è la partita un po' populista, fra l'altro il derby casca proprio a pennello, chi ci crede? Sicuramente lui sì, forse, non so se tutti quanti confortati adesso da Colas che ha detto vinceremo il derby, saremo certamente il vero Verona con il Vicenza, mi viene da dire insomma neanche così complesso essere il Verona vero, essere quello che fondamentalmente sei, bisogna capire se sei veramente questo, qualche punto di domanda naturalmente sorge anche piuttosto spontaneamente dopo queste 4 giornate. Purtroppo il Verona sono come le ondate di Calobaroni, intanto subito Benevento e torniamo.
7: Ha detto delle cose molto interessanti Corazzo adesso, ha parlato di cattiveria, concentrazione, vincere duelli, ti chiedo se è questo quello che hanno fatto oggi. Tu questo ambiente lo conosci benissimo, se non c'è quegli errori, insomma, alcuni dei gol prendono entusiasmo, una squadra comunque che ha delle qualità. Ti chiedo cosa ti ha deluso.
8: Guarda, allora, io intanto così, diciamo che è un percorso che stiamo facendo, credo che oggi abbiamo pagato anche molto le 3 partite in 7 giorni con le 2 trasferte, che comunque sono state trasferte anche a Cagliari, siamo tornati alle 3 di notte, oggi faremo la stessa cosa. La squadra nel secondo tempo. Il primo tempo avevamo, al di là del gol subito, abbiamo creato tantissimo, avevamo assolutamente il dominio della partita. Siamo rientrati, io anche ho un po' allarmato un po' la squadra dicendo che c'era necessità di rientrare in campo con ferocia. Non ce l'abbiamo fatta, devo dire quanto si è inciso anche dal punto di vista fisico. Chi è andato dentro non è entrato bene, non è riuscito a andare. Un aiuto ai compagni che erano e loro hanno sfruttato al massimo tutto quello che potevano. Hanno fatto una palla attiva, un tiro da lontano e poi sulla palla persa nostra, però hanno meritato assolutamente la vittoria.
7: Un'ultima curiosità, nel senso tu chi è entrato aveva le caratteristiche per fare di più ma non è dato. Chiedo se allora non è in questo momento il caso di dare qualche minuto in più a chi ha la freschezza mentale come Cialbone, chi magari ecco per esempio io le ho chiesto il cambio, stava male.
8: No, il ragazzo già ieri non ha saltato l'allenamento perché era faticato, un ragazzo giovanissimo che non ha si è buttato subito dentro le partite una dietro l'altra, un ragazzo che l'anno scorso ha giocato pochissimo nell'esperienza da Avellino, viene dalla Primavera, un ragazzo che ha qualità, ma anche lui ieri aveva un problemino all'adduttore, che si ricambia lui, anche lui è un problema all'adduttore, un pochino abbiamo pagato da questo punto di vista, però in questo momento, nel momento dove hai delle difficoltà, deve venire fuori ancora di più la capacità di soffrire, di essere squadra, di saper vivere anche queste partite sporche, ancora non ci siamo, c'è da lavorare.
9: Marcello, mi facciamo? Sì. Immagino che per te sia un anno molto triste, sportivamente parlando ovviamente, auguri invece.
8: E grazie.
9: Per quel che riguarda invece la partita, l'ho chiesto prima a Korać, il Verona è quello che abbiamo visto contro l'Arezzo oppure quello con il Benevento? E soprattutto ti chiedo, qualitativamente parlando, con tutto rispetto per il Benevento, sembrava ci fosse una categoria tra le due squadre, ma nel primo tempo, poi la bellissima dimostrazione che in Serie B la qualità non conta, specie quando manca la testa, le gambe.
8: Assolutamente, perché loro hanno avuto cattiveria anche tutte le volte che sono arrivati vicino all'area di rigore, e noi su questo siamo ancora un po' leziosi, ci stiamo lavorando. Questa squadra, ve l'ho già detto, io sono abituato. A me mi ha sempre portato avanti l'equilibrio, no? Quindi dopo la vittoria, dopo anche la vittoria dei Cagliari, si è parlato tanto invece le squadre riguardi nei numeri. Questa squadra non ha tanti gol, i rigori li dobbiamo trovare, li dobbiamo trovare attraverso il gioco, attraverso l'insieme. La squadra nel primo tempo ha creato tanto, poi dopo il 2-1 si è disunita, e questo non aveva bene, mi sono incazzato perché si può perdere tranquillamente, perché stiamo in costruzione, siamo qui da poco tempo con tanti giocatori nuovi. Però non devi mai mollare, devi anche saper costruire all'interno della sconfitta.
9: L'avevi già detto, adesso c'è una partita prima di una sosta molto molto importante, sì. Una partita peraltro molto importante come il derby. Ti chiedo invece adesso di un singolo, Edmundson, tu da grande ex difensore quale sei stato, tante volte io ti vedo quando ci sono gli errori del tuo capitano, come ti giri là sulla panchina, perché ci sono degli errori che commette che sono molto elementari, mi permetto di dire.
8: Io oggi devo dire anche lui, voglio capire, no? Perché c'è anche una componente fisica che secondo me sicuramente qualcuno non era pulito, e lui è uno di questi, perché anche oggi effettivamente ha commesso delle cose che assolutamente non commette, però poi sono anche situazioni che come sul terzo gol che paghi caramente in maniera clamorosa, perché insomma non si può far entrare un giocatore così, ecco. Però detto questo, è una partita che mi servirà molto per valutare e anche per rimettere velocemente in carreggiata qualcuno che ancora non è completamente dentro.
10: Salve mister, se invece su Benevento, insomma, che impressione l'ha fatto questa squadra? Secondo lei, al di là dei demeriti nel secondo tempo del Verona, dove può arrivare?
8: Benevento è una squadra pericolosa, una squadra che fa un calcio offensivo molto aperto, anche noi infatti oggi abbiamo sbagliato clamorosamente anche in una, anche nel secondo tempo c'è stata una ripartenza, una transizione 3-2, una squadra non può tirare in porta. Abbiamo sbagliato tante volte, abbiamo rubato il pallone, poi siamo stati lenti anche nell'attaccare velocemente la porta, ma io sono convinto che la squadra farà bene, sicuro.
10: Grazie.
11: Grazie.
0: A voi. Grazie a Baroni, grazie anche a voi tutti. 3-1 per il Benevento, che adesso Baroni non inizia a dire che sono stanchi per le partite ravvicinate, perché allora potevamo perdere a Cagliari, pensare meglio al Benevento, non giocare poi con la Roma in mezzo a un campionato di B che conta di più. L'impegno giusto è quello di vincere tutte le partite, partendo dal primo tempo con i giocatori di qualità. Ovviamente i giocatori di qualità non possono essere al 100% sempre, però bisogna farli giocare almeno un tempo. Forza Hellas Verona, questo è Antonio. Ho visto la partita a pezzi, non commento, ma vi mando il mio saluto. Questo è Gianluca da Bologna, meglio che non l'hai vista tutta. Stiamo lavorando, ma non vinci con Vicenza, il mister lo sa che siamo già fuori dai giochi. Per me, se per andare in Serie A devi fare almeno 22 vittorie, la vedo dura. Fuori dai giochi se non vinci con Vicenza no, però fatto sta che insomma una vittoria nelle prime 4 con 3 ne promosse, l'altra il Padova, insomma mi sembra granché, lo dicono i numeri. Floro Flores, ci andiamo, dai, anche da Floro Flores un attimo.
12: Però questa sera è arrivata finalmente, importantissima,
11: bravissima, veramente era l'abitudine delle vittorie diverse.
12: Questi inizi di stagione.
11: No,
12: al di là di questo, mister, le chiedo, lei voleva risposte dalla sua squadra, ha lanciato un messaggio chiaro dopo Ascoli, credo che queste risposte siano arrivate, perché forse la prestazione di stasera è la sintesi di una squadra che sta fare anche come quella di questa sera, perché siete venuti fuori da una partita complicata, siete portati in vantaggio, avete subito il ritorno dell'Elas, lì forse avete un po' siete un po' andati in difficoltà dopo il pareggio dell'Elas. No,
11: c'avevi contro il Verona.
12: Io dico, però la capacità della squadra è stata quella di rimanere in partita, di resistere e poi di far sua questa vittoria. Credo principalmente con la voglia di prendersi questi tre punti, non so se l'hai sembrato.
11: Io non aspettavo risposte, i miei giocatori me ne hanno sempre date risposte, mi sembravano luoghi comuni. Anche le partite precedenti, dall'anno Ascoli, che abbiamo rinunciato al nostro modo di giocare, io penso che contro il Modena e il Sud di Roma meritavamo qualcosa in più. Purtroppo è normale che vogliamo la vittoria per noi, per tutti quanti voi e per la gente, perché per me è la prima vittoria che faccio in Serie B, quindi è una cosa meravigliosa, però ripeto, non aspettavo risposte di Reggio Calabria, mi hanno sempre dato l'affetto e non mi hanno mai fatto sentire magari un estraneo, quindi anzi veramente devo solo ringraziarli perché sentivo come loro il bisogno di fare una settimana un po' più serena e lavorare comunque con l'atteggiamento più positivo. Quando si vince è normale che si lavora più serenamente.
0: Così dunque Floro Flores, così tagliamo Floro Flores, ultima cosa, mi sembra che i nostri giocatori forse non si siano calati bene nella realtà della Serie B, il nostro blasone non conta in campo, anzi forse conta di più per chi ci affronta, mi sembra un pochino lezioso il nostro Verona, le altre sulla carta meno forti sono più pratiche, incisive di noi. A presto, questo è Alberto che serve sentire detto l'avversario, abbiamo fatto un attimo con Floro Flores, provate pazienza, è come aspettare la pubblicità per ritornare a sentire fuori gioco. Se avesse detto però, a parte la pubblicità conta anche quella, se avesse detto Floro Flores abbiamo strameritato il Verona, una squadra scarsa, che fai non lo ascolti Floro Flores, però insomma senza dover così ricevere lezioni di giornalismo da questo amico, vabbè ci siamo capiti. Male questa serata, veramente male, dovevamo semplicemente fare il Verona, invece non l'abbiamo fatto. Finita 3-1 a Benevento, serata amarissima per il Verona, Verona con 4 punti in classifica nelle prime 4, in attesa delle partite di domani, di domenica, con un risultato sorpresa anche nell'altra partita, quella in contemporanea con quella di Benevento, con la vittoria 4-1 dell'Entella a casa del Pisa, nell'anticipo delle 19, 1-0 Arezzo a casa dell'Empoli. A Benevento il vantaggio di Pierozzi nel primo tempo, colpo di testa deviato poi in porta da Edmondson, il pareggio di Sar sul taglio, sul filtrante di Le Borgne, Okereke, il super gol del quarto d'ora della ripresa, poi la mesta per quelle che sono state ovviamente le disattenzioni in primis di Edmondson. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, davvero, settimana che si chiude male per il Verona, sosta lontana, adesso ci sarà il Vicenza, settimana lunga, con non so se la motivazione, se la componente fisica abbia fatto la differenza in negativo per il Verona, fatto sta che insomma non si doveva perdere, soprattutto così non si doveva perdere a Benevento. Grazie a voi tutti, grazie a Matteo Sambugaro, buonanotte da Alessandro De Pietro.
13: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
14: Ottica Tecnocontact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13. www.titospec.it.
18: Cosa fai, tesoro?
17: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
18: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
17: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
19: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
20: I love dance club.

no mind. I want to be offline. No stress.

Dance Club. Dance Club. Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.